0: Inner Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Johnny Terrell era un giovane musicista di Detroit, amante forse nato del più massiccio funk. Praticamente ballonzolava da un'etichetta all'altra della città a caccia della possibilità di entrare fisso in qualche potente band. Dopo una raffica di porte in faccia, il buon Johnny, al grido di Do It Yourself, decide che per fare musica come vuole senza chiedere niente a nessuno, tanto vale mettersi in piedi la propria etichetta. Detto fatto, ecco qua la sua Naptown. Ora si tratta di trovare altri musici come lui per rimpolpare le file e partire a registrare quel funk che gli bomba in testa. Trovati altri giovani entusiasti, serve una voce. Johnny se la cava, ma vuole qualcosa di più. Quel qualcosa in più che bussa un giorno alla sua porta si chiama Josephine. Josephine Chitman. Oltre a colpire il buon Johnny con le sue indubbie qualità vocali, Josephine agita pure il testosterone del post-adolescente Johnny. Preda del visibilio, duetta con lei rapito come non mai sotto la nomea di People in the News, immortalando il magico momento hormonal musicale in questa Color Me. Dopodiché la musica non vince come Johnny aveva sperato, ma l'amore sì. Come nel miglior filmazzo hollywoodiano Total Loving, Johnny e Josephine convolano a nozze e mano nella mano svaniscono dal mondo delle sette note per una tranquilla vita tra le quattro mura domestiche.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando andate al Maracanã di Rio de Janeiro, tutto vi porta a un nome. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto al secolo come Pelé, il più grande di tutti. La cosa divertente non è tanto andare a guardare gol per gol, anche perché ci vuole un po', ne ha segnati più di 1200. È la frase che un giornalista brasiliano ha detto di lui, ovvero sia: non è solo aver segnato oltre 1200 gol, è segnarne uno come i suoi che fa veramente la differenza. Davanti allo spogliatoio da cui uscì prima di segnare il millesimo, che segnò su calcio di rigore al Maracanã, c'è proprio la targa: uscì da qua. Ora però vi voglio raccontare un episodio degli anni 60 che lo riguarda, il grande Santos degli anni 60, due volte campione del mondo. Si gioca una partita contro il Noroeste, a Baru. L'arbitro è quello che in Brasile viene chiamato un gavetta, ovvero sia ha preso i soldi da una delle due squadre e non dal Santos, che ovviamente è molto più forte. Calcio d'angolo per il Santos, batte Pepe, segna di testa Pelé, normale, ne ha segnati una marea così. L'arbitro dice: no, c'è qualche cosa che non va. Cosa che non va? No, non devi mica fischiare sul calcio. No, si rifà. Ribatte Pepe, risegna di testa Pelé. A questo punto l'arbitro dice: no, la palla era fuori dalla mezzalunina. Non è così regolarmente battuto un calcio d'angolo. Quei del Santos sono fuori dalla grazia di Dio. Terzo calcio d'angolo, ribatte Pepe, Pelé segna di testa. L'arbitro fa: raga, gol. Mentre andava verso il centro del campo, si avvicina al capitano del Noroest e gli fa: ma secondo lei, con quello là, anche se qualcuno gli ha dato i soldi, basta?

Tra i tanti artisti francesi che mi hanno influenzato e cresciuto, c'è sicuramente anche Rocca, rapper franco-colombiano, membro del collettivo La Clicca, che ancora oggi, a distanza di anni, considero una delle migliori voci della storia del rap transalpino. La scuola di Rocca è assolutamente classica. Nasce nel boom bap, ci rimane, ma non disdegna mettersi a confronto anche con le sonorità del momento. Il suo timbro vocale sembra fatto apposta per rappare e aggredire i beat che gli vengono sottoposti. La capacità di spaziare dal francese allo spagnolo dà quel tocco in più che altri non hanno e non delude nemmeno quando si tratta di contenuti. Per quanto mi riguarda, il suo debutto solista, Entre Deux Mondes, resta il suo migliore lavoro, grazie ad almeno un paio di classici senza tempo. Ma in generale, nel corso della sua intera carriera, sia solista, sia con i suoi due gruppi, La Clicca e Tres Coronas, ha sempre saputo proporre musica di ottimo livello. Nel 2026 Rocca ritorna con un nuovo album intitolato Venus e per farlo affida l'intera produzione del lavoro al produttore mascherato francese Caio Itachi. La scelta di Caio Itachi non è casuale ed è perfetta per tornare all'essenza dell'hip hop. Produzioni pesanti, testi, istinto ed emozioni. I due artisti si sono chiusi in studio e hanno impacchettato un disco senza eccessivi ragionamenti e vincoli commerciali. Un approccio vecchio stampo che ha spesso regalato dischi enormi. E questo approccio viene chiaramente fuori già dal primo ascolto. Rocca non è di certo un artista capace di scendere a compromessi artistici e il suo modo di vedere l'hip hop è sacro. Anche con questo disco usa la sua arte per raccontare se stesso e descrivere esperienze umane, tra ricerca di equilibrio, realtà e poesia. Rispetto a molti altri lavori attuali, Venus sembra costruito per durare nel tempo, o quantomeno per non farsi dimenticare dopo 2 settimane dall'uscita. Le produzioni di Caio Itachi sono esattamente ciò che serviva a Rocca per ritornare e continuare a difendere il suo stato di leggenda del rap francese.

Cosa sta succedendo nella Svizzera italiana? Buongiorno! Buongiorno pubblico di Rete 3, da Joas Valmeli al microfono di Rete 3 a partire dalle 4:30 questa mattina. Come mai? Perché come tantissimi di voi, me lo auguro almeno, non vedo l'ora dell'inizio della partita dei sedicesimi di finale del mondiale di calcio che si insomma inizierà tra poco a Vancouver in Canada, e proprio per via del fuso orario, per la prima volta a mia memoria, si va in onda su Rete 3 già a partire dalle 4:30. Allora parte subito il sondaggione: chi c'è già là fuori, chi sta andando in piazza oppure nei bar oppure semplicemente a casa, si è svegliato e sta scaldando il caffè per prepararsi alla partita, o magari si spina altre bibite che non il caffè, anche quella è una buona scusa, il calcio è sempre una buona scusa per tutti. Allora, abbiamo già aperto lo studio per quanto riguarda la RSI di la 2, quindi in televisione potete assistere al prepartita con il solito studio dei grandissimi Giacomo Moccetti, Niccolò Casolini con i loro ospiti Valon Berami, il Rega e Guilherme Afonso, e vedo anche una bella un bel cesto di brioche sul tavolo dello studio di RSI La 2 questa mattina. Ma ci vuole il caffè, ci vogliono le brioche, e poi caffè e brioche che voleranno come piovesse anche a Piazzale alla Valle, per citarne uno a caso, Piazzale alla Valle di Mendrisio, dove saranno presenti, e ci collegheremo con loro tra poco, Niki Saldagna e Fabrizio Bicio Casati, anche loro con ospiti di assoluto pregio, e commenteremo quindi la partita della nazionale anche su Rete 3. Lo faremo ovviamente in chiave un po' più simpatica, così meno seria se vogliamo, ma l'idea è quella di tastare il polso delle piazze là fuori, dove la maggior parte della gente, o comunque tanti di noi, vanno a condividere sofferenze e gioie. Allora, questa mattina speriamo davvero, e lo dico con le mani non proprio sul mixer, di gioire. Sarebbe bello passare agli ottavi di finale. Non è una partita scontata quella con l'Algeria. Si continua a dire che insomma questa Algeria, anche per via del fatto che è allenata da due ticinesi, da Vladimir Petkovic e Davide Morandi, ci conosce bene insomma, e quindi c'è da fare molta attenzione, e sono anche abbastanza fortini davanti in attacco. Allora lancio il sondaggione: chi è presente là fuori, chi sta andando appunto nelle piazze a vedere la partita, scrivete, sì, potete già farlo, al numero WhatsApp di Rete 3. Siamo in diretta, lo siamo per davvero, sono le 4:34, 079 873 8073. Allora, noi per dare un po' la carica cominciamo così, con un po' di chitarra di quelle potenti, cominciamo con gli Oasis e Roll With It, sperando che porti bene anche alla nazionale svizzera e non solo alla nazionale inglese, la colonna sonora degli Oasis. Buongiorno a tutte e tutti quanti da Joas. Hope Schweiz.

0: Erano gli Oasis con Roll With It. Rinnovo il buongiorno da parte mia, sono Joas e state ascoltando Rete 3. Siamo pronti, siamo quasi pronti per cedere la linea a Mendrisio, a Piazzale alla Valle, dove troveremo Casati, Fabrizio Casati, Nick Saldagna, con tanti ospiti e tanta gioia, tanto entusiasmo, sebbene sia un orario non proprio da calcio. Qui siamo abituati a vedere il calcio. Ricordo che i tempi era già scandaloso quando alcune squadre di leghe inferiori, tipo di quarta, terza lega, decidevano di giocare la domenica mattina alle 10, e già allora sembrava di fare una roba incredibile, alzarsi per andare a vedere sta partita o giocarla addirittura. Però qua parliamo di mondiale di calcio, quindi ne vale davvero la pena, anche perché poi gioca la nostra nazionale, la nostra Svizzera. E allora siete in tantissimi là fuori, grazie, mi avete scritto in tanti, sentiamo la Vale, proviamo.
1: Buongiorno Joas.
0: Ciao Vale.
1: Richtung Giubiasco, partita della Svizzera. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, buona partita soprattutto Vale, che è partita da Malvaglia per raggiungere appunto Giubiasco e la piazza grande di Giubiasco, da dove verrà trasmessa la partita, una delle tante piazze. Poi qualcuno scrive Bundi, la Miki o il Miki scrive Bundi, un casotto da Aquila a Giubiasco, un'altra che si sposta dalla Valle di Blegno a Giubiasco. Sem Svegli, non è mai stata così tanto letteralmente bionda Aurora. Eh sì, il nostro Salmo oggi sembra proprio scritto su misura. Sentiamo Ramona.
2: Presente, direzione Giubiasco. Opsis.
0: Molto bene, Ramona sta andando a Giubiasco. Poi Paolo scrive presente in ufficio, pronto per la partita, evviva. Sara scrive presente. Sentiamo José.
3: Buonasera, a Sondrena giù adesso.
0: Buonasera.
3: Speriamo che le vataccia.
0: Certo, caro José, incrociamo le dita, buon viaggio anche a te. Salutiamo anche Aureli, che è già super sveglia. Buongiorno a te, e chiede: ma hai dormito? Hai una voce super sveglia. Grazie Aureli per la fiducia. Abbiamo dormito tutti poco, credo, stanotte. C'è chi non ha dormito addirittura. Ho visto alcuni colleghi della televisione entrando in sede e c'era un Casolini ovviamente già attivissimo. Mi ha detto: no Balmi, ho dormito 2 ore, però sono in formissima. E quindi vi ricordo che anche su RSI la 2 è già possibile seguire la diretta, lo studio che ci accompagna all'inizio della partita. Poi Paolino scrive: buongiorno, io sto andando al lavoro come sempre. Sì, capita di dover andare al lavoro come sempre, Paolino, mi raccomando tieni il telefonino sotto la scrivania così che non ti becca nessuno. Poi saluto Francesco che scrive: ciao Joas, qua siamo friends, nomi Fabio e Peo, direttamente da Brione sopra Minusio, che stiamo andando alla Fan Zone di Belli Hopschwitz. Molto bene, grazie, siete un nutrito gruppetto di amici che dal Locarnese si sposta a Bellinzona. E poi sentiremo altri messaggi vocali tra poco. Un altro breve break musicale prima di cedere la linea a Mendrisio.

0: Salutiamo altre ascoltatrici e ascoltatori che ci hanno scritto, siete davvero in tanti, in tantissimi, stanno andando a Giubiasco, poi ci direte se qualcuno va anche a trovare i nostri Casati e Saldagna Mendrisio, sono sicuro che anche lì ci sarà un bellissimo ambiente. Sentiamo un altro messaggio vocale, intanto sottofondo scaramanticamente io metto quella canzone là, Venus Fobio Implitz, che aveva portato bene alla nazionale di hockey su ghiaccio di Patten Toxner, ve la ricordate, in Berndich stretto. Abbiamo vissuto momenti molto emozionanti all'ultimo mondiale di hockey, per l'ennesima volta sfiorato dalla nostra nazionale. Al termine delle partite veniva sempre cantata, intonata da tutto il pubblico, da tutto lo stadio, questa bellissima canzone appunto di Patten Toxner, e allora scaramanticamente mi sento di metterla un po' così in sottofondo, per ricordare i bei tempi andati del mondiale di hockey di un paio di mesi fa. Poi dicevamo, sentiamo un paio d'altri messaggi vocali, perché ci ha scritto, per esempio, anzi ci ha mandato un messaggio vocale Danilo, andiamo a sentire dove va Danilo.
1: Ciao Giovas,
0: ciao.
1: Mi sono vicino a Giubiaschi in piazza a vedere la partita.
0: Bene.
1: E quindi Op Schwitz.
0: E certo, Danilo, ho anche già ricevuto una foto dalla piazza di Giubiasco, che sembra bella piena.
2: Giovas?
0: Sì?
2: Sai che devi venire anche te in piazza a offrire da bere per una volta.
0: Invece mi tocca lo studio stamattina, chissà che per la prossima, rimetto le mani là sotto, partita della Svizzera, magari sarò là fuori anch'io, chi lo sa. Poi sentiamo il Miki cosa dice.
3: Infatti, per
0: a mio rischio pericolo
3: della nazionale svizzera,
0: sì?
3: Uscita amaramente dal proprio mondiale.
0: E certo,
3: finale.
0: Parliamo di hockey.
3: Cercheremo di portare un po' di fortuna adesso con maglie di hockey. Vedremo.
0: Dai, forza. Allora, tifiamo tutti per la nazionale svizzera. Ascoltiamo ancora una canzone, poi faremo qualche test per vedere se tutto è pronto a Mendrisio, a Piazzale alla Valle, dove ci sono i nostri Fabrizio Casati e Nick Saldagna. Intanto ci godiamo un po' di Cremonini. Ora che non ho più te.

0: E proprio nel momento in cui ricevo una fotografia di Nicola Saldagna che sta mangiando una feijoada in Piazzale alla Valle a Mendrisio, credo si tratti di una feijoada, grazie tra l'altro Alessandro Bertoglio, illustre ospite del nostro studio mobile, chiamiamolo così, di Piazzale alla Valle questa mattina. Allora, le squadre stanno scendendo in campo, quindi mi sento di dover passare la linea a Mendrisio.
1: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
0: Ragazzi, mi raccomando, il salmo svizzero, trasmissimo, già silenzio, già silenzio.
2: Bonelli, vai a dormire, dai.
3: Vai a dormire, non abbiamo più bisogno assolutamente di te, non funziona più, però niente qui, zero, non ho toccato nulla.
4: Meraviglioso.
3: Ecco, molto bene. Detto questo, benvenuti. Oggi abbiamo a che fare davvero con una partita importante. Siamo arrivati agli sedicesimi di finale, ma soprattutto vogliamo portarci a casa gli ottavi. A raccontarvi quello che succederà durante questa partita tra Svizzera e Algeria, signore e signori, c'è Nicola Saldagna.
2: Grazie Fabrizio Casati, buongiorno, buongiorno a tutte le persone già collegate, già sveglie, già in macchina, chi magari si sta preparando per andare al lavoro, chi sta uscendo, bello essere in vostra compagnia per raccontarvi quella che sarà una partita importantissima. Abbiamo appena visto salutarsi Vlado Petkovic e Murat Yakin.
3: Sì, già questa roba è incredibile,
2: è veramente un salmo.
3: Un giro strano. Allora, Bertoglio da una parte, dall'altra. Aspetta un attimo, Salmo, dovremmo sentirlo però.
2: Dovremmo sentire il Salmo svizzero.
3: Sì, alziamo, balla, Salmo svizzero, grazie. Niente, non ce l'abbiamo.
2: Cantalo, Fabri.
3: Sì, quando
4: Bionda.
3: Il mattino ci indorme.

0: scusate, ma che ore sono in Canada? C'è una faccia più addormentata di noi.
1: Sì, è vero, hai ragione.
2: È una giusta osservazione questa, Ale, la tua.
1: Sì, tra l'altro possiamo dire che siamo in diretta da Piazzale Valle Mendrisio ed è incredibilmente pieno, quello che si vede da queste parti è solamente un colore, il rosso, con una bandiera molto bella che continua a sventolare. Dicevo, Alessandro Bertoglio, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, in strada ci sono solo svizzeri tedeschi che vanno a Cesenatico.
1: Esatto, ma adesso ancora una volta sentiamoci chiaramente l'inno algerino, vai.

0: Dai che ci siamo, forza ragazzi, pronti a fare la storia.
1: Com'è strana la vita, Morandi. Perché? Dai commenti a Rete 3 è andato a fare il mondiale.
0: Sì, veramente ha dell'incredibile questa cosa, ma ci piace tantissimo. Comunque è tutto un veramente verso strano quello che stiamo per vivere. Diamo il benvenuto a Chef Cava.
2: Un gustoso, praticamente
0: gustoso.
2: Prepartita a tutte.
0: Sì, sì, mi piace, mi piace. Sì. Un grande ciao anche al tifoso svizzero numero uno che, ammettiamo, Saldania quest'oggi ci mette un po' in crisi, adesso vi spieghiamo perché. Ciao, sì. Enea Rengli.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie. Stai bene?
3: Sì, tutto bene, un po' stanco per via.
0: Ma pianta, stanco per
3: il viaggio,
0: che
3: notte,
0: non hai dormito niente, sicuramente.
3: Penso che mia moglie me la rinfaccerà questa cosa, perché è solo per la nazionale svizzera mi alzo a queste.
0: Ma l'hai svegliata stamattina? Io ho fatto tutto senza che lei si accorgesse. Tipo Lupin, capito?
3: Si sveglia per qualsiasi piccolo rumore.
0: Ah, okay.
2: Mi regalate 20 secondi?
0: Posso presentare l'ultimo? Adesso iniziamo già. Allora, io vorrei dare il benvenuto per la prima volta quest'anno, ha fatto un sacco di chilometri per esserci, di solito lui vive,
4: non è che
0: vive
4: da San Gallo, eh.
0: Stai zitto che adesso ti presento Omar Ravani.
4: Ciao,
0: non so nemmeno cosa si dice.
4: Come stai, Tafo?
0: Mattino. Stai bene? Sei in forma?
4: No, però no. Non bene, sono in forma, ma sto bene.
0: Sai che un po' si vede. Allora partiamo prima che prima che si dia l'inizio alla partita con una lettera aperta da parte del nostro mettiamo magari internazionale sotto per sentire lo stadio, per sentire anche quello che Murat Yakin ha scritto in una lettera aperta a tante persone che stanno leggendo questa cosa con noi. Murat Yakin dice: ai datori di lavoro, ai dirigenti e agli insegnanti, cari datori di lavoro, Saldaia dammi una mano, cari datori di lavoro, cari dirigenti, cari insegnanti, questa notte migliaia di svizzeri e svizzeri si sveglieranno all'alba per sostenere la nostra nazionale, perché per lui è notte, capito, per quello.
2: Certo.
0: Il vostro sostegno, anche da migliaia di chilometri di distanza, ci dà una forza enorme. Sapere che la Svizzera è sveglia con noi ci fa sentire ancora più uniti. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che lavoreranno durante la notte e nelle prime ore del mattino negli ospedali, nelle case di cura, nelle forze dell'ordine, nei trasporti pubblici e in tutti i servizi essenziali. Anche se non potrete seguire la partita in diretta, il vostro sostegno arriva fino a noi. Insieme, ovunque, forza Svizzera, Murat Yakin, allenatore della nazione.
5: Grande mister, grande il nostro CT, no. Ti ha un po' preso la intro, Fabio.
0: No, ce l'ho, io ce l'avrei,
5: ancora?
0: Ce l'avrei, però mi sa che non ce la facciamo.
5: Non facciamo in tempo, purtroppo, però io mi aspettavo la tua intro che ci gasava, che ci caricava per questa partita importantissima.
0: Ma ha messo Zaccaria come terzino.
5: Ha messo ancora Zaccaria come terzino. Allora, Enea, sei il primo a cui mi rivolgo in questo caso. Cosa pensi di questa scelta scellerata del nostro mister, che ha ancora optato per Zaccaria come terzino?
3: Non so per quale motivo, visto che la prima partita non era andata così bene.
0: Era tutt'altro.
3: E speriamo che questa volta abbia azzeccato il cambio.
1: C'è da dire che l'Algeria compensa perché ha rimesso in porta Zidane, quindi abbiamo dei punti di vantaggio.
5: Sì, questa è una giusta osservazione, ma anche loro hanno Ben Sebaini, che è un difensore centrale che di solito nel Borussia Dortmund gioca come terzino, quindi anche loro hanno dei giocatori leggermente fuori ruolo.
0: Certo, certo, tra poco tra l'altro torneremo anche noi in campo, ma ovviamente siamo pronti a darvi quelle che sono le formazioni, ricordando anche un grande Portogallo questa sera che si è portato a casa gli ottavi 2-1 con la Croazia. Tra l'altro, diciamolo, Saldania ha fatto il botto, nel senso che ha visto il Portogallo, è arrivato qua direttamente, quindi è uno vero, uno di quelli che comunque sta festeggiando.
5: Esatto.
0: Allora, partiamo con la nazionale svizzera, giustamente, come l'importa. Zaccaria sulla sinistra, in mezzo Elvedi con Akanji, a destra RR Riccardo Rodriguez, in mezzo Freuler e Giaca,
5: sì.
0: Davanti Dan Doye, giusto?
5: Giusto.

0: oggi,
1: sì,
0: perché sono qui con i miei due rompiscatole Home Edition. Uno lo faceva con la moglie nella camera di fianco, uno lo fa col cane Peo. Comunque
1: non abbiamo
0: amore,
1: una casa soprattutto.
2: A me è andata
0: comunque
2: meglio,
0: amore,
2: perché non ho dovuto litigare con mia moglie per avere spazio in garage, quindi a me è andata meglio.
1: Sì, questo è vero, però il Peo comunque sta abbastanza male.
0: Attenzione,
2: brutto contro di Manzambi qua a centrocampo, riparte, prova a partire l'Algeria, però viene fermata subito
1: da lui, ce l'ha fatta. Allora andiamo con i pronostici. Chef Cava, secondo te come va a finire?
3: Allora, qui bisogna capire che la Svizzera, secondo me, è come una fondue ben compatta,
1: bello,
3: precisa, dove ogni ingrediente deve stare al posto,
1: bello,
3: giusto.
1: Mi piace.
3: Mentre l'Algeria è come il couscous, speziato, profumato, imprevedibile. Quindi bisogna capire un attimo come sarà, come si svolgerà questo menu.
1: Quindi
3: diciamo
1: quanto
3: così
1: finisce secondo te? Io voglio
2: esatto
1: sapere.
3: Svizzera 2-1.
1: Vinciamo noi, ok? Saldania?
2: Io ho paura che si vada ai supplementari, per ecco, cui mi sa vale un pareggio nei 90 minuti.
1: Perché non riesce a finire il sandwich?
2: Ehi, devo mangiare.
1: T'ha pagato Bertoglio. T'ha pagato Bertoglio.
2: Ringraziamo Alessandro Bertoglio che mi ha pagato la colazione.
0: Sì, mi piace.
3: Che anche oggi ha salvato una vita.
1: Sì, giustamente. Bertoglio, quanto finisce?
0: Faticosamente la Svizzera supplementare, non so i numeri.
1: Ma no, ma perché nessuno ci crede davvero fino in fondo?
0: Perché
1: sono
0: l'unico? Stati fermi 8 giorni.
1: Ma no, ma
0: hanno perso il ritmo.
1: Ma no, siamo forti.
4: No, 2-0 per noi.
1: Bravo!
4: Manzambi e Akanji su calcio d'angolo.
1: Addirittura
4: lo
1: anche
4: dico così,
1: le dichiarate.
4: Buca d'angolo.
2: Sì, prendete
4: allora,
2: nota.
1: Dicevamo, Rangli non ha la maglietta portafortuna. Quindi quella
2: ecco
1: maglietta che è diventata così famosa, dove c'era scritto va mia moglie,
2: ecco,
1: comunque mi fa dormire
2: ecco
1: sul divano perché seguo la nazionale. Oggi
2: me
1: porti la maglietta di Freuler.
5: Sì, del mio giocatore preferito.
1: E ho capito, però fino adesso ho portato fortuna. Cosa è cambiato nella tua vita?
5: No, la prima partita qua a Mendrisio aveva portato non fortuna perché il Qatar aveva pareggiato il 94.
1: Ah, quindi tu l'hai collegata a Mendrisio,
5: sì,
1: quello è il concetto.
5: Sì.
1: Ma lì c'era Guglielmoni, però, che notoriamente non porta esattamente fortuna proprio a lui,
2: no,
1: stesso.
2: No, infatti, diciamolo.
5: A Bellinzona, però, aveva portato fortuna con il Canada.
4: Intanto l'arbitro scoprire fischia poco,
2: Sì, fa giocare molto, è vero, ho visto un paio di contrasti a centrocampo belli accesi, ma l'arbitro effettivamente ha lasciato giocare.
1: Sì, c'è anche Alex Franconi, com'è l'Anfra? Sei carico? È qua, usa, abbiamo 1000 microfoni.
6: Allora, io la vedo malissimo,
1: sì,
6: col mio famoso senso di scaramanzia. Io penso che l'Algeria, se non già la Coppa del Mondo a casa, il biglietto già stampato.
2: Bravo.
1: Adesso ti mandiamo fuori al pubblico ludibrio.
2: No, ma Fabri, serve qualcuno che interpreti quel ruolo lì.
1: Sì.
2: Quindi noi abbiamo Lanfranconi e ce lo teniamo stretto.
4: No,
2: sì,
4: però noi ticinesi un pochettino, pezzettino di cuore per il Davide Morandi.
1: Noi locarnesi ancora di più, no?
4: Sì.
2: Si era bloccato tutto.
4: Mio compagno di giochi di quando eravamo bambini.
1: Si posso raccontare?
4: Giocavamo ok,
1: dottore okay
4: in strada, quindi non è che penso che si facevano cose strane.
0: Rangli ha la maglietta di Freuler, ma Urs.
1: Sì, quello che va in ciclini su biciclette, esatto.
2: Io Zidane lo presserei, il portiere dell'Algeria, lo presserei perché era veramente quasi, agisce quasi da libero.
0: Ma poi ti fa una sabongia come suo papà e ti fa sparire
2: il portiere. Però ha fatto il giro del web, la faccia molto contrariata di papà Zinedine,
1: sì,
2: che ammirava una partita dell'Algeria. Non so perché facesse quella faccia, cosa avesse visto in quel momento in realtà Enea.
5: Perché ha fatto una paperata al figlio.
2: Dici che fosse per quel motivo,
1: sì,
2: lì?
1: Alle mia fortissimissime, no, Luca Zidane.
4: No. Ma neanche Enzo, non è sto gran.
0: Secondo me perché ha detto: se questo mi gioca così,
2: Ocio,
0: devo continuare.
2: Ocio, perché
1: attenzione, fuori Covel!
4: Bravo Covel!
1: Boh, allora, io faccio una cosa. Ciao Armando.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Quanto finisce?
7: Guarda, non ne ho assolutamente idea, non capisco nulla di calcio, sono venuto qua per il piacere di stare con tutti voi.
1: Cioè, ma chi te lo fa fare? Tu vieni qua alle 5 del mattino per godere della nostra presenza e soprattutto quella di Ravani.
7: E credo che non mi fermerà nemmeno molto, non ne ho visto nemmeno una ed è andata bene, quindi forse...
1: Attenzione, la Svizzera avanti, cosa è successo Saldania?
2: C'è stato un tentativo di Embolò di recuperare palla in zona offensiva, però l'Algeria tiene abilmente il possesso palla e prova ad imbastire dalle retrovie con il loro difensore centrale, provano a ripartire ancora, costruiscono palla che arriva nel loro cerchio di centrocampo. Bella
1: occhio,
2: sventagliata, attenzione perché
1: bella
2: hanno libero
1: questa apertura algerina,
2: hanno libero loro
1: sulla destra,
2: la
1: aiuto!
2: Pericolosissimo.
1: Allora diciamolo senza dubbi, là dietro c'è stato un grande problema, cioè erano troppo liberi gli algerini e soprattutto i loro terminali offensivi. Bellissima,
2: sì,
1: idea questa sull'out di destra, però
2: è una bella palla, penso che sia stata messa dentro da aspetta che vado a cercarmi la formazione dell'Algeria.
4: Per
2: calma,
4: fortuna che la Zolla è arrivata negli Stati Uniti.
1: Esatto,
2: sì,
1: sono d'accordo,
2: quello è vero.

0: Terminali offensivi fa veramente commento tecnico. Scusa, molto, mi sento fuori luogo.
1: È molto Andrea Mangia, cioè, Blerim Gemali.
2: Io faccio una cosa, mi lancio in mezzo al pubblico per capire anche quanta gente c'è.
1: Vadi, vadi, certo. vadi pure.
3: Intanto l'Algeria, caro Saldagna, tu che capisci di calcio, ha un vantaggio tattico, perché Petkovic dà dei suggerimenti agli svizzeri e loro, convinti di essere ancora 7 anni fa, lo ascoltano.
1: Quello sì, quello sarebbe da capire quanto effettivamente possa impattare a favore dell'Algeria il ruolo di Petkovic come loro commissario tecnico.
0: Ma che c'è ancora di 7 anni fa nella squadra svizzera?
3: C'è Freuler,
1: Maienea, qua
4: 19 elementi mi pare.
2: C'è Embolo anche.
4: Embolo.
2: Posso dire così aggressivo che l'Algeria mi sembra ci stia pressando un po' troppo? Così.
1: Ma allora l'Algeria non va sottovalutata, perché nell'undici titolare presenta dei giocatori che sono veramente molto interessanti. Aïd Nouri è il terzino sinistro del City, tanto per intenderci. Ben Sebaini gioca comunque titolare nel Borussia Dortmund. Mahrez è vero che adesso è andato a svernare in Arabia Saudita, però comunque è un fuori classe, assolutamente.
3: Forte. Zidane è a centrocampo.
1: Questo fa ridere, esatto. Zidane sarebbe il portiere, ma è a centrocampo ad imbastire la manovra.
0: Si sente un po' come il papà. Vuole prendere il ruolo del papà.
1: Anche esatto. Oar è un grandissimo giocatore, secondo me, un bel centrocampo.
2: E domani un altro giorno, certo. Detto davanti a Bertoglio. Ancora troppo pericolosa là davanti. Akanji rischia una carta. Gli algerini chiedono addirittura il calcio di rigore, ma così non è, perché comunque l'arbitro se ne va. Sciallo. Sembra anche un po' Angel Di Maria, l'arbitro.
1: È vero.
2: Hai visto?
1: È vero.
2: Di che nazionalità è lo zio?
3: Argentino?
2: Quelli che porteranno a casa la vittoria finale?
3: O la Francia, uno dei due.
2: Ma sai che
4: Capoverde.
2: Ho visto anche la Spagna, però non male. Comunque, è la Svizzera a cercare di rimpostare. Ripartiamo! Ma niente da fare, ragazzi. Ancora una volta l'Algeria. Sì. Attenzione al numero 10 algerino che cerca di portarla avanti. Siamo sull'out di sinistra. Troppo da solo. Zaccaria cerca di mettersi e di imporsi con il fisico, ma non ce la fa. Ancora una volta, sempre lì c'è l'Algeria. Troppo statici, ragazzi. Forza e coraggio!
3: L'arbitro è dalla nostra parte, ha appena fatto inciampare un algerino.
2: Sei serio?
3: Sì, sì.
2: È
3: andato addosso, vabbè. Mica poteva smaterializzarsi. Tra l'altro, tu hai incominciato raccontando della lettera aperta di Yakin.
2: Sì.
3: Io vorrei ringraziarlo perché ha deciso di vincere la partita col Canada. Quando
2: certo.
3: Poteva tranquillamente accontentarsi del
2: pareggio. Arrivare
3: al
2: secondo e avremmo giocato alle 9.
3: E non contro l'Argentina.
2: Sì, no, però poche polemiche, siamo primi nel girone. Secondo me, l'ha detto Yakin, questo dovrebbe essere un mondiale storico. Speriamo, insomma, ne valga veramente la pena. Però stiamo un po' subendo. Chef Kawa, tu che sei uno che ha giocato.
0: Ma l'Algeria cosa ha mangiato stamattina?
2: Anche secondo me.
0: Perché c'è qualcosa, c'è una differenza enorme in
2: campo.
0: Sono
2: le spezie, zio.
0: Sono le spezie. Vuoi dire che hanno speziato veramente forte?
2: Secondo me sì. Cosa mangiano di tipico la tahin?
0: Sì, tahin, poi ci sono un sacco di piatti, ci sono il couscous,
3: il tahin impanato.
0: Il tahin è praticamente uno stufato di pollo con le olive verdi e un po' di limone.
2: Mi lancio
0: proprio quel coso lì.
2: Bertoglio, è pienissimo a Piazza della Valle,
3: fatica a parcheggiare.
2: Andiamo fuori a vedere com'è la situazione.
0: E poi dicono che Mendrisio siamo dormiglioni.
2: No, altro che. Allora, prima di tutto grazie mille a Mendrisio, come stiamo andando secondo te?
4: Ma secondo me benissimo.
2: Ma che benissimo, siamo pressati, ci stanno facendo del male.
4: No, non dico la partita, l'affluenza che c'è è benissimo, la partita. Non posso dire che cosa, però abbiamo troppa paura.
2: Sì, è vero, iniziamo così. Allora, diciamolo, ci aspettavamo. Quante ci sono? 600-700 persone qua?
4: Sì, più o meno sì.
2: Ma sono tantissime.
4: Ma siamo in Momò.
2: Questo ci piace, hai totalmente ragione. 0-0 intanto, però lo ricordiamo subito. Lanfranconi, mai visto quanta gente qua?
5: È più pieno oggi che ieri sera.
2: Sì, è vero, ieri qua anche ieri sera hai fatto anche tu la tripletta?
5: No, io ero a letto presto ieri.
1: Sì,
5: infatti, mi sa che tra l'altro
1: non
5: sono.
1: Non crede nessuno.
5: No, a te non crede nessuno, sono comunque più lucido io della nostra nazionale.
2: È comunque così. Quello che si è presentato con la birra e il club sandwich, ricordiamolo, Saldagna. Allora,
4: ottimo, dai.
1: Manzambi, attenzione, prova ad entrare in area di rigore. Ancora Manzambi, potrebbe metterla in mezzo. Dietro per Brembolò che ha seguito l'azione, l'appoggia facile facile per un, con un tap-in molto semplice, 1-0 a Svizzera.
3: Per
1: ragazzi,
3: dire, io Manzambino l'avrei messo perché serviva come arma nel secondo tempo.
2: Taglio,
3: per fortuna non l'ho detto.
2: Allora, allora posso dirvi che la bolgia di Piazzale alla Valle si è fatta sentire. Andre, com'è?
4: Uno spettacolo, io te l'avevo detto,
2: sì,
4: prima o poi lo facevamo e l'abbiamo fatto.
2: No, siamo totalmente contenti. Tra l'altro, posso dirvi una cosa? Io mi sto intrufolando e ho scoperto una roba eccezionale. Cioè, c'è chi questa mattina alle 5, in realtà da che ora sei qua?
1: Dalle 4:20.
2: Dalle 4:20. Allora, avete portato pane, salame e formaggio?
1: Eh sì, da buoni ticinesi noi ci siamo qua con i nostri cibi preferiti per guardare la partita nel migliore dei modi.
2: Ma soprattutto nel migliore dei modi posso far sentire che cosa avete portato? Senti.
1: No, il campanaccio.
2: Ditemi se non è meraviglioso Mendrisio.
1: Ma più del campanaccio, Fabri, falli entrare qua col pane e salame, che qua c'è fame.
2: Ma tu c'hai il club sandwich?
6: No, noi benissimo, ma loro
1: comunque
6: ragazzi,
1: grandissima azione di Manzambi, veramente un fenomeno, ragazzi. Cioè,
6: sì, però fatto... ragazzi, il terzino dell'Algeria.
1: Sì, male, molto male. Però Manzambi ha fatto un po' quello che voleva nell'area di rigore algerina. Poi ha scaricato per Embolò, che ha seguito bene l'azione. E con un tap-in facile, facile, a porta vuota, praticamente, è insaccato per l'1-0 Svizzera, 1-0 dopo 11 minuti. Molto, molto bene.
2: Luca, posso Zidane far notare che sono uscito e abbiamo segnato, giusto per dirlo?
0: Cosa stai facendo? Fuori che porti bene.
2: Ma c'è veramente un ambito bellissimo qua.
1: Tra l'altro, finalmente Enea, gol di Embolò. Aveva fatto tanto lavoro sporco, ha giocato tanto per la squadra.
6: Ecco, possiamo cambiare immagine, per favore?
2: No, c'è il nostro presidente.
6: No, il nostro presidente va bene.
1: Inquadrano Infantino, polemica. Enea, sei contento per il gol di Embolò?
7: Sì, che almeno si è sbloccato.
1: Meritato,
7: dopo.
1: No?
7: Sì.
1: Comunque ha fatto bel lavoro prima, ha fatto molto lavoro sporco. Si meritava il gol, perché comunque è vero che alcuni lo hanno un po' criticato, però ha fatto un gran bel lavoro per la squadra.
7: Embolò lavora tanto per la nazionale.
3: Esatto. Quante maglie hai di Embolò?
7: Ho due, una di Svizzera Italia e una dell'amichevole a Lugano contro il Qatar. Ma
1: persa, tra l'altro.
3: Ancora col suo sudore?
7: No, sono lavate quelle due lì, fortunatamente.
1: Ecco, tu sei uno di quelli che lava le magliette anche se indossate dai calciatori?
7: No, in quel caso vanno in un sacchetto di plastica chiuso ermetico.
8: Scusate ragazzi. Intervengo dallo studio per un'informazione importante, perché forse è passata sotto traccia ma Casati ha detto un minutino fa Pascal Couchepin, giusto Fabri? Giusto Fabri?
2: Cosa ho detto?
8: Pascal Couchepin hai detto. Hai detto.
2: E quindi?
8: E cosa c'entra con Guy Parmelin? Scusa.
2: È la Parmelin, ho sbagliato.
8: Ecco, sono queste.
6: Sono per dire quando non si è accorto nessuno.
8: Io sono il cane da guardia del governo.
6: Potevo passare tranquillamente all'acqua bassa, invece no.
2: Una alla volta, parliamo una alla volta. Balmelli, hai diritto dopo questa cosa. Grazie mille.
8: Ti ricedo la linea.
2: No. Anzi, facciamo una bella cosa. Ricordiamo il numero di telefono di Rete 3, perché vorremmo anche commentare con i nostri amici che ci stanno ascoltando, quindi mandate un sacco di messaggi a Balmelli, che poi ha il diritto di entrare in diretta.
8: 079 873 8073. Sì, mandateci tanti messaggini a indirizzo soprattutto dei nostri protagonisti della mattinata, Casati e Saldagna con i loro ospiti. Scrivete, io inoltre ai messaggi a Piazzale alla Valle.
3: Piazzale alla Valle. E soprattutto tante foto della vostra colazione per me.
1: Perché Ndoye ha provato a penetrare.
2: Salutiamo Pascal Couchepin. Pascal. Allora, torniamo comunque a noi. 1-0 per la Svizzera, siamo al 14esimo. Rengli, come ci vedi adesso?
7: È sempre il pallino del gioco in pratica l'Algeria. La Svizzera ha fatto solo un contropiede, però il resto ha fatto tutto l'Algeria.
2: Molto bene,
7: nei primi 15 minuti. Va bene così.
1: Ma sì, cinismo sotto porta è fondamentale a questi livelli del mondiale. Secondo me il gioco lascia un po' il tempo che trova, bisogna essere belli concreti e finalizzare quando si hanno le occasioni. Attenzione, perché Manzambi prova.
6: Dai,
1: prima fotocopia, scorre dentro. Andai,
2: ma tira,
1: bruttissimo controllo.
2: Ma tira il volo lì. Allora cerchiamo di fare un attimo ordine.
1: Scusate,
2: è successo,
1: ci facciamo prendere un po',
2: abbiamo batti e ribatti, il balli e rimballi,
1: che
2: però ha visto in Zaccaria un tiro un po' sghembo che è arrivato direttamente nelle mani di Luca Zidane. Per terra c'è però Joan Mazzambi
1: per terra, esatto.
2: Buttano fuori il pallone. Adesso ricordiamo la regola che nel caso in cui ci fossero dei problemi un pochettino più gravi il calciatore spoglia. Dovrebbe stare fuori per un po'. Cosa sarà successo? Hai visto qualcosa?
1: Non ho visto il contrasto, adesso ce lo farà rivedere la regia. Mazzambi che prova ancora a penetrare, a scardinare la difesa algerina sul versante sinistro, fa partire un cross per Ndoye che la controlla malissimo, poi la palla che viene scaricata in mezzo per quello che penso fosse Zaccaria. Enea, aiutami.
2: Sì,
1: era Zaccaria lui. Che ha provato una conclusione un po' debole centrale per Luca Zidane, che ha controllato molto facilmente. Non si capisce però in questa occasione.
9: Posso? Io credo di aver capito.
1: Vai,
9: ha preso una pallonata lì.
1: Lì dove non batte il sole?
9: Sì.
2: Adesso guardiamo.
9: Secondo me sì.
2: Peccato però questa cosa di
1: vediamo,
2: Zaccaria.
1: Forse
2: vediamo.
1: Qua.
2: Sì, ha preso una botta
9: appena sopra.
0: E qua non ha sentito niente.
1: Qua non ha sentito niente. Ancora
0: avanti.
2: Possiamo dire.
1: E non si capisce, però
2: potrebbe essere. Lo fanno uscire, però.
3: Sì, un minuto.
2: Sì.
1: Esce Mazzambi, ma sulle sue gambe tranquillamente, per cui penso che sia stata una botta, un contrasto di gioco un po' così.
3: Ha detto chiaramente il club sandwich di Saldagna era un po' pesante.
2: Primo, secondo.
1: Ma ci vuole il fisico per il club
2: sandwich.
1: Hai ragione,
2: ma posso far notare che non serve a niente la tartaruga se ti fai male lo stesso. Allora, Bertoglio, Casati, Ravani, siamo tranquilli.
9: Meglio essere come noi.
2: Sì, attenzione, Davide Morandi e Petkovic inquadrati. Chissà per chi ti farà. Cioè, da un po', magari non è
1: ma
2: facile.
1: Lì, esatto, ecco, lì mettiamoci nei panni di un Davide Morandi, no? Lì, secondo te può essere veramente triste se dovesse uscire l'Algeria?
7: Secondo me no, perché andrà in vacanza.
2: Dici te, ma non sì. È vero. Ma comunque questa, voglio dire, è un po' la partita della vita per Morandi, no? Cioè noi comunque li vogliamo bene.
3: Poi, ricordiamoci che prima di tornare in Ticino deve passare dall'Algeria, quindi magari se perdono non è che lo accolgano proprio con gli
1: onori. Però sai cosa, ho visto...
0: Deve uscire dall'Algeria.
1: Esatto.
2: Comunque sono i sedicesimi di finale di
1: ma
2: un mondiale.
1: Ma infatti ho visto l'intervista che ha fatto il nostro collega Andrea Mangia.
2: Balmelli, leggi i messaggi!
1: E gli ha chiesto, ma è una partita come le altre, Algeria-Svizzera, a Petkovic? E lui ha detto, sì. Ma non ci credo, secondo me per Petkovic questa non può essere una partita come le altre.
9: Che tra l'altro Davide è stato al centro di un piccolo caso, perché... Nell'unica partita che ha vinto l'Algeria è andato ad aizzare il pubblico. Oh,
2: attenzione l'Algeria sulla
1: sinistra. L'Algeria sulla sinistra, prova a scaricare in mezzo, cercare qualcuno.
2: Vedi. Bravo, il vedi, dai e buttala fuori sta boccia.
9: Qua.
2: Provano da fuori, ma niente da fare, viene fondamentalmente
9: muro. Stavo dicendo, Davide è andato ad aizzare, non so se è il verbo giusto, però insomma è andato sotto la curva degli algerini a dire avete visto, abbiamo vinto anche senza le vostre polemiche, insomma ha creato un bel casino.
2: Non è uno che di solito fa queste cose.
1: No,
9: ma neanche Locarno non le fa.
2: Appunto
3: tranquillissimo, lo chiamano Camomillo.
2: Sì sono
9: ma
2: d'accordo,
9: si può dire che
2: ti
9: la
2: vogliamo
9: Svizzera...
2: bene
9: Davide,
2: aspetta, dici
0: ma si può dire che la Svizzera gioca alla canadese come nell'hockey, palla lunga e pedalare nell'angolo del campo?
2: Speriamo che giochi meglio
0: giù,
2: del Canada
0: sì. No, però voglio dire, cioè, lo lanciano, poi si mettono a correre come pazzi, mi sembra sgomitato.
7: Sì,
0: so.
7: Difendono un 5-6, stile
1: questo
7: come il Qatar.
1: Questo è l'errore che secondo me non andrebbe fatto dopo aver fatto un gol così presto, nei primi minuti di gioco, secondo me potrebbe...
2: Spiegala, spiegala, la gente che è in macchina sente
1: Hai ragione, scusate, era il vedi che ha tentato un appoggio facile, quello che sarebbe dovuto essere un appoggio facile per Kobel, un po' rischioso.
2: Che Kobel era dall'altra parte.
1: Kobel preso in controtempo, non dico che si sia rischiato l'autogol, però
3: stava
1: comunque
3: parlando
1: un passaggio
3: col cugino
1: un po'...
3: in tribuna.
0: Si stavano coordinando.
9: E il vedi mi ha ben.
1: Esatto.
9: Bravissimo.
2: Grande Ravani, questa è 1-0 per te in realtà.
1: Prova a ripartire l'Algeria
2: con cercare
1: Mandi.
2: Di ripartire dalle retrovie.
1: La palla che arriva a Begali, provano a costruire anche loro, ovviamente, dalle retrovie. Un
0: c'è
1: po'
0: qualcuno
1: la classica
0: che smanaccia.
1: Costruzione dal basso.
7: Tra l'altro, nel
1: lancio lungo a cercare Chaibi. Attenzione perché prova a penetrare dall'out sinistro Chaibi, ma viene fermato molto bene da Zaccaria in questo caso.
3: Si è fatto su da solo, come dicono.
0: Beh, fisicamente Zaccaria una bella spallata gliela data.
1: Tutto regolare,
0: ci
1: infatti,
0: siamo,
1: calcio di rinvio per la Svizzera.
2: Ah, qua per essere, sì, è vero, anche noi. Detto questo, però non siamo lì.
3: Mica giochiamo in nazionale.
2: Ma senti un po', quanto deve essere carico lo zio adesso che va a giocare a Chelsea?
7: È già confermato che...
2: Beh, l'ha detto Fabrizio Romano, quindi direi che non c'è.
1: Here we go.
7: Secondo me se c'è l'here è una we cosa go. Positiva per la nazionale svizzera adesso, perché Xhaka sarà contento che torna in un top club, sì. Soprattutto che ritorna da Xabi Alonso.
2: Sì, vero.
9: Occhio, attenzione, non perdere.
2: Zaccaria, però, un po' di quella roba, dai, sbattila fuori, ecco. Sta palla.
9: Bravo.
2: Zaccaria,
1: bravo, tantissimo. Questo fare è uno che gigioneggia, gli piace stare con la palla tra i piedi anche in situazioni un po' scomode, questo potrebbe essere controproducente.
9: Ragazzi, però l'ha messo nei guai altri lì, eh.
1: Sì, quello sì, però buttala fuori a un certo punto.
0: Ho visto prima un Yakin che di solito è tranquillissimo.
1: Attenzione, è uscito ancora Fabrizio Casati. Ah no.
2: No, non ancora, c'è un problema.
3: Comunque ci sono tre della nazionale svizzera che hanno la mano fasciata. Secondo me è un danno da PlayStation, eh.
1: Ma è un possibile. Po' è anche un po' la moda questa, questo tipo Benzema è uno di quelli che ha sempre tenuto le due dita fasciate pur non avendo di fatto nessun problema fisico, ma semplicemente
3: non era per PlayStation.
1: Non era per PlayStation, ma era per semplicemente per un fatto scaramantico. Aveva tenuto sempre il gesso con le due dita ingessate e gli è andata bene, li vedremo.
2: Comunque Ravani diceva sempre che Embolo non meritava di essere lì, e in realtà poi ci sta portando sull'1-0, ricordiamo, Svizzera, così ha sparato.
9: Ah, ecco.
2: Allora siamo noi a ripartire con Manuel Akanji sulla sinistra, RR Riccardo Rodriguez, ancora lui dopo un duetto con Dandoie.
8: Ecco Casati, ecco, interrompo ancora da studio, ancora cosciente da studio. Del fatto che c'è un fastidioso ritorno, quindi collego subito una collega che si trova Giubiasco.
1: Chi è?
2: Alice Pedrazzini, ci senti?
10: Ma buongiorno
2: a te, carica molla anche tu. Com'è la situazione in quel di Giubiasco? Raccontaci.
10: Allora, io non pensavo di dover cercare un parcheggio a quest'ora, invece il mercato è aperto, tutti perché c'è un sacco di gente.
2: Attenzione, scusami, Alice, ti interrompo per seguire il calcio d'angolo. Ferma, perdonami, un calcio d'angolo da parte di Riccardo Rodriguez, niente da fare, quindi vai pure avanti. Quindi tantissima gente anche lì.
10: Lucrezia, stai facendo?
2: Sì, l'abbiamo sentito, tu però non hai già più voce dopo il primo gol.
10: Non me l'aspettavo.
3: Alice, Saldania vorrebbe sapere il menù di Giubiasco.
9: Occhio.
10: Il menù, ma sai che ti si mette la biglia? Qualcuno sta facendo qualcosa.
1: No, allora vengo giù. Su, anzi. Arrivo subito.
10: Ma salamelle, bratwurst,
1: fagiolata no, ho un bel avocado un bel club sandwich.
2: Sì, che ormai sta diventando praticamente caldo e sta camminando.
1: Ma no, non mangio mentre c'è la cronaca, Fabri, scusa.
10: Comunque molto bene, allora sono le persone che sono state per esserci.
2: Anche Saldania, non ti preoccupare.
1: No, querelo per me.
2: Allora, mi dice Balmelli che c'è un problema di ritorno, quindi ti salutiamo tantissimo, Alice, magari mandaci dei messaggi vocali. Ciao. Così almeno vogliamo sapere come vivete da quelle parti voi, tutto andrà molto meglio. Un bacione a te, torniamo alla partita. Svizzera 1, Algeria 0, 23esimo. A destra c'è lui, Zaccaria, che sta correndo.
1: Mettila bene dentro,
2: tantissimo, raga. Ma non riesce mai a portare a casa un passaggio.
3: Hydration break.
2: È subito così, al 25esimo?
1: Ci siamo, se al 25esimo dovrebbe essere esatto il momento del hydration break.
2: Io volevo uscire tra la gente al 25esimo, ma niente da fare, però peccato.
3: Sì, allora, stai dimenticando dell'hydration break?
1: Ci sono 11 gradi a Vancouver.
2: Manzambi, sempre sull'auto di destra. Siamo più verso il centro, addirittura Akanji là davanti.
1: Rodriguez!
2: Bella pippa! Ma cos'era sta roba, Ravani?
9: Non lo so, un'altra zolla che è finita negli Stati Uniti.
2: Sì, ha tirato. No, perché secondo me non ha tirato neanche troppo forte. In realtà non ha tirato su neanche una margheritina.
9: No, davvero.
1: Allora, sì. Tra i vari cambi che ha fatto Yakin a livello di formazione, gli unici che sono rimasti sempre gli stessi, sono partiti sempre dall'inizio, sono Rodriguez, Xhaka, Freuler,
7: Embolo.
1: Embolo
9: e Kobel.
8: Kobel.
11: Kobel, vabbè, il portiere non, non
7: e
11: so
7: i due se... Elvedi e Akanji.
1: Elvedi e Akanji sono sempre partiti, esatto, titolari. Intanto hydration break, non so a cosa serva perché ci sono 12 gradi a Vancouver, ma va bene.
5: Pure il tetto chiuso.
2: Per forza.
1: Beviamo
2: per la
1: comunque.
2: Pubblicità. Ma voi che sapete tutto, dove va a giocare Sommer?
8: L'hanno salutato, l'hanno salutato dall'Inter, ma non si sa ancora in realtà, neanche
1: non si sa ancora.
7: Anche lo voci sai, Ajax, anche Ajax. Girano voci.
4: Esatto.
2: È vero? Sì. Ma potrebbe essere una bella, una
1: il
2: bella
1: paradiso roba. Non lo vuole il paradiso.
2: Ma so. Possiamo parlarne, possiamo parlarne.
5: Anche la Juve ha bisogno di un portiere volendo.
2: Sì, hai ragione. Io vado fuori a vedere un pochettino gli umori. Ma
5: non possono segnare adesso, cioè
1: vai che segniamo ancora Fabri, vai. Fabrizio Casati è uscito, l'ultima volta in cui Fabrizio Casati è uscito in piazza abbiamo segnato, quindi speriamo.
2: Adesso però comunque, c'è l'hydration break.
4: Adesso segnano altro. Lì,
1: io faccio un morso al mio club sandwich.
2: Posso morto. Dirvi che sta arrivando il sole? Io inizio a vedere comunque della luce qui su Piazzale La Valle, quindi siamo molto contenti di questa cosa. È gremita Piazzale La Valle, è bellissimo.
9: Siamo comunque bello. Più pericolosi sulla sinistra, secondo me. Non so come la vedete voi, mi sembra che dalla parte lì di Rodriguez vediamo giù meglio che dall'altra. Sì. Non ne pensi, Enea? Cosa ti
7: sembra? Ndoye non ha ancora fatto quasi niente.
2: Ascolta una roba, ragazzi.
1: È vero,
2: allora
1: Ndoye
2: io
1: molto
2: vedo qua un amico che ha la maglietta di Manzambi.
7: Ciao.
1: Idolo.
2: Come ti chiami?
7: Tucchi.
2: Fino a ieri sapevi chi era Manzambi o adesso?
7: Sì, perché, sì. Sempre, da due anni.
2: Da due anni?
7: Tre anni.
2: Ok, dove giocava prima?
7: Friburgo.
2: Dove sì, giocherà? Prima?
1: Questa è una bella domanda.
2: Dove giocherà?
7: Manchester United.
2: Attenzione, no, speriamo di no. Se qua si rovina un po' lì. Non hai dormito? Non ha dormito. Hai poi visto anche l'altra partita, te?
7: Sì, sì, bellissima. Dopo aver visto quella partita, questa
2: è Roberto. Dice, ma posso dirti che sei molto più lucido di Nicola Saldagna, che comunque ha dormito praticamente come te.
1: Sì, ha ragione.
2: Questo è. Quindi, buona partita, forza Manzambi. Molto bene, molto bene. Andate pure liberi, ragazzi. Io rimango qua in mezzo ai miei amici.
1: Gioco grazie. Fermo ovviamente a causa dell'hydration break che torno a ripetere è ridicolo perché sono 12 gradi a Vancouver, ma va bene, facciamo un po' di pubblicità.
9: Posso fare?
1: Prego, prego Omar, vai.
9: Ti dico una cosa, sono appena uscite le applicazioni della Swiss Football League riguardo alla prossima stagione, non verrà osservato l'hydration break perché evidentemente Amuri pensano sia una... Non dico l'aggettivo, ma effettivamente pensano che sia una stranezza che da noi non...
1: Ho visto un video recentemente su Instagram, mi è capitato di incappare in questo video, di un'intervista che fecero a Diego Armando Maradona anni fa, in cui gli venne chiesto un parere sul fatto che i mondiali, questi mondiali, fossero stati assegnati a Stati Uniti, Messico e Canada. E lui, siccome era un po' contrario, lui ha sempre avuto un po' di pareri contrari contro gli Stati Uniti, si era lasciato andare a questa dichiarazione dove diceva: vedrai che gli faranno fare quattro tempi da 25 minuti per le pubblicità, eccetera, eccetera. Non è andato molto lontano da questa previsione.
7: Sì.
1: Non sono di quattro tempi da 25 minuti, però di fatto intorno al 25esimo c'è l'hydration break che
2: si riprende,
1: coincide
2: ragazzi.
1: Con la pubblicità spesso e volentieri.
2: Sì, ragazzi, come finisce questa partita?
12: 2-1 Svizzera.
2: Oh, quindi ci prendiamo anche un gol, secondo
12: 3-0.
2: Te?
12: 3-0.
2: 3-0.
12: Sì.
2: Così mi piace. Come vi chiamate?
12: Giorgia.
2: E tu?
12: Marica.
2: Siete di Sciaffusa?
12: No,
2: era una battuta.
12: Perché?
2: Era una battuta.
12: Di Besazio.
2: Ah, di Besazio, bravo. Siete qua da che ora?
12: 4:45.
2: Idole. Quindi arrivate perfetto.
12: Io malissimo. 5:03. Ma 04.
2: Bene. No, cioè ti sei persa l'inno nazionale però.
12: Sì, infatti, grave.
2: Grave. Lo canteremo noi, speriamo bene, tra poco. A voi ragazzi.
5: Sì, tra l'altro adesso dovrebbe concretizzarsi la profezia di Ravani con il gol direttamente da calcio d'angolo.
9: No, non ho detto quello, ho detto sul calcio d'angolo che è differente.
2: Che potrebbe essere un'idea buona comunque.
5: Cioè, speriamo, è sempre.
2: Vai in cronaca Bertoglio!
5: Sempre spettacolo. Allora, c'è un giocatore dell'Algeria che non vedo il numero perché sono anziano.
1: Si è bloccato.
5: Poi
1: è frizzata la televisione.
2: Allora, vado in cronaca io, siamo sull'out di sinistra. Ormai l'Algeria cerca di imporsi con il suo gioco partendo dalle retrovie. Siamo comunque più o meno nella lunetta di centrocampo. Stanno facendo una sorta di. Posso dire Torello?
1: Sì, possiamo dire un po' di Melina quasi. Sì. Un po' fuori dal gioco Marez, che è la stella indiscussa dell'Algeria insieme a Oar probabilmente e a Iduri, però Marez ancora si è visto molto poco in questa partita.
5: In questo momento si potrebbe fare il titolo Mal di Marez.
2: Bravo!
1: Bello, mi piace, sposo in toto.
9: Abbiamo fermato titolo. Rossella Oar.
1: Anche questa, anche questa è bella.
0: Il livello si alza,
2: Beh, si alza anche il sole.
1: Anche questa è bella.
2: Sale il sole, si alza Ravani. Questa è l'idea. Tanto,
3: volevo ringraziare il nostro tecnico Michele Bonasorta che si è messo sulla sedia del parrucchiere.
1: Bravo,
3: è quello che si gode meglio la partita.
1: Bravo Ndoye qua che blocca la ripartita di Aid Nouri, però perde palla e guadagna un fallo, un calcio di punizione.
2: Ringraziamo tantissimo i nostri tecnici Michi Bonasorta e il mitico Perrucons Perrucconi, perché comunque questa mattina alla una loro erano qua a preparare tutto il campo per noi e noi siamo molto felici di poter essere in mezzo alle persone a vivere insomma questo mondiale svizzero qui a Mendrisio.
3: Erano qua a girare le salamelle, mica a preparare la stanza.
2: Tra l'altro Alice Pedrazzini l'ha detto, da Giubiasco anche qua ovviamente c'è da mangiare, da bere, addirittura fanno il brunch con la cipollata, ve lo dico.
1: Mamma mia. È la mia, la prossima. Sì. Anche il tempo vado lì.
3: No, perché sei seduto di fianco a me, la cipollata non te la lascio prendere.
2: La cosa divertente è che comunque hanno distribuito a tutta la popolazione questa mattina dei kiffer, quindi cioè livelli altissimi.
9: Bravo.
2: Zaccaria l'ha presa
9: dai,
2: molto
9: Zaccaria,
2: bene.
9: Zaccaria, su. No? Sì.
0: Ma corre Zaccaria però oggi,
1: Allora, anche l'altra volta. Siamo ormai al 30° del primo tempo, dovessimo fare un po' una sorta di bilancio Enea, possiamo dire che alcuni giocatori sono rimasti un po' fuori. Zaccaria positivo, possiamo dire positivo questa
7: oggi
1: volta?
7: Sì.
1: Oggi positivo,
7: Sinceramente l'unico un po' fuori dal gioco che ho visto è stato Ndoye.
1: Ndoye, esatto, ha toccato pochissimi palloni.
7: E Mbolo anche, l'unico...
1: A parte il gol, esatto, poco cercato anche dai compagni.
3: Io andrei cauto con parole tipo positivo, perché in ambito sportivo non si sa mai,
1: No, questo lasciamo... Attenzione perché dai, Vargas si libera bene, Vargas, attenzione, entra in area di rigore, Vargas... Prova a metterla in mezzo, viene stoppato il tentativo di cross, libera la difesa algerina. Bella questa iniziativa di Vargas, molto
2: bella. Lui secondo me era un po' sottotono fino adesso, ma si è svegliato adesso... questo è un bel è sicuramente un bel segnale insomma.
0: Mi sono rimessa accorto che c'era adesso
1: palla sui piedi di Manzambi che appoggia verso Giaca, ancora Manzambi che prova ancora a penetrare sul versante sinistro dell'area di rigore, viene fermato, si sperava in un calcio d'angolo, anzi no, addirittura calcio di punizione per l'Algeria in fase difensiva.
9: Comunque il fatto che Zaccaria giochi e giochi come sta giocando dimostra che non aveva torto Iachine. Quindi il fatto che ci sia Iachine su quella panchina e non Ravani...
2: Ci sarà un motivo e noi ringraziamo il cielo per questa cosa. Senti la roba, però...
3: Pensa aver qua Iachine invece di Ravani.
2: Non saremmo lì a questo
1: sarebbe
2: punto.
1: Incredibile.
2: Dai, cioè,
9: io sarei a Vancouver probabilmente a bere il caffè con il mio amico Manzu che abita a Vancouver, di Minuzio, che saluto.
2: Manzukic, che salutiamo anche noi, dopo una breve parentesi al Milan, si è ritirato.
1: Molto positiva, tra l'altro.
2: Sì, guarda, Chef Kava, come la vedi? Ci stanno cucinando un po' o siamo noi?
0: Allora,
2: che
0: per adesso, no, devo dire che è abbastanza equilibrata, la Svizzera punge come una spezia piccante che dovrebbe essere dell'Algeria, ma siamo noi che invece gli facciamo un attimino, li cuciniamo a dovere. Loro attaccano ma sono inconcludenti. Adesso
3: stiamo facendo moitié-moitié,
0: bravissimo, bella, sì.
2: Ma tu giochi a calcio, hai mai giocato? Che tu sei non comunque un hockeyista di base, no?
0: Sì, io sono un hockeyista, proprio il calcio non so neanche, so che la palla bisogna calciarla con i piedi, che sono in 11 in campo. E,
2: cioè sei uno di quelli che tifa nazionale quando c'è il mondiale. Cioè.
0: Bravissimo.
1: Beh, le basi ce le hai, Teo.
0: Sì, no, c'è abbastanza.
2: Comunque
0: però,
2: a Mendrisio capitano sempre cose strane. L'altra volta ti ricordi che Guglielmoni aveva avuto a che fare con la signora Pisoni?
1: Sì.
2: Che salutiamo. La
1: Veronica
2: Mirosa.
1: Pisoni che salutiamo, esatto.
2: Quest'oggi ho beccato un tipo con la maglia di Manzambi che mi fa, nell'orecchio mi dice, Teo, ho dormito niente, non posso parlare.
1: Chissà quanta gente che è qua magari all'insaputa del proprio datore di lavoro.
2: Ma non c'è, magari non ha ancora iniziato a lavorare. In realtà sapete che è un orario buono? Tu vieni qua, ti guardi la partita, ti esalti come un riccio e poi vai a lavorare un po' storto.
7: Altre 8 ore.
0: No. Ma la montatura degli occhiali di Iachine, vogliamo parlarne?
3: Ma sono quelli di Meta. Lui sta guardando Netflix intanto.
0: Mamma mia, sono inguardabili, scusate.
2: Ma sai che sembra un po' Serpico, cioè quei film anni 70.
0: Sì, esatto.
2: A me invece sai che look... Tipo Matula.
1: Grande Matula.
2: A me non dispiace.
0: Comunque si vocifera che Saldani abbia piazzato la tenda come quelli che sono ad aspettare il concerto di Ultimo a Tor Vergata.
2: Che
0: e ha dormito
2: incredibile
0: qua,
2: anche
0: e ha dormito qua fuori sui ciotoli del piazzale alla Valle.
1: Confermo tutte le voci.
2: E io continuo a pensare che la regia americana sia una roba imbarazzante. Comunque detto questo,
1: chi era quello
9: siamo in Canada.
2: E beh, sempre comunque la regia parte dall'America.
0: Grande. Ma il signore con la barba era una persona famosissima o che l'hanno inquadrato per un po'? O...
3: No, perché hanno visto che dormiva.
11: Sarà molto famoso in Canada, evidente.
3: Tra l'altro l'hanno ripresa alle 3:25 quell'immagine lì. Perché
2: è un'altra roba che non
3: capisco.
2: C'è una roba che non capisco, ma sei in diretta, c'hai 19 telecamere e fai vedere delle cose registrate. Imbarazzante. Imbarazzante anche per il momento, però quello che ci sta succedendo, ci stanno un po' pressando. Ma Manzambi parte solo. Vai Re Leone! Vai Re Leone! Dagli in mezzo, però
1: aspetta,
2: c'è un bolo.
1: Fallo e
9: rosso!
1: Albero!
0: Giallo. Giocano uno.
3: Falcon Perez l'arbitro, c'è scritto il nome.
2: Sì, Shaibi, quindi si prende il primo giallo di questa partita. Ha cercato un po', non sapeva più cosa fare.
1: Com'è che tutti i giocatori di cui non so la provenienza e la squadra in cui giocano, che ho controllato, tutti giocano all'Eintracht Francoforte? Cioè, mi è capitato le ultime 5 volte, tutti giocano all'Eintracht Francoforte.
9: Io volevo dirlo.
1: Va bene.
2: Ma tu puoi dirlo, però.
1: Sei
2: la parte tecnica comunque della situazione.
1: Calcio di punizione che potrebbe essere interessante per noi, perché sulla palla si appresta a
2: Vargas.
0: Ma serve veramente la panna spray?
1: Serve la panna spray per la distanza.
0: Per condire il pallone lì, cosa lo usano per fare?
3: No, perché poi passa Saldagna e la mangia.
0: Ah, ok.
1: Ma se non c'è l'avocado non la mangio.
2: Cerchiamo di seguire questo calcio di punizione, perché comunque può essere importante. Questo sicuramente è uno schema.
1: Mettila
2: Vargas
1: bene
2: sulla palla, auto di sinistra,
1: Vargas,
2: dentro praticamente tutta la nazionale svizzera. C'è anche lì, guarda Rodriguez che è pronto, secondo me potrebbe passare anche lì vicino.
1: Ma la mette
2: Giacca
1: dentro,
2: davanti,
1: me,
2: dentro
1: parte
2: effettivamente.
1: Vargas! Yes! Cercare il Vedi o il Bolò, era Zaccaria.
2: No, certo che il Vedi, Zaccaria e un Bolò, e mi è proprio la stessa roba.
1: Non potevano
3: segnare perché non era un calcio d'angolo.
7: Intanto Calci chiedeva rigore.
9: Se succede Bertoglio,
2: esatto.
9: Saremo finito.
2: Sai che ci ho messo un attimo a capire? Sì, sì.
1: Aspetti, però, non l'ho capita.
2: Perché
3: lui ha detto che il secondo gol sarebbe stato su calcio d'angolo.
2: Era semplicemente
3: una punizione, quindi
2: era una prova, mettiamola così.
1: No, è Zaccaria l'ultimo tocco.
3: Ci è arrivato,
1: calcio...
3: in mezzo a tutti.
0: Ma parlo con l'esperto di maglie. Si strappano ancora le maglie, visto che tirano, si allungano in una maniera.
7: No, c'era stato un anno in europeo che le magliette si spaccavano e da lì la Puma.
2: C'era Shaqiri che aveva la maglietta sempre rotta, non so se ve lo ricordate, ma era divertente.
0: Perché non ci stava dentro, gli davano la S e lui aveva un XL.
9: Sì. Anche Maradona con Gentile.
2: Sì, è vero.
1: È vero,
3: sì,
1: vero,
3: ma
1: vero.
3: Era un'altra era geologica, l'82. Non eri neanche nato.
1: Vabbè, ma io so tutto di calcio, anche negli anni 70, 60.
9: Anche io, Fabio.
1: Ah, anche perché riparte bene Manzambi, grande falcate. Prova la boccia male per Embolò.
2: Sai che mi sembra un po' stanchino sto Johan, ti dico la verità.
1: Perché lui è abituato ad entrare a gara in corso, a spaccare la partita. Qua invece gli viene chiesto il lavoro bello sporco già dall'inizio. Comincia a raccusare un po', sono d'accordo
2: con
1: te.
2: Tra l'altro non so se avete visto, Vargas è andato un po' a redarguire Manzambi. Gli ha detto: zio, io ero libero sulla sinistra, dovevi darla a me invece di buttarla dentro.
1: Vero.
3: Che in svizzero tedesco si dice
9: Onkel
2: Freund. Ich bin da.
1: Esatto.
9: Muste smir di ball.
2: Ma noi siamo locarnesi, noi siamo forti. Che Ravani quando era giovane andava ai campeggi a cercare di tacchinare le ragazze.
1: Ma quello tutti l'abbiamo fatto, quindi non ci nascondiamo dietro.
2: Ma noi ne abbiamo tanti di campeggi. Assolutamente. Detto questo,
1: Tanto
2: attenzione,
1: Andoi, prova a dialogare sponda con Embolò, appoggia poi la palla bene per Vargas che prova a partire sulla sinistra.
0: Vai, la seconda palla di Vargas, forza.
1: Appoggio dietro per Rodriguez.
2: Il mio orologio mi ha detto che la qualità del sonno bassa. Ho dormito 2 ore e 47.
3: Ho visto che eri ancora attivo a luna.
1: No, attenzione. Si è bloccato tutto, regia. Eccoci.
3: Siamo uscita per un attimo Domenica Inn. Non ho capito perché.
1: Occhio, perché è una bella palla. Attenzione, perché c'è
0: Svizzera in crescita.
1: Dai, libero dentro.
0: Porca miseria.
2: Bella questa azione. Partita da Ndoye sulla destra. Dentro alla volta di Embolò. Che quest'oggi mi sembra un pochettino più attivo rispetto a quello che faceva più da boa nelle altre partite.
1: Fuori gioco.
2: La verità. Ma fa vedere, sì.
1: Randoi era in posizione regolare, forse.
2: Però, sai che a me fa un bel sperare queste cose, no, Rengli?
7: Sì.
2: Beh,
3: attenzione, c'è calcio d'angolo,
2: Quindi la profezia era avanti.
3: Attenzione.
2: Se ne occupa come al solito Vargas, questa volta però cambiando la sua fascia, siamo nell'out di destra. Piazza i suoi il portiere algerino Luca Zidane dentro cercando Manuel Akanji, niente da fare, ma si prova ancora con un colpo di testa a cercare di arrivare ai suoi compagni con Giacca, che vede un po' anche lui sottotono, se devo essere onesto. Buttano giù la palla agli algerini, ci riprovano ancora una volta, però partendo dalle retrovie. Embolo l'unico terminale rimasto per quanto ci riguarda. Saldagna guarda già l'orario dicendo quando finisce sta partita, che ho sonno.
1: Esatto, devo andare a prendere il mio club sandwich 2. Però attenzione, perché l'Algeria prova. Era eccezionale.
2: Ma buono perché te l'ha pagato Bertoglio, non hai pagato?
1: Beh, quello è ovvio, quello stava a San Niro, ovviamente. Attenzione, perché l'Algeria prova ad imbastire una manovra offensiva abbastanza importante. La palla che arriva sulla destra per Marez, che è ancora veramente molto fuori dal gioco. Marez si aspettava qualcosa di più.
2: Ma lascialo lì tranquillo.
1: Ma sì, infatti, ecco l'accensione in questo momento. Momento, ah, calcio d'angolo,
8: calcio d'angolo.
2: Attenzione. No, Bertoglio, non dirò neanche per scherzo. Rodriguez comunque è riuscito a sventare il pericolo. Si parte allora proprio con l'Algeria in attacco e soprattutto con un calcio d'angolo che speriamo sia abbastanza.
8: Sai che mi è venuta una voglia di gazzosino che
1: Panache?
2: No, no, ma che panache, ma perché? Ma ragazzi, siamo in diretta, ma ci mancherebbe. Quarantesimo, 1-0 per la Svizzera, dentro l'Algeria.
1: Finisce per terra.
2: Ce n'è uno per terra, sì. Speriamo che il VAR non ci
1: credo
2: dia.
1: Credo sia Bentaleb, sorpresa. Forse, non ho visto bene. Palla lunga a cercare Nuri, palla persa, rimessa laterale. Era Bentaleb, infatti, rimessa laterale per
9: mamma
1: la Svizzera.
9: Mamma mia, che occhio.
2: Ma adesso cerchiamo di capire cosa è successo, perché c'è il rischio, eh? Sapete che il VAR può sempre
1: Niente,
8: meravigliosa.
1: Niente, Rodriguez ha cercato, è andato a contatto con Bentaleb, gli ha appoggiato una mano sullo sterno, all'altezza dello sterno.
9: Ma io adoro questi attori del calcio, quando nell'hockey queste cose non succederebbero mai.
8: No, si menano e basta, diretto.
9: Sì, esatto, ma lì se le danno veramente e nessuno dice niente.
1: Ok, sport minore comunque.
9: Ragazzi, per favore. Posso? Posso?
1: Prego Omar, vai.
9: Io dico una cosa, secondo me stiamo commentando in maniera un po' troppo negativa. Quante occasioni ha avuto l'Algeria?
2: Una forse, no, non cristallina, ma ce l'ha avuta.
9: Ragazzi, da quando abbiamo segnato con 1-0 non vedo più palla.
2: Sì. Ho capito, ma perché
8: attenzione, Manzambi cavalcata.
1: No, si allunga, ma si è allungata troppo Manzambi.
9: Stiamo diventando troppo borghesi, ragazzi.
2: Ma non è vero niente.
8: Però vinciamo, quindi va bene.
9: È quello che dico io. Bertoglio, molto bene.
8: Ma comunque l'Algeria mi sembra che dopo che ha preso il gol è calata anche fisicamente. Sarà un fatto mentale, ma non sono più così incisivi.
9: Hanno paura.
8: Primo contropiede, l'ho gufata, scusate. Attenzione. No, ti prego.
1: Io perché VAR prova la conclusione. Era
8: okay,
1: VAR.
8: Ok, non dico più niente.
2: Diceva Shaibi. Fares, Shaibi ci ha provato. Esatto. Sai cosa che mi ha fatto paura? È che questo tiro è stato un po' ribattuto dal
1: Levi. Un po' deviato, esatto.
2: E quindi poteva essere abbastanza tragica per Kerber, che comunque c'era.
1: Sembriamo sempre un po' troppo fragilotti in difesa, Enea, correggimi se sbaglio. C'è la sensazione che quando magari gli avversari provano ad attaccare con un po' più di intensità, con un po' più di convinzione, facciamo un po' fatica.
7: Sì, soprattutto sulla fascia sinistra. Esattamente. Zaccaria, che è quasi sempre da solo a difendere.
1: Questo va detto comunque che, come ha detto giustamente Omar poco fa, in 43 minuti di gioco l'Algeria concretamente non ha avuto un'occasione nitida, Kobel mai impegnato di fatto.
9: Secondo me abbiamo loro spezzato le gambe col gol dell'1-0.
1: Può essere.
7: Perché stavano spingendo loro lì.
9: Non stavano spingendo, ma hanno in mano il pallino del gioco.
7: Sì.
9: E poi hanno visto che se insistono troppo rischiano di farsi infilare.
2: Ma attenzione, però ci stanno cercando di infilare loro. Mamma mia, mamma mia. Bentancur, come si chiama poi?
1: Bentaleb, attenzione, prova a cercare.
9: Fuori, fratello.
1: La parte destra, Marezzo, Zerouki, sì. Penso fosse, era Zerouki, però non c'era nessuno a raccogliere.
8: Prossima partita, Bentancur, Svizzera-Colombia.
2: Potrebbe.
1: No, Bentancur, Uruguay, quindi Uruguay, ciao Pepe.
8: Per favore, non citiamo certi nomi, ok? Non citiamo certi nomi, ciao, grazie, qui ho finito l'intervento da studio.
1: No,
8: era più una verifica. Non abbiamo più ritorno, quindi possiamo parlare per la prossima ora assieme.
2: Ah,
8: ringraziamo i nostri tecnici Davide e Michele, presenti anche loro a Piazzale alla Valle.
2: Molto bene, fine primo tempo praticamente, siamo al 44esimo, tra poco vedremo anche quanto recupereremo, anche se in realtà il gioco è stato abbastanza liscio, no? Quindi in teoria
1: saranno i canonici 4-5 minuti secondo me. Esatto.
2: Però sta cercando di arrivare alla fine del primo tempo negli spogliatoi l'Algeria in una situazione un po' migliore. Stanno ancora una volta un po' pressandoci, ma noi ci siamo.
1: Ma Kanji ha ogni partita è stato un crescendo comunque.
7: Sì.
1: La prima un po' così così, un po' disattento. Attenzione. Poi dalla seconda via veramente impeccabile.
7: Ma ci sono alcuni calciatori della Svizzera che vedo sempre che a dipendenza dall'avversario che hanno giocano meglio. Ad esempio Chaka e Kanji sono due che più la partita diventa importante, più si esaltano. L'avversario è importante e si impegnano di più.
2: Bertone sta per dire Chaka Khan, lo so, sai che ti ho visto veramente, ho visto la nuca che rideva. lo so ma ti conosco troppo bene. Intanto allora entriamo quattro minuti di recupero
9: che sono dei limiti in questa Algeria, però
2: cosa
9: sono dei limiti tecnici secondo me nell'Algeria.
2: Tu pensi,
9: l'abbiamo visto adesso a triangolazione, scusate, una triangolazione elementare sbagliata secondo me.
2: Cioè tu però, quando alleni i tuoi ragazzi praticamente Ravani una cosa del genere non la concepisci.
9: Al di là che non alleni più da 5
2: non
9: anni.
2: Non alleni più.
9: No, ricomincia adesso in settembre.
2: Ma che fine hai fatto in 5 anni?
9: Ricomincia adesso in settembre con una squadra di allievi di Asolduno con il mitico Roberto Aquino che saluto.
2: Ciao Roby. Allora io vedere comunque inquadrato così Petkovic
1: fa strano, vero?
2: Fa strano, cioè,
1: veramente strano,
2: nostro,
1: anche io ci ho pensato prima.
8: L'ultima volta che ha sorriso era al 72.
9: Sì. Oh, ottimo.
2: È vero, beh, speriamo che sorrida poco, insomma, da un certo punto di vista mi viene da dire
9: portiere, impazzito. Ecco.
1: Zidane, qua si vede
0: Zidane tutto campo.
1: Esatto, l'influenza del papà.
2: Ho visto una foto della famiglia Zidane, tutti con delle tartarughe pazzesche, è una famiglia di modelli praticamente.
1: E poi ci sono io che prendo il club sandwich alle 4 del mattino.
2: Perché tu ti chiami Saldagna
1: no,
2: Zidane.
1: No, però comunque, sai.
8: Zidagna,
1: bravo Ale, giusto.
2: Basta seminare Zidagna piuttosto.
1: Bella.
2: Sono comunque le 5 che ora è?
1: Sì,
2: alla fine?
1: Ma certo, ma 5:46.
8: Ce l'ha anche lui la tartaruga, però è girata.
2: Sì, è spiaggiato.
1: No, è di profilo, marmotta. È di profilo.
2: Un murmeli Bertoglio. Adesso però siamo al secondo minuto di recupero, mi sembra che stiamo un po' chiudendoci troppo, va bene essere stanchi dopo il primo tempo, però non perdiamoci d'animo, forza Svizzera. Posso dire che prima dell'inizio del secondo tempo andrò con il mio incipit glorioso?
1: Devi farmi la intro, Fabio, perché ormai è diventata sfortuna.
2: Mamma mia. Questo è un grande limite
8: che
2: tecnico.
8: Ha un piede come il mio.
1: Sai, santo che, cielo, che pericolo.
2: Che neanche il Bebote alla fine avrebbe fatto una roba peggiore.
1: Bebote che lo diciamo, esatto, è Santiago Jiménez, che dovrebbe essere il capocannoniere di questo mondiale. Zero gol.
2: L'ha dichiarato lui, sarò il capocannoniere.
1: Ma zero gol e 27 minuti giocati.
2: Esatto,
1: proprio
2: niente.
1: 4 partite. Ottimo.
8: Gioca il calcio come me.
2: Rangli.
7: Visto, ho preparato anche una poesia in onore di
1: Guglielmoni. No!
2: Nelle, in serio?
8: Vabbè, ma allora mi
7: tre lingue nazionali.
2: Vai, decanta.
7: Allora, partita alle 5 di mattina. Die Schweiz wacht auf ja. Le supporter in pigiama se trotto là. In Ticino si dice scià le ure da giugà. La palla gira lenta come un sogno a metà. Di Shiri sagt, ich brauche ein Kaffee da. Sì. Nous sommes tu réveillé en somme pour ça. Quindi, Algeria Petkovic, le ura da Naka.
2: Bravo!
1: Ottimo!
8: Mi ha emozionato tantissimo che il gazzosino non mi basta più, è direttamente rosso.
2: Sì, sì. Molto bene, se stai Ungaretti troppo vicino a Saldagna.
9: Diciamo una cosettina in romancio, chi sa qualcosa in romancio?
2: Allegra!
9: Bene, così sono tutti contenti.
1: Permista Manishar e questa roba qua, insomma.
2: Guarda Petkovic e Zaccaria che si guardano, un altro momento bello, qua sembrava un fallo di mano, è ancora una bella botta che si prende Embolo.
9: Posso lanciare un avviso? Ricordatevi che alle 7, qui vicino ai parcheggi, insomma, di Piazzale della Valle bisogna iniziare a pagare il parcheggio. Quindi se
1: Fabri,
9: mi tocco, non dovessimo portarla a casa, ricordatevi che bisogna andare a pagare il parcheggio.
2: Ho capito, ma io conosco Shafkava che è di casa qua.
1: Ma la vera domanda è: dovesse finire bene la partita, no? Sappiamo che c'è il regolamento che si possono fare.
2: Ma Saldagna si sta sdraiando,
9: c'è
2: la bandiera che praticamente è nel piumone.
1: No, la mia è una domanda seria.
8: Vuoi la sedia di Michele?
1: Dopo vado. Finisce il primo tempo intanto 1-0 per noi. noi e viva.
2: Evviva Balmelli, aspetta che adesso dobbiamo andare un po' di musica.
8: Eccoci qua.
1: Hai ragione. Posso farla dopo?
2: Come sta andando lì da te? Come la vivi, zio?
8: Ma alla grande, guarda, tra una ronfata e l'altra, no, scherzo. È viva la sede in Comano, ci si vede coi colleghi, con Locatelli dello Sport, con i ragazzi che sono giù a fare lo studio su RSI la 2, insomma è tutto un fermento qua a Comano. È andato tutto sommato bene il primo tempo, ragazzi, vi ritrovo tra un quarto d'ora per il secondo, se siete d'accordo, se siete ancora lì.
2: Butta dentro musica come non ci fosse un domani. Svizzera 1 Algeria 0, hop Schwitz.
13: La tribù del calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.

Ci risiamo, quindi siamo tornati in studio dopo il primo tempo che ha visto la Svizzera passare in vantaggio con un pregevole gol di Embolo dopo un'azione meravigliosa del giovane fenomeno Manzambi. Allora, vi avevamo chiesto in apertura di diretta, ve lo ricordiamo, questa mattina ci siamo collegati con la Svizzera italiana ma con il mondo a partire dalle 4:30 proprio per seguire la nazionale, in particolare da Piazzale alla Valle Mendrisio. Allora vi abbiamo chiesto se insomma avreste assistito alla partita, perché chi si sveglia alle 4:30, altrimenti dai, perché siamo svegli alle 4:30 per vedere la nazionale. Luca da Lugano ha scritto: ciao, io sono uscito da casa alle 4:25 questa mattina, il navigatore mi ha chiesto: sei sicuro zio, sei sicuro di voler uscire? Martina invece ci ha scritto da Bellinzona che il suo bar di fiducia ha aperto alle 4:30 questa mattina e il barista aveva più sonno di loro, ma dopo il primo giro di caffè è andata subito meglio e addirittura qualcuno ha ordinato subito la birretta tattica. Non vogliamo sapere di più. Davide poi da Mendrisio, che tra l'altro ha raggiunto i nostri eroi a Piazzale alla Valle, ha scritto che ha salutato il gatto prima di uscire e il gatto l'ha guardato come per dire: zio, ma che problemi hai? Si chiama passione per il calcio, per la nostra nazionale, ragazzi.

0: e continuate a scrivere allo 079 873 80 73 e renderci partecipi di quanto succede là fuori. Per dare la linea puntuali poi a Mendrisio per l'inizio del secondo tempo, si anticipa un pochettino gli aggiornamenti e meteo, traffico e delle ultime notizie. E allora facciamola questa eccezione, diamo uno sguardo al tempo previsto. Per oggi al sud in prevalenza soleggiato, nelle ore centrali della giornata poi passaggio di banchi nuvolosi a media e alta quota più estesi verso le regioni del grigione italiano più orientali. Nel pomeriggio poi schiarite gradualmente più ampie, a basse quote temperatura minima sui 18 gradi, massima fino a 31. Diamo uno sguardo al traffico e da Via Swiss ci viene comunicato che non c'è nulla da segnalare, in realtà non c'è traffico, le strade sono libere e insomma voglio ben dire buona partita a tutti e adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Nella giornata nazionale della catena della solidarietà in favore delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha devastato il nord del Venezuela, sono state raccolte ieri promesse di donazione superiori ai 10 milioni di franchi. I soldi verranno devoluti alle ONG svizzere attive sul territorio colpito. E continua l'attività dei soccorritori impegnati da ieri anche nel recupero di un bambino di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. La sua scoperta arriva poche ore dopo il salvataggio di un uomo rimasto imprigionato per 8 giorni. 6.461 i superstiti estratti vivi dalle macerie, 2.595 invece i morti finora accertati, migliaia i dispersi. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le procuratrici vallesane incaricate dell'inchiesta penale hanno iscritto nel registro dei perseguiti anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation del 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar in cui sono morte 41 persone intendono riaprire due loro altre attività, due ristoranti, per non farli fallire e devolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro legali hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali che verrebbero dati in gestione a terzi.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Rientriamo immediatamente per dirvi che sono le 6 in punto. Buongiorno a tutte e a tutti quanti. Per gli abitué di parzialmente scremato, beh, vi ricordiamo che questa mattina si segue la partita valida per i 16esimi di finale della Coppa del Mondo di calcio direttamente da Vancouver. Anzi,

0: Andiamo a vedere se i nostri eroi sono già pronti in quel di Mendrisio, da Piazzale alla Valle, per riprendere le redini del commento della partita Svizzera-Algeria.
1: La tribù del calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
0: Allo, allo?
2: Allo, allo? Allo, allo, noi ci siamo, e come sempre in diretta da Piazzale alla Valle Mendrisio, sempre 1-0 per la Svizzera dopo il primo tempo. Bertoglio,
3: Nick ha finito di mangiare gli spaghetti con la peperonata e sta tornando. Volevo ricordarvi che noi siamo a Vancouver.
2: A Vancouver, bella, mi è piaciuta. Allora, secondo tempo, secondo me dobbiamo partire subito aggressivi, Ravani.
4: Absolutely.
2: Sei d'accordo?
4: Assolutamente sì.
2: Molto bene, Rangli?
5: Fare subito il 2.
2: Sì, l'esperto di calcio.
6: No, più che altro di riidratazione e alimentazione all'interno dello spogliatoio. Speriamo che abbiano dato dei prodotti che possano darci la spinta giusta.
2: Non troppo, perché se poi ci sgamano sono momenti di crisi. È cambiato qualcosa in campo, Rangli?
5: Non mi sembra.
3: Sì, ci siamo girati.
4: Attacchiamo a sinistra adesso.
5: Lo stavo dicendo. Bravo, Ale, diglielo.
2: Cioè, l'attenzione tecnica di Bertoglio è importante. Ripartiamo dunque, secondo tempo, Akanji, Elvedi. E si riparte dalle retrovie con Zakaria, che ancora una volta è stato schierato terzino. Kobel addirittura là dietro. Akanji. Adesso la darà Rodriguez, guarda. Guarda, guarda, guarda. No, invece si invola da solo.
3: Però la dà Rodriguez.
2: No, la dà Vargas, Rodriguez. Rodriguez invece ha sbagliato.
3: Come diceva Ravani prima, hanno triangolato.
2: Hai ancora mangiato qualcosa?
5: No, Sandai? Avrei voluto, ma c'era troppa fila.
2: Sì, tra l'altro anche Chef Cava non è riuscito a prendere, ad arrivare il caffè.
5: Occhio,
2: attenzione,
5: Zakaria
2: dentro. Malissimo questo.
3: Schifezza.
4: Dai, Zakaria,
5: insisti.
4: Mamma mia.
5: Palla dentro, Ndoye, attenzione.
2: Tiro! Alla mia gente,
5: e Petkovic molto in tutto questo.
2: Senti che delirio! Senti che delirio!
3: C'era uno terza volta. Come ci stanno ascoltando?
2: È già la seconda. Chi stai riprendendo?
4: Inizio ripresa,
2: Chi stai riprendendo?
4: Il nostro periodo.
2: Sei contento, zio?
7: Mica di essere contenti.

0: No, ma ti aspettavi un 2-0 così con l'Algeria?
1: No, subito no, però speravo una bella vittoria.
0: Sì, ma bisogna subito andare a combattere, però, cioè torni indietro e fai capire chi siamo, no?
1: Bene, sempre a lottare.
0: Ultima roba che ti chiedo, come ti chiami?
1: Bruno.
0: Ecco, Bruno, secondo te deve cambiare qualcosa? Deve entrare qualcun altro o no?
1: Per adesso lasciamo così che funziona, dopo vediamo.
0: Squadra che vince.
1: Lasciamola così.
0: Certo, è giusto che sia così.
2: Bravo.
0: Bravo, ha ragione. Io arrivo sempre più vicino al clou. Posso dirti che c'è, secondo me ci sono almeno 1000-1100 persone qua. È pienissimo.
2: Sì, sparato.
0: È veramente forte. Sei contento, zio?
3: Tantissimo.
0: Come ti chiami?
3: Oliver Bortolotto.
0: Beh, allora...
2: indirizzo, dov'è l'indirizzo?
0: No, non diamo l'indirizzo. Oliver, quanti anni hai?
3: Ne ho appena compiuti 10.
0: Ma quando?
3: 28 giugno.
0: Ma le dimostri 28, pensate che roba. Senti una roba. Allora, sei contento di come stiamo giocando?
3: Sì, il primo tempo l'hanno giocato un po' cos'ha, ma si sono impegnati tanto.
2: Bravo,
0: sì,
2: Oliver.
0: Sono d'accordo, deve entrare qualcun altro. C'è un giocatore che ti piace particolarmente?
3: Zaka.
0: Zaka è forte.
2: È già dentro.
3: Perché
2: però
3: mi è stato la mia prima figurina dell'album della Svizzera.
0: Ma caspita, questa è una bella roba. Però mi dicono, mi fanno capire che Zaka sta giocando già dal primo tempo.
3: Sì.
0: Ma come sta giocando? Oggi non tanto bene, te lo posso dire, secondo me.
3: Sì, anche secondo me.
0: Però ci riprendiamo, no?
3: Sì, abbiamo un raffreddore.
0: Hai ragione. Oliver, c'è qua un tuo amico, chi è?
3: Pietro.
0: Ciao Pietro. Pietro, basta così, va bene? Pietro, esatto. Tu come la vedi?
4: Stiamo giocando bene, il primo tempo un po' spenti, ma va bene così.
0: Allora, la cosa che mi fa impazzire è che sono qua tra quelli della mia età, e questa cosa comunque si sente, noi capiamo di calcio. Avete fatto l'album delle figurine, lui, Oliver, sì, tu?
4: Certo.
0: E l'hai finito?
4: Sì.
0: È stato difficile?
4: No, dai, no. Ho amicizie che mi hanno dato le figurine che mi mancavano.
0: Grazie, sono quelli gli amici che contano. Tienili, mira, cosa c'è, Oliver?
3: Mia mamma giocava nella Svizzera.
0: È vero?
5: Ma come?
0: Ma che ruolo? Cosa faceva? Quando? Chi? Raccoglie? Dov'è tua mamma?
3: Là. Aspetta.
0: Portami da tua mamma. Vado dalla mamma di Oliver.
2: Vai dalla mamma di Oliver.
6: Sei sposato, casati.
0: Oliver sta correndo come un pazzo in mezzo alla gente. Io non è che posso fare.
7: Anche la mamma.
0: Aspetta, io vado aggressivo. Ragazzi, sto arrivando davanti al maxi schermo e sto bloccando tutto. Ho perso Oliver.
2: Occhio, però stiamo un po' indietro rispetto alla mamma.
0: È il telefono, la mamma. Guardala lì. Te sei la mamma di Oliver. Sei la mamma di Oliver?
3: Sì, di Oliver Bortolotto, mi sono dato.
0: E certamente, ormai sai tutto. Allora qua ci dicono cose. Cioè, te giocavi in nazionale, io so chi sei.
3: Sì, ormai anni e anni fa.
0: Scherziamo, attenzione, Svizzera ancora in avanti.
2: Bravo,
0: mamma mia. Niente, abbiamo rischiato un po' qua.
3: Sì, esatto, è per questo che non posso commentare a modo mio.
0: Giustamente. Scherzi a parte, che tipo di partita vediamo? L'unica tecnica di quest'oggi l'abbiamo trovata è dalla mamma di Oliver Grande.
3: Stiamo giocando molto male, secondo me.
0: Perché? No, stiamo vincendo.
3: Lo so che stiamo vincendo, abbiamo fatto due azioni, però siamo lì, non riusciamo a concludere e loro ci fregano tutte le volte. Per fortuna che sono un po' scarponi, quindi...
0: Sì, via mia fortissima, per il momento sembrerebbe così. Ricordiamo a tutti dove giocavi, che ruolo?
3: Io ero a metà campo, ero abbastanza cattiva però.
0: Spaccavi gambe, vero?
2: Alla Gattuso.
0: Oh, grazie mille, buona partita. Speriamo allora che si giochi un po' meglio. Grande Oliver, 5 alto. Grande, bravissimo. Allora, io vi ripasso la linea, ragazzi. Torno
2: sì,
0: indietro.
2: Bravo Fabri, torna qua perché potrebbe essere pericoloso il tuo restare ancora in area. In giro per la piazza, bello vedere la piazza così animata, così goduriosa per il risultato che stiamo riuscendo a portare a casa. Ci sono ancora, va detto, c'è ancora un bel po' da giocare.
7: Sotto,
2: quindi
7: sì,
2: bene il 2-0 fatto subito, però c'è ancora da...
7: Io vorrei dire una cosa che abbiamo visto io e Rengli assieme. Diventa una bella abitudine quella di segnare subito all'inizio del secondo tempo.
2: È una bella
8: e
2: abitudine,
8: soprattutto del calciatore che ha giocato meno nel primo tempo, perché l'altra volta Vargas non si è visto tutto il primo tempo
2: è persa.
8: E poi ha segnato subito, stessa cosa per Ndoye oggi.
7: Però io continuo a dire che secondo me Yakin l'ha preparata benissimo e stiamo colpendo nel momento giusto, sia nel primo tempo che nel secondo.
0: Un cambio per l'Algeria alle porte,
8: probabilmente un attaccante, perché c'era anche Jul, numero 22,
0: e infatti è lui.
7: Qui c'è un fallo, Shiri, bravo.
0: Ma sapete che è pienissimo, ma Indrisi, hai visto Shefkava, che roba?
6: Ho visto, però volevo chiedere una cosa squisitamente tattica. Cafferino per tutti, vado a cercare un caffè.
0: Che sì, lo diciamo anche al nostro mitico tecnico Perrucconi. Allora Cava andrà fuori e sarà in diretta per noi mentre tiene il microfono e cerchi di portare 3, 6, no, 9 caffè.
5: Per tutto piazzare alla valle.
9: Corretto, cognac. 9 caffè.
0: Quindi tra poco vedremo come va bene? Perché prima era impossibile. Se trovi qualcuno che conosci, vai libero.
5: Mettilo in tasca il microfono.
0: No, tienilo lì, tienilo lì. Attenzione,
9: occhio,
0: intanto
9: bella palla per Zaccaria,
0: Zaccaria ancora dentro,
9: c'è Germán Zambic, però
0: non riesce a fare un passaggio che sia uno, però questo qua no, sei d'accordo?
8: Ha salvato due minuti fa, ha salvato un gol,
0: esatto. E io stavo parlando con un
9: po', infatti Casati Zaccaria era fuori distratto, però migliori, Zaccaria bene,
0: uno dei migliori
8: secondo me. Sì.
0: Allora corre come un dannato, fa però i passaggi finali, ragazzi, non ho visto un cross che beccasse qualcuno dei nostri,
8: è un terzino alla fine. Deve
0: difendere. Invece no, secondo me quella roba lì non è un terzino. Ma voi non capite niente di calcio.
5: Comunque Oliver Brutto con Otto convocato Zaccaria per bene. Il prossimo mondiale.
0: Oliver fortissimo, fortissimo. La mamma faceva un pochettino più paura,
5: si è frizzato tutto.
0: Ma ha detto che spaccava le gambe la mamma.
9: Beh, era bella rognosa la Gattuso.
6: Ragazzi, sono qua, ci sto provando,
0: cava, c'è tanta gente?
6: Con chi? Una discreta fila, sto provando a prendere il caffè.
0: C'è qualcuno che conosci vicino a te? Chiedi un po' come sono gli umori. Immagino. Ma chiedi come sono gli umori, sentiamo.
6: Allora, vediamo un po'. Come sono gli umori, mi chiedono.
10: Sono bellissimo, è un ambiente spettacolare, veramente come se fosse sabato sera, pieno.
6: È veramente pieno qua di fuori, pazzesco.
9: Ma è pieno?
6: Sì, sì. In ogni ordine di posto,
5: a
6: direi.
5: Vancouver è giovedì sera, in realtà.
0: Sì. Allora, ascolta, Chef Cava, ti insegno una cosa che mi ha spiegato Saldagna.
9: Sì.
0: Di solito funziona. Allora, tu entri col microfono,
6: okay,
0: parlando,
6: sì,
0: vai verso il bancone dritto, vai dalla tipa o dal tipo, okay, che fa il caffè, dici: con quanti caffè hai fatto? E poi te ne fai fare subito 9.
9: Bravissimo.
0: Vai.
6: Sfrutta una cosa del genere.
0: Vai, Saldagna lo fa sempre.
9: Della RSI.
0: Sentiamolo.
6: Vediamo, aspetta. Scusate. Provo a fare una cosa così, entro.
0: Ma parla, spiega.
6: Allora, sto entrando adesso al bar, ho girato tutta la fila, scusate con arroganza.
0: Si spiega anche, sto cercando
6: sono
0: di capire quanti caffè hanno
6: all'interno.
0: Fatto.
6: Buongiorno, sono all'interno, sto parlando col barista, come sta andando la mattinata?
11: Molto bene, però non ho ancora visto la partita.
6: Non ancora visto la partita.
0: A noi non ci interessa, vogliamo il caffè, chiedigli
6: adesso,
0: caffè.
6: Sì,
0: chiedigli
6: adesso caffè. Ti faccio fare 6 caffè subito al volo per noi.
0: Sei un grande.
5: Fatti dare il vassoio.
6: Funziona, sì, per forza, sì, perché sennò non so come fare a portarli.
0: Certo, poro, non ci mancherebbe, non è che l'aiuta nessuno. Grande Chef Cava, chef mica cameriere. Attenzione, no, intanto, perché si riparte.
9: Bello.
0: Orca, che bello.
9: Ha atterrato Malamend, era Ndoi.
8: Ancora sì, l'intervento di Zaccaria, che ha recuperato il pallone.
5: Ma sì, guarda, migliore che, in campo Zaccaria.
0: No, sta giocando sicuramente meglio della prima partita, ma lo ripeto, non riesce a fare un passaggio che sia uno, è un incontrista, blocca il gioco, riparte, corre come un dannato, ma quando arriva là davanti
9: sei
0: a
9: severo,
0: destra,
9: sei non... troppo severo, fai.
0: Ma dimmi un passaggio
5: tattica.
0: Buono che ha fatto,
5: è una tattica.
7: Hai appena descritto Gattuso allora è un campione del mondo.
0: Gattuso è un campione,
7: bene,
0: è un campione. Giacca intanto un po' così la sua partita,
9: sì, anche sì, come anche quella di Freuler, in realtà non è che abbiano
5: fa il difensore centrale
9: per...
5: vorrei ben vedere,
7: raga, vinciamo 2-0.
0: No, ma io
9: sì, ma cioè, infatti questo va detto.
0: Scusa, ma ci stiamo osannando, ci stiamo esaltando in una maniera incredibile, meglio di così. Tra l'altro, nel caso in cui vincessimo, ma non l'ho detto,
9: con chi
0: possiamo giocare?
9: Con la Colombia.
0: Sai che non devi dire, tu che sei un milanista, mai dire è fatta. Ti ricordo cosa è successo un po' di anni fa.
9: Sì, in 6 minuti abbiamo perso la
0: Mazzambi!
9: Mazzambi!
0: Alla tre quarti l'appoggia male su Rodriguez.
5: La prima finale di B-Champions.
0: Ti ricordi che roba?
5: Me la ricordo benissimo.
0: Capitan Maldini, gol e poi da lì un disastro.
9: Vuoi dirmi che avete inaugurato B-Champions sul 3-3 di Milan-Liverpool?
5: Sì, assolutamente, il primo anno.
9: L'hai detto. Ma io cambio, cambio
5: ma
9: azienda.
5: La
9: proprio.
5: Seconda partita che abbiamo fatto è stata l'eliminazione della Juve col Deportivo La Carogna.
9: Lì si gode. Si gode anche parecchio. Però
0: Belgali comunque è uno di quelli che si sta facendo notare nella nazionale del Petco, no?
9: Sì, Belgali bene, no, va detto. Ma allora è Marez inesistente, Oar inesistente, Aidnouri pochissimi spunti.
7: Perché?
9: Importanti.
7: Perché,
9: perché stiamo giocando bene noi,
7: ecco,
9: esatto.
5: Voilà. L'amico di Casati intanto. È arrivato, sì, il caffè.
0: C'è Ghi, un applauso.
7: Bravo,
0: chef Cava, appoggia non sulla maglia di Freuler perché
9: salutiamo potrebbe Pascal essere un Cushpen.
7: Hanno appena inquadrato Cushpen.
9: Il mio
0: si
9: è
0: te l'ho detto Ghi Parmela.
9: Il corretto grappa qual è?
0: Ecco qua c'è proprio grappa. Ma l'hai preso veramente la grappa?
7: Sei un
0: ma non si fa.
9: Ma sei un idolo.
5: Tra l'altro Belgali è quello
0: ce
5: che abbiamo fatto.
0: Bella anche questa.
9: Quello di Cara Italia l'ho capito adesso.
0: Attenzione Giacca, intanto lotta là in mezzo, viene abbattuto,
9: ci ho quasi creduto, cioè.
0: Era acqua. Ma grazie,
7: no, è latte
9: ah perché non vedo perché il bicchiere è bianco, scusate, sono
0: siamo
9: un po'
0: al buio. Intanto al buio. Akanji sta facendo ripartire sta facendo ripartire l'azione ed effettivamente è proprio così, in mezzo verso Ndoye, siamo a destra. Strana questa cosa, c'è il vedi parte da solo, siamo nella tre quarti di campo verso Mazzambi che però non la prende. Giacca rimane in piedi, che gladiatore signori, dentro Herrera,
7: ha tirato un caracco.
0: Sì, ma una potenza pazzesca. Beh, Vargas.
7: Si pente perché non ha visto il compagno che arrivava di corsa in mezzo.
5: Ha tirato un sinistro che non
9: sì,
5: è
9: una bella sabongia di Vargas.
7: Ha seguito l'istinto.
0: Posso dire che Giacca è stato un gladiatore pazzesco?
7: Ha seguito l'istinto, se avesse alzato la testa saremmo 3-0.
0: Regli mi ha guardato male, cosa
8: penso
0: c'è?
8: Penso che Gandoie.
0: Quello il numero 10, guarda.
5: Per
0: 10.
5: Fortuna che era di spalle Embolo.
0: Sì, Sì, era Giacca che è caduto, poi si è ripigliato. Sì. No, era Giacca. Meno.
5: Je pense. Per fortuna che era di non spalle Embolo, perché se avessimo letto il labiale dopo che il pallone gli è passato 8 chilometri.
0: Ma più che altro se lo prendeva in testa gli staccava la crania.
5: Probabile.
0: Sì, sì, assolutamente.
9: È uscito intanto nell'Algeria.
5: Zerrouki Aouar.
9: Esatto.
0: Dentro Guiri e Aïdam.
5: Aïdjam.
9: Allora, Guiri è la prima punta. La prima punta è l'attaccante centrale del Marsiglia. Quindi Petkovic prova il tutto per tutto.
7: Aïdjam è quello dello Young Boys.
5: Tu mi insegni che Marsiglia e Algeria.
0: Una volta. Allora, dicevamo.
9: Scusate.
0: Bertoglio, domanda, no, non abbia capito.
5: Marsiglia e Algeria sono una comunità molto forte, gli algerini, sì, invece certo. Zidane tutto.
12: E da Marsiglia io passerei, attenzione, a Comano per dar la linea a Giubiasco, perché anche a Giubiasco c'è un grande ambientone, quindi noi abbiamo Alice Pedrazzini, pronto, buongiorno Alice.
0: Ciao Alice.
13: Buongiorno.
0: Sì, allora, ti sentiamo qua... bella esaltata, 2-0 anche lì.
13: Allora, è arrivato adesso il gol da noi, è arrivato adesso, sto salendo. No, qua è una cosa impressionante come le persone sono gioiose, nessuno vuole più andare al lavoro. Ogni persona con cui parlo mi dice no, oggi ti festeggio, oggi festa.
9: Questo potrebbe essere un problema.
13: E poi calma, io sono scaramantica.
0: Giusto, no, bisogna stare un po' attentini. Sono d'accordo con te. Allora io vorrei un'intervista impossibile di Pedrazzini. Vai, cerca qualcuno.
12: Intanto Alice, quanta gente c'è a Giubiasco? È piena la più bella piazza del cantone?
13: È molto piena la piazza, è molto piena.
9: Ma Melli, vergognati.
13: Mi guarda, adesso parlo con lui allora. Buongiorno, siamo la Rai.
5: Controllo un Oliver Bortolotto.
13: Come sta?
7: Dai che andiamo a fare il 3. Dai, fermi.
13: Come è stata la sveglia stamattina?
9: Niente, corner.
13: Alle 4. Senza problemi è andata bene?
14: No, senza problemi, assolutamente.
13: Signore, è felicissimo.
14: Per la Svizzera,
13: giustamente, grazie. Salve, che carino.
0: Era Alice, stai ancora. Alice, stai ancora un attimo in linea che cerchiamo di commentare anche il calcio d'angolo.
5: Calcio d'angolo, eh?
0: Sì, appunto, potrebbe essere un momento buono. Salgono tutte le torri. RR, Riccardo Rodriguez.
9: Vai Ricky, mettila bene dentro.
0: Pallone, la butta dentro. Beh, sembra mica male.
9: Secondo lunghetta. Zaccaria.
0: Nessuno, 0-0.
5: Niente, essere una schifezza mi sembra mica male.
0: Sì, esatto. Vai Alice.
13: Cos'era questo? Daniele, com'è? Ti sta mangiando un kiffer?
15: Ciao. Tutto bene? Vedo un 3-0 in 10 minuti.
13: Ah, i gufi, qua è il posto dei gufi, non so se l'avete capito.
9: Vattene, scappa Ali.
13: C'è il camogè che si sta illuminando, una cosa bellissima, dalle stelle al sole. Di solito è il contrario, è troppo bella questa cosa.
0: È vero, infatti noi siamo arrivati questa mattina molto presto. e abbiamo salutato i poliziotti dicendogli buonasera.
12: Vero, buonasera, esatto. E mi hanno fatto soffiare dopo.
0: Immediatamente Saldagna. Sì, sì.
13: Però esatto. Mi faceva notare prima una signora, mi diceva, sai, anche metaforicamente, di solito partiamo male e poi dopo va meglio. Adesso siamo partiti con il sole, speriamo che vada avanti.
0: Che brutta roba che hai detto. No, no, noi vogliamo il sole, invece hai totalmente ragione. Alice, grazie mille, ringrazio ciao. Anche Giubiasco.
9: Occhio.
13: Ciao da tutti, Mazzola, quanta gente bella. Qui, quanta gente. Ciao,
0: ma che bello, ciao. Ma che bello. Ciao, ciao, ciao.
9: Ali.
13: Ciao,
0: attenzione
13: ciao,
0: intanto perché ancora la Svizzera in attacco là davanti, non riusciamo però a concludere questa azione che poteva portare qualcosa di buono. Ecco qua il nuovo entrato. Sì, lui
5: ha cioè, gli autoreggenti, cioè.
0: No, sì, ma in faccia però.
9: Non ti permetto. Era a giamma.
0: A giamma fortissimo.
5: Cioè, c'ha delle sovrastrutture sulle ginocchia incredibili.
0: Attenzione intanto l'Algeria, l'out di destra, Riccardo Rodriguez contro
7: è la nostra.
9: Contro Marez,
0: Marez
9: annullato completamente questa
5: famosa
9: sera,
5: canzone
9: Marez.
5: Di Luca Carboni,
7: Marez.
0: Quanti
7: Marez,
0: anni avrà?
9: Quanto buon dolce naufragare.
0: Quanti anni c'ha?
7: 36.
9: Te lo dico immediatamente.
0: 36?
7: Secondo me sì, Lia.
0: Ok. Intanto ancora delle immagini registrate dei nostri supporters. Algeria punta tutto in avanti. Ma niente da fare, il Vedi spazza e va a trovare là davanti Embolo. Mazzambi si invola. Embolo parte però da solo.
9: 35.
0: Si blocca, cerca un compagno, lo trova in Giaca. Giaca verso Vargas. Vargas, Mazambi, Giaca. Siamo in mezzo. Mazambi cerca di partire. La passa ancora però un po' indietro verso Vargas. Tutto nell'au di sinistra. Cerca di cambiare gioco Riccardo Rodriguez. Lo fa passando indietro a Manuel Akanji, il quale è un po' da playmaker. Riesce a fare una cosa che farei anch'io, passarla indietro a Kobel.
9: Gigioneggia. Kobel ha fatto una parata oggi, no?
0: Sì, ne ha fatte un paio, non esattamente difficilissime, però effettivamente c'è stato.
5: Chiamare le parate mi sembra essere generoso. Ma infatti, però
16: ha fermato la palla.
0: Ecco, l'ha fatto. Sì. Io non so se ci sarei riuscito. Allora, abbiamo sentito prima il gufo che comunque ha portato fortuna, tra l'altro sei appollaiato. Caro il mio Alex, come la vivi?
17: Sull'unico Trespolo disponibile. Bene che stiamo vincendo, non mi convince questa partita.
0: Ma perché devi dire così? Stiamo vincendo 2-0, giochiamo
17: bene. Sta giocando anche bene, no? Cioè, c'è andata bene. Io sono d'accordo con la mamma dell'Oliver là fuori.
0: Sì, va bene, voi due vi dovete conoscere forse in un'altra vita. Fai una bella roba, vieni con me, andiamo fuori. Io ero Franconi, attenzione che voglio
9: occhio perché parte Vargas,
0: attenzione. Allora, angolo per chi?
7: Mandi.
9: Per noi.
0: Ok, adesso vado a portare Lanfranconi.
9: Ma fuori è giorno intanto.
0: Sì, è giorno. Dicevo, devo portare Lanfranconi in mezzo alla gente e voglio vedere quando lui gli dice stiamo giocando male che cosa gli rispondono.
9: Vai.
0: Però seguiamo prima il corner, vai.
9: Dalla bandierina pare che si appresti Vargas, non ho visto bene dalla regia. Sì, è sempre Vargas che di solito va a battere i calci.
7: Ruba 5 cm.
9: Ma è giusto così. Parte Vargas dalla bandierina, attenzione che l'arbitro richiama un po' l'attenzione.
7: Difatti l'hanno sgamato.
9: Sì, è veramente molto avanti, va detto Vargas sulla lunetta della bandierina. Parte il nostro numero 17 sul primo palo a cercare la testa di Elvedi, era pare però.
5: Intanto c'è una scena d'amore all'interno.
9: Niente, calcio di punizione per l'Algeria, pare che abbiano fischiato non so cosa.
0: Allora sentite qua, vieni Lanfranconi. Buongiorno, scusate, ho un grosso problema. Lui è Alex, presentati Alex.
18: Ciao. Lei,
0: No, ma senti, sei presente, basta. Come ti chiami tu?
18: Giulia,
0: tu sei?
18: Stefania.
0: Ok, allora Alex Lanfranconi dice la seguente cosa, prego.
17: Io sono il gufo del gruppo perché devo contrastare un po' questo entusiasmo, anche sì. Un po' spasmodico. Secondo me non stiamo giocando alla grande.
0: Ma non è
17: vincendo,
0: vero!
17: Vabbè, è bello vincere, ok.
0: Ma stai giocando bene,
18: ma
0: no?
18: Ma stai dicendo?
0: Ma infatti, ma è vero o no?
18: Ma non è vero, assolutamente no.
9: Tiratevi in realtà le
17: è tutta
9: crepe
17: una tecnica, è tutta una tecnica per portare la fortuna dalla nostra.
0: Sì, certo, non ci crediamo.
18: Sicuro che funzioni?
17: Siamo sul 2-0 in teoria.
18: Se mi gufi e perdiamo, ti veniamo a prendere.
0: Sì, tanto lo troviamo facilmente, voglio dire. Scherzi a parte, da che ora siete qua voi?
18: Dalle
16: 5.
0: No, no, quindi proprio all'inizio. Cosa succede, ragazzi? Dai, andate cronaca.
5: Comunque, Lanfranconi che dice spasmodico anche al primo incontro con una ragazza, non ci siamo.
0: Esatto, siamo d'accordo. Ragazzi, buona partita, speriamo.
16: Grazie, buon lavoro.
0: Mamma mia, come Lanfranconi è difficile. Siamo qua, che bello l'ambiente, zio.
5: Rinvio per la Svizzera, che adesso tenterà di imbastire una nuova azione offensiva, mentre invece qua c'è la batteria dei Duran Duran che...
7: Ragazzi, però guardate che sta andando esattamente come vuole Iachin la partita.
2: Sì, quello è vero, quello va detto.
7: Allora, il Brasile è dov'è, sta giocando malissimo, cioè,
2: sono d'accordo.
7: Adesso
2: il Brasile, secondo me, esce con la Norvegia.
7: Ecco, ma l'ha detto, diventa campione del mondo.
2: No.
8: E in più anche diverse squadre big europee sono già uscite, come l'Olanda e la Germania.
7: Ragazzi,
8: giocando male.
7: Ragazzi, guardate che io lo ripeto, a me Iachin non piace e continuerò a dirlo, però legge bene le partite, questa è la dimostrazione. Intanto hydration break, ragazzi.
2: Sì. Ancora.
8: L'unica che ha letto male è stata con il Portogallo.
7: Sì, vabbè, quella lì, ragazzi.
2: 4 anni fa, no, 2 sì. anni fa.
7: Lì non è neanche aperto.
2: No,
0: ragazzi, ma sveglia, ma cosa vi sta succedendo? Dovete svegliarvi.
2: Ma
7: dove sei?
0: E io sono qua in mezzo alla gente, c'è una folla pazzesca, ci stiamo godendo il momento.
7: Interagisci.
0: La cosa bella è che sono le balconate come lo stadio, non sì, come sì. lo stadio, ma quasi come a
17: come la Sagra dell'Uva. Sì. Sembra come alla Sagra dell'Uva. Il tenore alcolico è anche quello.
2: Chiedi se vi fanno Montenegro con ghiaccio. Per
0: piantala, favore. Sei in diretta.
7: Fabri, posso lanciarti una sfida?
0: Sì, chiamare in grado,
7: uno che sia stato prima di me.
0: Saldagna.
7: Mi devi trovare uno che sia alzato prima di me. Io mi sono alzato alle 3:10, sono venuto con la macchina da Tegna, che è per i non addetti nelle terre di Pedemonte, quindi 3:10.
17: Saldagna si è svegliato 3:10 di ieri,
0: sì,
17: però
0: non è andato a dormire, stamattina. Quindi ha vinto lui. Anch'io mi sono alzato molto prima di te, caro.
5: Uscito dalla pozza,
7: hai vinto.
5: Qua.
7: Esatto.
0: Allora, hydration break, dove si vede in questo momento Petkovic. Aspetta che chiedo una roba, aspetta. Scusa se disturbo. Allora, Petkovic vederlo lì non fa strano?
19: Fa molto strano, anche perché se lui si trova lì, giriamo su questa parte, la frittata, se lui si trova lì, ed è grazie anche alla nazionale svizzera e alla Svizzera che l'ha portato ad essere lì dove è adesso, ecco.
0: Vero, sono d'accordo, però quando è inquadrato da solo così sembra un po' di tornare indietro a tipo 20 anni fa, no, 20 anni fa, ma 10 tutti.
19: Dieci tutti, sì, lui ha fatto un po' la storia della nazionale svizzera. Lui è quello che ha portato, diciamo, adesso a parte gli scherzi, la nazionale dove è adesso, è anche merito suo. Adesso trovarsi dall'altra parte della barricata non è così semplice, anche per lui. Comunque, vabbè, grazie anche a lui che siamo arrivati a questo punto.
0: Di vero, ma stiamo giocando bene o potremmo giocare meglio, sincero?
19: Potremmo giocare meglio, sincero.
0: Ma perché? Perché ci blocchiamo sempre?
2: Ma cosa vi aspettate, ragazzi? Ma il Brasile
19: è un po' un difetto che ha la Svizzera, ecco, di bloccarsi un attimino. Potrebbero giocare meglio, concentrarsi di più e possono fare anche di più.
7: Fabri, ponendo la domanda sbagliata. Non devi chiedere se giochiamo bene, devi chiedere se stiamo facendo il giusto. Perché giocare bene, cosa vuol dire giocare bene?
0: Allora, c'è Ravani che è noto per essere un filosofo. Concordo. Dei tempi moderni. Ma pianta Rengli che non capisce niente anche da di calcio.
8: L'Axel ha vinto il campionato giocando male e sono un tifoso dell'Axel.
7: E l'Inter non ha mai giocato male.
0: Ripetimi la domanda che devo porre, dimmela bene. Intanto entra Okafor.
7: Ma stiamo giocando.
5: Ecco, questo è un bel cambio.
7: Devi chiedere se stiamo giocando giusto.
0: Ok, allora la domanda è, senti qua, cioè, ma pensa al livello. Stiamo giocando giusto?
19: Stiamo giocando giusto, quello sì.
0: Ok, va bene, ci sta. Oh, entra Okafor, cioè sembrava che non lo vedesse. Esce Vargas però, giusto questo cambio?
19: E questo mi dispiace un po' perché Vargas sta giocando bene, non dico, però vabbè, ci sarà vuole dare spazio anche a questi sicuramente.
5: Lo sta
19: non
5: conservando per le
0: sono
5: qualificazioni della
0: mille.
5: Nations League.
8: Esce allora, anche Manzambi.
0: Io tra l'altro faccio notare, caro il mio Rengli, che ti sta entrando Reader.
8: Sì, non sono molto
0: contentissimo, le mie altre preferite.
2: Sarà un caso l'ingresso di Okafor dopo che proprio lo stesso Okafor in conferenza stampa è stato recentemente interpellato sul suo scarso impiego e lui ha detto: ma io mi metto a disposizione del mister quando
0: vuole. Ho capito,
2: vuole,
0: non dobbiamo piegarci ai media, però, cioè potrà scegliere lui
2: da solo.
0: Capito,
2: è una coincidenza, io non credo.
7: Scherzi caso,
5: a dire la verità.
7: Noi saremmo media.
0: Ho capito, ma mica vado da Murat Iachin a fare il suo lavoro, no?
5: A dire la verità, certo. È lui che si è genuflesso davanti a Iachin dicendo, esatto, così per ottenere qualche minuto di visibilità.
7: Bertoglio, posso
9: fuori
7: chiederti
9: Marez,
7: una cosa?
9: Impalpabile Marez.
7: Allora, sì. Secondo te Reader è quello che ha ispirato Vasco nella canzone Reader e di te?
5: No, è quello che ha ispirato Easy Reader.
7: Ok.
16: Stiamo veramente toccando dei livelli pazzeschi qua, questo va detto.
8: Volevo anche accennare che nella panchina dell'Algeria c'è anche un ex Lugano, Amorà.
9: Ah, sì?
8: Che sono finito una sera...
0: A far festa?
8: Sì, al carnevale di Ramadan con l'Amorà.
0: Ah, ma grande! Sai che Rangli dice di essere uno dei più grandi tifosi, uno che ne capisce, ma in realtà è solo perché lo salutano i calciatori.
9: Sì, esatto, il suo metodo di giudizio si basa su...
0: Questo era sicuramente da giallo. Il giallo è arrivato, nuovo entrato che si fa conoscere così. Tra l'altro, una botta tra lo stinco e il ginocchio. Insomma, mettiamolo così. Volano rotule.
9: Ma Giacca può anche uscire a questo punto. Ormai è fatta, quindi
0: dai, pianta di dir così. Mai non lo so.
5: Ginocchio su ginocchio, che male.
0: Sì, fa malissimo.
9: Fa molto male. Per chi come me ha giocato a calcio ad alti livelli, si ricorda che il ginocchio contro
0: è
9: ginocchio
0: è una vecchia.
7: Quindi
0: è
7: nessuno qua.
9: Esatto. No, io però qualche...
5: Adesso arriverà lo spray miracoloso che toglie tutti i dolori dall'unghia incarnata alla perdita di capelli.
0: Sì, che tra l'altro Chef Cavolo usa anche in cucina per non far attaccare alla padella.
5: Esatto, esatto, è proprio quello.
7: Chef, qual è l'ingrediente che salva tutto?
5: È quello spray lì.
7: Quello spray lì.
5: È quello spray lì. L'ingrediente che salva tutto è il pesto. Perché dovunque tu lo metti sa solo di pesto.
0: Il pesto.
5: E anche lui ha preso un pestone.
0: Poi dipende se lo prendi con l'aglio o senza, qua un po' di aglio forse.
7: E se sei Ambrì invece prendi un pestoni.
0: Dopo con calma mi dici che hai invitato Rovani.
9: Stand up comedian Bertoglio.
0: Giacca intanto si riprende, non deve nemmeno uscire. Questa cosa a me piace, questa lo dicevamo anche con Livio Bordoni.
9: Anche a me, ti dico
0: la
9: verità.
0: Cioè il fatto che non ci sia troppa scena, sì, qua l'ha preso il pestone, niente da fare.
7: Assolutamente.
0: Però
5: del resto con questo caldo un granito va sempre bene.
9: Basta. Allora, dategli
0: ragazzi,
9: qualcosa.
0: Ragazzi, Bertoglio si sta svegliando.
7: Mancano 17 minuti, non so se arriviamo
0: 73esimo, Svizzera 2, Algeria 0 e questo è quello che sta succedendo.
9: Bella
0: in diretta
9: alla
0: Piazzale della Valle, Balmelli ancora sveglio incredibilmente sul mixer di Comano.
9: Balme,
0: figurati, sta dormendo.
9: È andato a fumare la Parisienzi 100%.
0: Sai che a te fa male stare con Casolino, continua a citare marche, cose.
12: Facciamo finta. Cosa c'è ragazzi?
0: Chi è che ti ha svegliato? Moccetti?
12: Lescia. No, Moccetti stanno guardando la partita al piano di sotto, fuori dallo studio dello sport. Sono tesissimo, ho incontrato il Rega prima. Mi fa dai che Galafem. E io ho spostato la mano altrove.
7: Però
12: secondo
7: città.
12: Me, adesso come fa a girare l'Algeria? Io non sono scherzato. Raga, non me ne frega niente.
9: È fatta Balmo, ormai
7: dai,
9: è fatta.
7: Raga.
0: Esatto.
12: Vai. No! Ma come fai?
5: Si scontrano
0: tra di loro.
12: Niente, vado fuori col nostro tecnico Benzoni a guardare il finale. Ciao.
5: Joas, aspetta, ma il Rega è venuto in elicottero.
0: Ma no, questa è bruttissima.
12: Dopo questa
0: sei libero di dormire sul
12: mixer dall'intrattenimento.
0: Assolutamente
7: non farla rimbalzare, bravo.
0: Intanto si riparte da RR Riccardo Rodriguez.
9: Ma Rodriguez è mai stato sostituito?
0: Mai.
9: Vero?
5: Solo nel Milan.
9: Vabbè, grazie. Cioè,
0: ma sai che alla fine
9: una parola bruttissima.
0: Ma sai che a me alla fine anche al Milan non dispiaceva.
9: Cioè noi siamo passati da Riccardo Rodriguez a Theo Hernandez a Estupiñán, voglio dire solo questo.
0: Estupiñán male.
5: Volete cambiaso?
9: Sì, volentieri, grazie. Allora parte l'Algeria ancora sulla sinistra con il loro numero 11.
0: Per la Murim, mi viene da dire.
9: Moussa, mamma mia, anche
7: per favore ragazzi.
9: Calcio d'angolo per l'Algeria, attenzione.
5: Tra l'altro c'è un gel fortissimo.
9: Bacia la palla a Gimussa.
5: Giocano con i manicotti gli algerini. Hanno freddo?
0: È vero,
5: voi che ne sapete.
9: Ci sono 11 gradi a Vancouver.
7: Quanti British
0: gradi?
7: Columbia.
0: Adesso guardo, vi dico io quanti gradi ci sono. Non voglio vedere il calcio d'angolo, aiuto!
9: La palla dentro! Libera
7: via!
9: Vai Ricky, bravo, Ricky ovviamente qua. La spazza. Ma Rodriguez, perché è titolare ancora nella Svizzera? Cioè questa è la mia vera domanda.
7: Perché non c'è nessun altro.
9: A sinistra non c'è nessun altro, vero?
0: Ma guarda che secondo me invece non sta...
7: Al ruolo.
8: Entrambi.
0: Non sta così male.
9: Bravo Ricky!
5: Appena criticato, guarda lì che
9: mi ammutolisce così. Ma che bello è essere ammutoliti così. Bravo Rodriguez qua.
7: Che bello è quando lo stadio è pieno.
9: Palla per Rieder, attenzione Rieder, prova a cercare lo scambio, lo scatto di Embolo sulla corsa lo serve male.
0: Sai che vorrei vedere un gol di Okafor? Io ve lo dico, mi piacerebbe vedere un gol di Okafor.
9: Ah, Okafor. Cioè, no, Okafor.
5: Ravani ha citato Jovanotti, non se n'è accorto nessuno.
0: Sì, ma non l'ho fatto passare così. Porci,
9: cosa ha detto?
5: Che bello è quando lo stadio è pieno.
20: Che bello,
0: sì, ciao mamma, guarda come mi diverto, quella lì.
9: Ah.
0: Si riparte, riparte l'Algeria questa volta un po' libero di correre tranquillo, troppo libero invece nell'out destra, il numero 11 algerino. Niente, sovrapposizione non vista. Questa era buona, però.
9: No, ma stiamo chiudendo bene. Siamo
20: chiusi come una pentola a pressione.
9: Ma noi bene, la Svizzera molto bene questa partita.
0: Alice Pedrazzini dice: a volte sono noiose le partite, ma questa è bella.
9: Questa è bella. Oh!
21: Ma sì, preso un fagiano.
9: Cross. Brutto.
0: Ha preso un fagiano?
21: Eh sì.
0: Hai detto ha preso un fagiano?
21: Eh sì, quando tiri alto si dice hai preso
9: Ajam,
21: un fagiano.
9: Brutto cross di Ajam.
0: Sì, tra l'altro Rauseo che è impazzito continua a dire che tutti giocheranno nel Barcellona. Mazzambi a Barcellona, Ndoye a Barcellona. Può essere tu che sei anche Zidane, Nicola Schira?
9: Non ho sentito nulla di tutto ciò, Rauseo dovrebbe dormire.
0: Chiama
9: me.
0: Fabrizio Romano.
9: No, sì.
0: Here we go, bella mazza. Stanno facendo del male fisico a Giaca e Giaca guarda molto male il calciatore Belgali.
9: Esatto, non è uno fumantino, di solito è sempre bello tranquillo, non risponde alle
0: provocazioni. Quando si è alzato così ho avuto paura per Belgali.
21: Sì.
0: Mamma mia. Caspita, sei cattivo.
5: Hai visto l'arbitro? Ha detto ancora due così e ti butto fuori.
0: E due, basta una, no, chef.
5: Ha fatto due.
20: Assolutamente, dopo un pestone così
21: che fai?
0: Si riparte con Akanji. Manuel Akanji è diventato praticamente il playmaker, no, cioè Akanji sta giocando meglio lui,
9: ragazzi,
0: di Giacca.
9: Akanji è passato da una prima partita imbarazzante,
0: terribile, terribile, ma perché aveva quella roba lì dell'Inter addosso, secondo me.
5: Sì, Akanji su Kurci.
9: Akanji, secondo adesso la sparo grossa, a me piace spararla grossa.
0: Sì.
9: Difensore centrale con le prestazioni migliori di tutto il mondiale.
21: Io ho avuto paura.
5: Era molto grossa.
21: Quando ti sei fermato con le. Ho avuto paura.
9: No, eccezionale.
21: Avanza, avanza, avanza,
5: guarda
21: avanza,
5: lì,
21: avanza,
5: guarda
21: avanza.
5: Lì.
0: Bravo! Bello, però corri.
5: Sono un po' stanchi,
0: E c'è Ndoye che comunque ha corso tanto, ha dato tanto. Siamo al 78esimo, io lo ridico per scaramanzia, 2-0.
5: Quindi, la prossima è alle 3 di notte, dove giochiamo?
21: No, no, è alle 9 di sera.
9: Fatemela voi.
21: È il quarto di finale che sarà.
0: Però non si sa ancora, no?
21: Sì, sì.
0: Gli ottavi contro chi, quindi?
21: Colombia. Ghana o Colombia? Non hanno giocato nel frattempo.
0: No, no.
9: Sì, ma vince la Colombia facile.
0: La Colombia
21: quindi
0: passa.
21: Quindi appressiamoci ad affrontare il Ghana.
0: Awana.
5: Squadra di Ghanassa.
9: Awana viene a giugno.
0: E Nea Rengli, dici la tua.
22: Che Chaka spero che si calma un attimo, perché ha tutto il tempo che sta discutendo.
0: E come mai secondo te questa cosa? Lo volevamo bello power dal Chelsea.
22: Però probabilmente hanno avuto i giocatori dell'Algeria, hanno avuto una soffiata da Petkovic chiedendo di provocare Chaka, che di solito risponde.
5: Che tra l'altro sfoggia il presente mondiale la pettinatura di Kubi, lo stesso taglio.
22: Oggi è anche la 150esima partita di Chaka.
0: Bravo, hai fatto bene a dirlo, me l'ero segnata questa cosa.
21: Intanto Chaka è il secondo che azzoppa fra il Lusco e il Lusco senza che nessuno si accorga.
20: Questa è classe esperienza, giusto?
0: Giusto,
22: anche con le telecamere in più che ti guardano.
0: Allora, io vi dico che in questo momento a Vancouver ci sono 14 gradi, quindi stanno bene.
9: Oh, allora, bella palla per Ndoye che l'appoggio di Trembolo. Vattene via!
21: Embolo.
9: Questo calcio d'angolo. È partito il coro per Embolo, ma ha tirato una scarpata.
0: Embolo ha fatto gol.
9: Ciofeca.
0: Il suo l'ha fatto. Questo qua sta messo malissimo. Ma chi è? Chi è il 17 della
21: Gente? È quello che ha criticato su Chaka.
0: Lei l'ha presa da Chaka, secondo me, nel frattempo. Non inquadrato.
21: E beh.
5: Sta per entrare Billy Rubino.
9: Ma Petkovic che si è scansato così clamorosamente nei nostri confronti, cioè riceverà un premio dalla Federazione Svizzera o no, secondo voi?
21: Ma non è che si è scansato, è che siamo forti, ragazzi.
0: Sì, appunto, effettivamente ha giocato sicuramente meglio per il momento la Svizzera. Abbiamo sentito anche qua dal pubblico, no? La stessa cosa.
5: Franconi dice di no.
0: Ma Lanfranconi non capisce niente di calcio, ancora meno di tutto.
21: Ragazzi, abbiamo fatto o stiamo facendo la partita giusta.
9: Rieder.
22: Però aspetterei fino al 90esimo.
21: Ma no, è comunque giusta. Poi dopo
22: perché
21: ti
22: il Belgio
21: l'ha
22: girata in 5
0: mamma
22: minuti.
0: Mia.
21: Ho diritto di replica.
0: Sì, pazzesco.
21: Ho diritto di replica in qualche modo.
0: Prego.
9: Chi è?
21: Prima era stata detta da Enea, se non sbaglio. Noi siamo forti con le squadre forti.
0: Zaccaria, dentro! No! Rieder, devi ritirarti dal campo! Ma non si può. Reader! Allora, mamma mia!
1: No, ma non è vero!
12: Raccontiamola per chi è anche
1: Reader adesso... ha fatto diventare grande Zidane.
12: Raccontiamola adesso... per chi è in macchina e non l'ha visto, ragazzi.
0: Questo qua è un impostore, non deve giocare a calcio.
12: Una palla perfetta di Zaccaria per Reader.
0: Gesù!
12: Che
0: sembrava
12: appoggiarla...
0: il gol di Haaland praticamente, zio!
12: Doveva appoggiarla facile, facile in porta, porta vuota, invece l'appoggia, la colpisce malissimo e la passa al portiere.
21: Nemmeno entrata.
12: Io Reader lo rimanderei a Stoccarda. Da Reader adesso.
0: Io da un'altra parte, te lo dico.
21: E non adesso è entrata.
12: Capisci,
0: no, ma
12: come fa?
0: No, come non piace prenderlo. Reader, ma poi non capisco perché l'ha fatto entrare in realtà. Però ti devi ritirare dal mondo del calcio, zio. Cioè, questo è uno scarpone.
21: Devi.
12: No, stavo per
22: No. Uno dei punti negativi Poverino della Svizzera.
21: Dai, che la fai dopo, go. Dai.
12: Mi sono fermato in centro.
0: Ce la farà mai, ce la farà mai. Ma Bulbina.
3: Non pensarci.
1: A supporto della mia teoria contro una squadra forte, questo era gol.
12: Lanfranconi può andare a prendermi un...
0: No, questa volta Lanfranconi ha detto una cosa giusta, perché stando comunque con noi che capiamo di calcio, lui
12: sì,
0: ci arriva
12: per osmosi, poi riesce a captare. Sì,
1: per me Reader il dodicesimo giocatore dell'Algeria.
0: Ciao, adesso sì.
22: E Shembolo.
0: Posso dire che sembrava comunque il gol che ha fatto Haaland veramente, però sì, lui è entrato
12: completamente casuale.
21: Avete visto l'arbitro come è andato?
12: È la prima volta che viene sostituito Shembolo.
1: Perché?
12: Enea?
22: Sì, entra Amdouni.
1: Perché?
21: È andato aggressivo verso Embolo perché ci deve mettere meno di 10 secondi a uscire dal campo.
1: Se no cosa fare? Gli danno il calcio d'angolo?
21: Danno il cartellino giallo.
22: Ah sì.
21: E che no, rinviano la sostituzione all'interruzione seguente.
0: Ma vedi che cioè alla fine tu lo guardi in fuori invece capisce di calcio.
12: No, vero.
1: Ma perché ha tolto Embolo? Scusate, come togliere la noce moscata dalla fondue?
12: No, giusto.
1: Lo preserva.
12: Sul 2-0 ormai è fatta.
21: Un'entratina gentile di Ricardo Rodriguez.
12: Iachin già si proietta all'ottavo di finale contro sicuramente la Colombia, che anche lì sarà una mezza passeggiata per la Svizzera.
21: Ma chi è la Shura lì?
22: Ok.
3: C'è tutto il Ghana che ti sta aspettando fuori.
12: Anche perché c'è un bellissimo gioco di parole per i tifosi colombiani, perché Colombia-Ghana, Ghana, ganar in spagnolo vuol dire vincere, quindi Colombia, sì. Colombia-Ghana vuol dire che la Colombia vince contro il Ghana. I tifosi colombiani sono ormai già proiettati.
21: Dopo ci sono i Ghana Assa, che sono un'altra
12: cosa. Bravo!
21: Bravo!
1: Attenzione,
0: è andato in silenzio. Vai.
12: Sì, esatto. Grilli.
0: Elvedi dietro verso Köbel.
12: Secondo pallone toccato di Köbel all'83.
0: Un po' di più, però dai, va bene, meglio così, eh.
12: Sì, no, esatto.
0: Meglio così, ricordiamo il portiere preferito da Paolo Guglielmini.
1: Attenzione, si sono addormentati.
0: Luca Zidane.
12: Ma Guglielmini in tutto ciò dov'è?
0: È in vacanza.
12: Ah.
0: Meritatissime, peraltro.
12: In Croazia. Mi ha scritto, bravo. Balme, sai che mi ha scritto questa notte alle 23:45 chiedendomi come fare per craccare la RSI la 2 all'estero.
1: In Croazia?
12: Sì.
0: Ti ha detto così veramente?
22: Ah, sì. Devi
0: utilizzare... E tu hai dato una risposta?
12: Io non gli ho risposto perché ero fuori con amici e avevo altro da fare.
0: Ascolta, devi dire no, non si può.
21: Fino a 2 anni fa potevi dirgli fai un VPN.
0: Esatto.
1: Fino a 2 anni fa Guglielmoni al massimo andava sul Ceneri, adesso è andato in Croazia.
0: Pensa a te come è diventato grande il nostro Paolino.
22: Basta non utilizzare il wifi.
0: Ma no, dire queste cose. Ma piantatela. Siamo geolocalizzati.
12: Insegniamo anche ad evadere le tasse.
0: Sì, parla lui.
21: Diamo l'indirizzo per i pezzotti, Ale.
0: Sì, avanti. Non si fa. Lo ricordiamo, RSI, l'unica televisione con tutte le partite in chiaro. Oh.
12: Che sono 104.
0: 104 partite. Adesso l'ho imparato.
1: Tifosi algerini attapirati, in lacrime la signora praticamente, è colato il trucco e non ha più neanche il rossetto.
0: Esatto.
21: Volevano vincere.
0: Però
21: Vlado.
1: Volevate un commento tecnico, ve lo sto dando.
0: È una statua, eh? Vabbè, certo, però sai, non è facile.
21: Quella io sarà pensando.
0: Comunque, aspetta, come ci voglio bene.
21: Pensando,
1: ma a 3 anni era già una statua, eh?
0: Sì,
21: esatto. Starà pensando, ma settimana prossima devo fare il bagno al Lido di Caslano o al bagno pubblico di Ascona? Starà pensando.
0: Comunque, adesso, a parte gli scherzi, lasciatemi dire che comunque hanno giocato bene. Sono arrivati ai sedicesimi, hanno passato i gironi, sono arrivati comunque a giocarsi il mondiale. Cioè, io, detta sinceramente, se sono messi in dubbio. Ma due pensieri li farai se fossi nella
21: Fabri, solo per dirti Algerino. Quanto siamo cresciuti, lo sai che questi ragionamenti noi 15 anni fa li facevamo con la Svizzera?
0: Certo, ma quindi lui è uno dei prospetti.
21: Quindi vuol dire che siamo cresciuti tanto come
0: sì, ma io stavo parlando di Petkovic, io lo terrei se fossi l'Algeria, tu
21: assolutamente
0: no?
21: Sì, anche Davide.
12: Anche Petkovic si terrebbe se fosse...
0: Sì, anche secondo me.
12: Visto lo stipendio che percepisce.
3: Quanto prende?
12: Qualche milioncino se lo porta a casa, Vlado,
1: Allenare l'Algeria?
9: Eh beh,
20: pagheranno in couscous.
9: Se comunque CT, questo fa ridere, mi ha fatto ridere. Posso dire?
0: Doppio cambio CT. Intanto per la Svizzera, Rengli, dacci una tua e fidati. Dici chi entra.
20: Capoverde prende 80 franchi.
21: Attenzione.
0: Partita. Widmer Ebischer, hai visto?
20: Bruno, attenzione. So.
21: Bene.
0: Cos'era? Vabbè, Widmer Ebischer.
22: Al posto di Zaccaria e uscirà.
0: Ci sta.
22: Forse Chaka o Freuler dall'altra parte.
0: Secondo me esce Freuler. Però sì. Vediamo un po' i numeri. Dentro Widmer e Ebischer, come dicevamo,
21: Ndoye.
0: Vabbè, si è stanchino, ci sta, ha dato. Che partita ha fatto Enea Rengli Ndoye?
22: Discreta.
0: Solo discreta?
22: Sì, secondo me sì, a parte il gol, poco e nulla.
0: Ok, molto bene.
21: Si è dedicato a compiti di rottura, come direbbero quelli.
0: No, comunque ha portato avanti la palla un po' di volte, qualche suo buon intervento c'è stato. Saldagna sveglia.
9: Ci sono.
0: Dai, non ce la fai più, di la verità.
9: Sei umano. Speravo nei supplementari e nei rigori, ti dico la verità. No. Invece dobbiamo finirla prima, va bene.
21: Meglio, così non dobbiamo pagare il parcheggio.
20: Sai qual è l'ansia del momento?
0: La preoccupazione.
21: Sì, sì, la mia assolutamente.
20: No, la mia preoccupazione è che adesso per far sfollare tutti dopo la partita, per uscire dal parcheggio ci metti 2 ore.
21: Amen.
0: Però sarai lì col sorriso.
22: Io devo andare a
9: lavorare. Prendiamo un kebab adesso.
0: 87esimo, signori, Svizzera 2, Algeria 0. Ndoye, Embolo siglano per il momento la vittoria della Svizzera. Speriamo, insomma, di portarla a casa, così sarebbe veramente un bellissimo cartellino di presentazione.
22: Soprattutto anche perché Kobel rimane con la porta
9: inviolata.
0: Clinch.
9: 2-0 il risultato finalmente, che per quanto mi riguarda mi piace di più. Che un bel 2-0, bello pulito,
0: è netto,
9: preciso.
0: È netto. Zitto, che questi
20: io
0: stanno.
20: Avevo pronosticato un 2-1.
0: Aiuto,
9: anch'io.
21: Ragazzi,
9: maledizione.
21: Chi aveva detto 2-0?
0: Vola Kobel.
21: Chi aveva detto 2-0 qua? Siate onesti.
0: Tra l'altro, voglio far notare il taglio di capelli di Kobel, che non è che proprio lo rende bellissimo. No?
9: Sembra Joas Balmelli, Kobel.
0: Sì, detta da noi. Poi.
20: Sì, appunto, no.
0: Cioè, da noi che più procede.
20: Cioè, io non ne ho i capelli.
0: Io e te siamo scarsi griniti.
21: 242 metri in fuorigioco.
20: Ce n'erano giusto un paio in fuorigioco.
9: Leggermente in fuorigioco.
21: 242 metri.
20: Sì. Qualche 20 centimetri. Magari.
0: Esatto, sono d'accordo. Sta di fatto che ci prova comunque puntualmente l'Algeria a imperserirci, ma al momento mi sembra che.
21: Comunque io di solito quando sono a casa, che vedo che sono le 6:48, giro la testa dall'altra parte del cuscino. Invece sono qua con voi.
9: Bravo.
0: Bravo, grazie. Bravo, perché ricordiamo che la tua vita appoggia. È fatta di notte come i pipistrelli.
20: Penso che mi girerò sul cuscino alle 18:48.
21: Sì, vabbè, ci arrivo.
0: Io non mi girerò invece sul cuscino.
9: Neanch'io.
0: Fino
9: ormai,
0: a questa notte. Ma te che
9: no, mai faccio la dritta anche fino a domani. Chi gioca stanotte?
0: Ma pensa alla bella vita di Balmelli che sta dormendo sul mix.
9: Mari, ma io vuoi ridire, ma Balmelli adesso è fuori con altra gente.
0: Sì.
9: A bersi il suo cafferino, secondo me.
21: Corretto.
9: No, non ti permetto, guarda che querela Balmelli, eh.
0: Sì,
20: sono già in studio.
9: Alle 3:30 facciamo la diretta di Colombia-Ghana, Fabri?
0: Sì, è una bella idea. Anche perché così studiamo l'avversario.
9: L'avversario della Svizzera, esatto.
0: Quello lo facciamo. Tra l'altro vogliamo ringraziare Piazzale La Valle Mendrisio per la grande accoglienza,
9: un sacco
0: di gente qui felicissima. Abbiamo fatto dei collegamenti anche in diretta con Giubiasco, insomma siamo un po' dappertutto. D'altronde quella è un po' la vita, no? Di Rete 3, essere in mezzo al suo pubblico, alla sua gente, a vivere queste grandi emozioni insieme. Sono un po' triste perché il mio incipit oggi non c'è stato.
9: È vero,
0: e l'avremmo
9: Fabri.
0: Preparato.
9: Hai ragione, ti potrai rifare con l'ottavo di finale alla grande, direi.
0: Sì, speriamo.
20: Sostituisci Algeria con Colombia o Ghana.
0: No, perché parlavo anche di Petkovic, quindi non funziona.
20: Cambi il nome dell'allenatore.
0: Sì.
20: Sta per scoccare il 90esimo, signori, vediamo quanto ci sarà di recupero. Almeno 4.
21: Ragazzi, ricordiamo comunque il programma.
0: No,
21: di
0: aspetta,
21: sera.
0: Io volevo, visto che manca pochissimo, volevo dire una roba, solo questa. Io avrei finito così.
9: 6 minuti.
0: La Svizzera è qui, è pronta, è compatta. È un esercito, ora niente calcoli, niente paure, niente rimpianti, ora si entra in campo, si alza la voce e si va a conquistare gli ottavi. Forza Svizzera, prendiamoceli!
20: Bello dirlo adesso.
0: Capisci che l'avevo pensata
21: anche
0: comunque
21: meno.
0: Prima, quindi c'ero, ero già sul pezzo. No,
20: sì. Bello dirlo adesso.
21: No dai ragazzi, allora
0: fate parlare Rengli.
22: In ogni caso, l'allievo ha superato il maestro.
0: Chi calè?
22: Chi è? Yakin e Petkovic.
0: Ah beh, questa volta è vero, ragione.
21: Comunque alle 20 sarà in Egitto, a mezzanotte Argentina Capoverde, alle 3:30 Colombia Ghana.
22: Io sono qua a Piazzale alla Valle, alle 3:30.
6: Attenzione, Algeria ancora viva.
22: No, niente,
0: no,
22: è finito.
0: Ah, ma va.
6: C'è un turno in più.
0: Fuoco lento.
6: Volevo dire qualcosa di intelligente.
0: Fuoco lento qua.
22: No, intendevo.
21: Non chiedere a me per le cose intelligenti.
0: però guarda che tu sbagli. Guarda che Rodriguez ha giocato una bella partita.
22: No, assolutamente, sono d'accordo. Purtroppo mi devo ricredere, per quanto a me non piaccia Rodriguez, ma
6: perché il livello
22: zero
6: dell'Algeria era bassissimo.
22: Però devo dire
21: abbastanza. Sapendo che l'Algeria non era tutto
0: guarda lì
21: che...
0: altro che
6: tenero contra, tenero
22: voglio
6: contra
22: vedere Rodriguez
0: ma
22: contro...
0: è casa mia contro... è tenero contra,
22: ma chi è?
0: Chi è quello lì?
22: Penso che forse
21: massimo
22: sia il mio amico
21: risultato
22: Lollo.
21: Col minimo si
0: è
21: chiama
0: Lollo. Sì. È Lollo che abita,
22: perché lui viene da tenero,
0: anche io da contra, capito? Quindi siamo fratelli, come se io fossi lì Saldagna.
22: Voglio vedere Rodriguez contro Luis Diaz. Comunque
0: 90esimo, 6 minuti di recupero, siamo quasi al secondo minuto, 2-0 per la Svizzera. Dai ragazzi, che la portiamo
6: oserei
0: a casa.
6: Dire che non ci saranno i supplementari.
22: È fatta, vado a spostare la macchina, Fabri.
0: Dovete stare zitti, proprio zitti, gufi maledetti, che neanche erano franconi.
6: Ma tutta la gente che c'è fuori qua a Piazza della Valle sa che adesso dovrà andare a lavorare.
0: Sì, allora, bravo, facciamo
22: tutti dei grandissimi permessi. Tutta gente con moltissimo tempo libero.
0: Io e Chef Cava andiamo fuori perché vogliamo dire alla gente che deve andare a lavorare.
6: Con Franconi ha appena detto Svizzera straordinaria, partita bellissima.
0: Sì, è vero, è vero, è vero.
21: Andiamo, c'è qualcuno che conosce. Andate a lavorare.
6: Guarda, vediamo un po'.
0: Aspetta che tiriamo a lui che altissimo. Ciao, tu devi andare a lavorare dopo?
4: No, fortunatamente no.
0: No, ti va di lusso, qui sei contento e festeggi.
4: Due volte festeggio.
0: Ma grande, te devi lavorare, no?
22: Idolo.
0: No. Te sei troppo giovane ancora, beato te.
6: Aspetta che provo di qua.
0: Tu devi andare a lavorare?
10: Sì, fra poco vado. Sì, fra una mezz'oretta, dai, ho ancora tempo, mezzo per dopo girare, gridare, tutto per divertirmi.
0: Ma fai un lavoro che cioè salvi vite umane, per capire?
10: No, dai, dai.
0: Qui possiamo stare tranquilli. Ascolta, che partita hai visto? Bene, no?
10: Bella, una bella Svizzera, compatta, oltretutto ha lottato fino alla fine, sta giocando molto bene. Bello, dai, speriamo.
0: Io volevo un gol di Okafor perché bisogna dargli un po' di grinta allo zio. No?
10: Sì, quello è anche vero, però in complesso ha giocato tutti bene, dai.
0: Sì, bella... sono d'accordo, bravo. Come ti chiami?
10: Dario.
0: Grazie Dario, vai Cava.
6: Sono di qua. Ragazzi, dovete andare a lavorare dopo?
11: No.
6: No, non lavora nessuno oggi.
0: Sì, appunto.
11: Tutta gente con moltissimo tempo libero.
6: Si lavora. Uno che lavora l'abbiamo trovato. Eroe per tutti noi. Ti aspettavi in un supplementare?
11: Speravo di no.
6: Non penso proprio, però ti tocca andare subito.
11: Sì, devi scappare.
0: No, ma aspetta, bene. Io ho un eye contact. Qua ce n'è uno che ne capisce di calcio veramente. Io ti seguo sui social.
11: Grande, ciao.
0: Allora, ti ricordiamo la tua pagina?
11: Fuori campo.
0: Sì, andate su Fuori Campo perché lui fa sempre delle disamine perfette e a questo punto, visto che siamo in conclusione, vinciamo 2-0, diciamolo come abbiamo giocato, voglio in anteprima quello che poi vedremo sulla tua pagina.
11: Ma direi perfetto, Iachina ha indovinato tutto, ha messo una formazione molto coraggiosa d'attacco e i risultati sono questi. Mangiambia ha sbloccato Ngoi che meritava di segnare, raddoppiato, meritata la vittoria.
0: Sono totalmente
11: possiamo dirlo, ormai mancano 2 minuti, dai.
0: E dai, adesso in teoria 2 gol forse non ce li fanno, nonostante il Belgio abbia insegnato qualcosa.
11: Sì, assolutamente. Ecco, magari
0: no rischiamo noi di fare segnare, gol addirittura. Sì. Rischiamo
11: il Belgio,
0: noi.
11: Appunto, e quindi fino a pochi minuti dalla fine eravamo lì, no? Quando poi abbiamo lasciato quel gol, detto gol mancato, gol subito, per fortuna non è capitato.
0: Molto bene, grazie mille davvero. Grazie ancora, ragazzi, siamo quasi alla frutta. Avete sentito prima qui i campanacci che ripartivano alla grande?
11: Sì.
0: Ma perché qua siamo pronti per festeggiare? Io non vedo l'ora di... Sai che sto fuori a seguire questi 2 minuti? Perché secondo me quando finiamo qua viene giù la bolgia.
21: Ragazzi, peraltro, chi è l'unico che ha detto che finivo 2-0 qua?
11: Io.
6: Anche Lanfranconi.
22: Oh. Ma quindi adesso, se tanto mi dà tanto, ci beccheremo il traffico in direzione nord verso Lugano con tanto di caroselli.
6: No, non lo becchiamo perché ci mettiamo.
0: Lo facciamo noi il carosello, ragazzi.
6: Fabri, non ti vedo più.
21: Avete messo la macchina in così?
6: Io sì.
21: Dove
6: io sei?
21: Ho lasciato a sterno.
22: Io sono con Uber.
0: Dove sei? Cavolo!
6: No, ti vedo qua dietro. Aspetta, che vediamo se qui c'è gente che va ancora a lavorare.
0: Vai.
6: Vediamo un po'. Dopo la partita si va a lavorare.
23: Dopo una pausetta di un'ora. Facciamo un riposino, poi andiamo.
6: Sugnet.
23: Quoto. Sugnet.
6: Benissimo, allora qualcuno fa il sugnet, poi va a lavorare. Tra un attimo preparati, perché qui a Piazzale della Valle scoppierà anche la bolgia per ringraziare la nostra nazionale che sta vincendo 2-0.
0: Stiamo aspettando solo questo, intanto però siamo ancora in attacco.
9: Può ancora succedere di tutto, è la partita apertissima, Fabri, attenzione.
0: Vabbè, attenzione sulla sinistra, senti il pubblico,
9: Matilda! Ma svegliati!
0: Grande parata, bella. Sì. Ci abbiamo provato dalla tre quarti.
9: 3, 2,
0: ci siamo.
9: 1,
0: fine!
9: Vai! Fischia albero!
21: Mi sa che è finita, eh?
0: Sentite che delirio! È fatta! Signora, ce l'abbiamo fatta! Ufficialmente avanti 2-0, gol di Ndoye e Embolo, battiamo l'Algeria e ci portiamo dritti agli ottavi, festeggiamo!
6: Non era facile.
22: E finalmente non ha messo dentro Itten e Fasna.
9: Giusto così, passeggiata di salute per Yakin, 2-0, facile questa amichevole quasi.
6: C'è un
9: ormai
6: sorrisetto, Petkovic un
9: sì,
6: pochino.
9: Sì, Petkovic
6: no,
9: si è beh, scansato,
0: no, non
9: clamoroso.
0: Dite così che non è giusto. Allora, io tra l'altro per chiudere, dopo tra un attimo diamo la linea a Balmelli, allora con Lanfranconi guardavamo un po' i risultati, spiega bene cosa stavamo commentando.
17: Questo qua è il pronosticone RSI, giusto per dire che non ne capisco niente. Ho detto Svizzera-Algeria 2-0, l'ho indovinata. Portogallo-Croazia 2-1, l'ho indovinata. Spagna-Austria, io ho detto 4-0, 3-0. Stati Uniti-Bosnia 2-0 ed è finita 2-0.
6: Fenomeno, quanto sei in classifica?
0: Esatto, quanto sei messo?
17: 838.
9: 298.
0: Bravi, bravi voi.
6: 298.
0: Allora, prima di tutto, Greta, sei felice?
13: Felicissima, forza Nati.
0: Forza Nati, sto dicendo forza Napoli.
6: Anch'io,
0: non capivo cosa dicesse. Allora, Piazzale della Valle ha risposto alla grande. Grazie mille, Nicola Saldagna.
9: Grazie mille, Fabrizio Casati.
0: Ciao, Alessandro Bertaglio.
6: Grazie a voi, ciao.
0: Omar Ravani.
21: Ciao, ragazzi, grazie.
0: Enea Rengli, ci sarà nella prossima partita.
22: Ti farò sapere perché non so se ci sono o sono in vacanza.
9: Ma non puoi andare in vacanza, Enea.
0: Parlo io con tua moglie, non ti preoccupare.
9: Cioè, stiamo vincendo i mondiali, vai in vacanza.
22: Non ho ancora riservato.
6: Grazie mille per essere venuti a Mendrisio. È stato un piacere ospitarvi nella nostra fantastica piazza.
0: Evviva, è stato bellissimo davvero. Grazie mille a Michi, a Perrucconi per la parte tecnica. Jos Balmelli,
14: grazie.
0: Con noi.
14: Grazie di cuore a voi, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa, si va agli ottavi. Grazie di cuore. Saldagna, ti aspetto in studio, c'è una diretta da portare avanti fino alle ore 9. Muoviti,
9: giusto.
14: Ok?
9: Aspettami per il gioco.
0: Allora, martedì sera alle 22, partita della Svizzera. Probabilmente saremo ancora qui a Mendrisio, vi faremo sapere. Grazie ancora.
9: Ciao.
22: Ciao a tutti.
21: Ciao.
15: La tribù del calcio. Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
14: Un altro bellissimo momento regalato dalla nostra nazionale a tutti noi tifosi che ci siamo alzati presto questa mattina per fare il tifo. Grazie a voi che avete ascoltato.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 7:02. Buongiorno a tutte e tutti quanti. Da Joas, state ascoltando Rete 3.
0: Rete 3.
1: E siamo particolarmente felici questa mattina, chissà perché. Anche perché fa bel tempo, è vero, perché per oggi venerdì è previsto tempo al sud in prevalenza soleggiato. Nelle ore centrali della giornata poi passaggio di banchi nuvolosi a media e alta quota più estesi verso le regioni dei grigioni italiano più orientali. A basse quote temperatura massima fino a 31 gradi. Scendendo in strada vi diremo che per ora non sono segnalati disagi, dico per ora perché vi immagino uscire in questo momento dai parcheggi adiacenti alle piazze dove è stata trasmessa la partita e mettervi in strada per recarvi al lavoro. Fateci sapere eventualmente se la situazione dovesse evolvere, al momento non sono segnalati disagi. Scriveteci quindi allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie seguite dalla pagina sportiva.
0: 3 news.
1: 15° indagato per il rogo di Capodanno. L'ex vice sindaco di Chermignon, responsabile dei controlli antincendio all'epoca della ristrutturazione del Constellation. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera. Firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'epidemia di hantavirus è ufficialmente chiusa. Terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi. In tutto i morti sono stati 3.
0: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati, iniziamo dai mondiali, dalla qualificazione della Svizzera agli ottavi di finale. Embolò nel primo tempo, Ndoye agli albori del secondo hanno spianato la strada ai rossocrociati contro l'Algeria di Petkovic e Morandi, piegata 2-0. Svizzera che negli ottavi affronterà la vincente di Ghana e Colombia. Qualificazione in tasca anche per la Spagna, 3-0 all'Austria, e il Portogallo 2-1 alla Croazia, di fronte a Spagna e Portogallo negli ottavi. Nel basket è troppo forte la Serbia di Jokic, vittoria 97-73 contro la Svizzera, a Friburgo nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. Filippo Colombo non parteciperà alla quarta tappa del calendario di mountain bike, quella di La Tuile, per una frattura al perone destro subita in allenamento lunedì. Da quanto pubblicato dallo stesso ticinese su Instagram, l'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero sono ancora incerti. Infine nel tennis, avventura finita per Victoria Golubic a Wimbledon, elvetica eliminata in 2-7 al secondo turno dall'italiana Paolini. Oggi tocca di nuovo a Belinda Bencic contro la russa Kalinskaya.
3: Buongiorno.
4: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: Ed è un buongiornissimo, lo ribadiamo, sono le 7:06 e noi da poco sappiamo che giocheremo la partita valida per gli ottavi di finale settimana prossima, appunto per quanto riguarda il mondiale degli Stati Uniti, di Messico e Canada. Allora, si è giocata a Vancouver la partita, ma le piazze della Svizzera italiana erano piene di gente già a partire dalle 4:30, la cosa ci ha scaldato il cuore. Noi ringraziamo ancora i nostri Nicola Saldagna e Fabrizio Casati per esserci stati, essere andati in Piazza della Valle con i loro ospiti. C'era il collega Bertoglio, c'era Enea Rengli, lo chef Cava, Omar Ravani, quindi una squadra di lusso anche per quanto riguarda Rete 3. Io vi ricordo che nel frattempo su RSI La 2 sta ancora andando in onda lo studio post partita, insomma l'offerta è completa. Intanto auguro buon viaggio a chi lascia le piazze oppure lascia casa in questo momento per recarsi al lavoro. Vi ricordo che la giornata è meravigliosa non solo per la meteo, non solo perché insomma la Svizzera ha vinto, ma anche perché è venerdì e insomma nulla può andare storto oggi. Siamo tutti tanto felici.

Fatemi sapere nel frattempo, scrivendo lo 079 873 80 73, come state festeggiando la vittoria della nazionale, anche con dei vocali se necessario, ho paura.

che dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua.

Ed è arrivata, mentre ascoltavamo Vasco Rossi, una segnalazione relativa alla situazione del traffico. Dice Rudy: attenzione in autostrada direzione nord tra Chiasso e area di servizio di Coldrerio, ci sono oggetti sulla carreggiata, quindi prestate attenzione. Ripetiamo, ci dice Rudy che in direzione nord tra Chiasso e l'area di servizio di Coldrerio in autostrada ci sono oggetti sulla carreggiata. E ci scrivete in tantissimi anche per quanto concerne i festeggiamenti post partita trionfale, direi dominata tutto sommato dalla Svizzera. C'è Paolino che ci scrive: buongiorno, io sto andando al lavoro come sempre, ce lo scriveva qualche ora fa, e adesso dice: festeggio sul trattore facendo trattamenti alla vigna. E grazie Paolino per tutti i prodotti deliziosi che ci fornisci. Tra gli altri messaggi ne arriva anche uno da Ravenna, da un tifoso italianissimo, che dice: ciao, forza Svizzera, ho seguito la radio cronaca in diretta, un tifoso in più dalla Romagna, ciao Raf. Grazie di cuore Raf.

0: Show Em.
1: Mai stai più contenta a lavorare come stamattina, Joas. Glenn Faia, forza Svizzera, ottimo affare.
2: L'oroscopo.
3: Eccoci giunti un po' in ritardo all'appuntamento con l'oroscopo. E allora, Ariete, la settimana si chiude con una bella dose di energia. Risolvete un problema che vi trascinavate da giorni e vi sentirete finalmente più leggeri. Toro, un invito piacevole apre le porte a un weekend rilassante. Accettate senza pensarci troppo, vi farà bene. Gemelli, la stanchezza si fa sentire, evitate discussioni importanti e rimandatele alla prossima settimana, quando sarete più lucidi. Cancro, custodite le confidenze ricevute, la vostra lealtà sarà apprezzata, oggi la fiducia reciproca si rafforza. Leone, siete vicinissimi a un traguardo importante. Non mollate proprio ora, l'ultimo sforzo farà la differenza. Vergine, dedicate la giornata al vostro benessere. Un piccolo gesto di cura personale vi rimetterà in equilibrio. Bilancia, sarete circondati dall'affetto di amici sinceri. Organizzate una serata speciale per celebrare la vostra connessione. Scorpione, un problema lavorativo si trasforma in un'occasione per dimostrare il vostro valore. Non tiratevi indietro. Sagittario, difendete una causa giusta. La vostra onestà vi farà guadagnare rispetto. Capricorno, una buona notizia economica vi rassicura. E beati voi, Capricorni. Potete pianificare con più serenità. Acquario, il bisogno di libertà si scontra con i doveri. Trovate un equilibrio senza creare tensioni. Infine, Pesci, proteggetevi dalle energie negative intorno a voi. Un po' di distanza vi farà bene.

0: Comunicazione importantissima per i fedelissimi e le fedelissime di ABC, il nostro gioco di Rete 3. Nicola Saldagna, vero titolare di Parzialmente Scremato con Tiki, ha deciso di posticipare, ma ha chiesto Joss, non è che possiamo farlo dopo assieme il gioco? E io gli ho chiesto, ma sei serio? Sì, sì, Nick Saldagna vuole raggiungere lo studio di Rete 3, ricordiamolo, è partito da Piazzale alla Valle, anzi sarà ancora in colonna per uscire dall'autosilo, e raggiungerà quindi lo studio di Comano di Rete 3 entro un'oretta, speriamo. Quindi il gioco è ufficiale, viene posticipato esattamente di un'ora, e avremo la fortuna di ospitare, oltre a Nick Saldagna per ABC questa mattina, anche Fabrizio Casati. Cioè un po' come se alla televisione o alla radio italiana dicessero dopo si gioca con Gerry Scotti e Amadeus, più o meno siamo lì col livello. Ragazzi, vi aspetto allora, buon viaggio. Intanto io tengo sempre un occhio sugli aggiornamenti che giungono da Bien, da Via Swiss, per quanto riguarda il traffico. Non c'è ancora nulla da segnalare, intanto io vi ricordo che potete mandarci un messaggio qualora la situazione dovesse intensificarsi per quanto riguarda le strade allo 079 873 80 73. Intanto io vi ho chiesto pure di farmi sapere come sta andando coi festeggiamenti, come state festeggiando e via dicendo. Allora Jimbo mi ha scritto che festeggiano, anzi in dialetto proprio, festeggio minuifizi, hop schwitz Jimbo. Ciao Jimbo, un abbraccio a te e tutte le tue colleghe, i tuoi colleghi a Giumai, ci scrive da Giumaglio questo ascoltatore, un saluto a tutta quanta la valle. E poi andiamo a sentire un messaggio vocale mandatoci da Match.
1: Se vinciamo poi sogniamo, andiamo a lavorare.
0: Cioè questa qua è la prima volta nella storia, a mia memoria, che gente è felice di andare a lavorare, ma non uno o due, tutti quanti questa mattina siamo molto più felici del solito per quanto riguarda il viaggio che ci porta al lavoro. Quindi buon viaggio a tutti e buon lavoro a tutti.

0: Eccola, eccola giunta in studio la comunicazione di Via Swiss, puntuale come la dichiarazione fiscale. E allora prudenza, ci dicono, se circolate sulla A2 in direzione San Gottardo tra Chiasso e Mendrisio, perché sono segnalati oggetti sull'autostrada. Quindi tra Chiasso e Mendrisio in direzione nord sulla A2 prestate attenzione. Poi sono segnalati rallentamenti, finalmente mi viene da dire, a Mendrisio nei pressi di via Franco Zorzi e a Giubiasco in via Bellinzona. E penso anche di sapere a cosa sono dovuti questi rallentamenti. Accendete la radio in auto, se siete in auto, e ascoltate Rete 3, anche perché io adesso voglio fare un balzo in studio su RSI La 2. Vediamo se riesco ad arrivare al cursore che mi collega al televisore. Sentiamo di cosa stanno discutendo.
1: Fanno 5 partecipazioni dirette. Allora,
0: Elias Bernasconi dallo studio.
1: 20 anni e 261 giorni. Ecco.
0: Sta parlando di Manzambi.
1: Manzambi, non solo il quinto più giovane di sempre in Coppa del Mondo a riuscire a trovare questo dato, ma anche il più giovane a far registrare almeno 5 partecipazioni dirette ad un gol da un certo Pelé, che lo fece nel 1950.
0: Attenzione, statistiche importantissime su RSI La 2. Adesso prende la parola Casolini, quindi io abbasso e cedo invece la parola a Noemi. Stare

0: che senso adesso parla Casolini e io lo abbasso? Più basso di così non puoi, dai, Joss, cattivo.
1: Grazie Luca, che mi hai ricordato che il collega e amico Nick non è proprio Michael Jordan. Intanto vi ricordo che sta ancora andando in onda allo studio post partita su RSI La 2, sta parlando il nostro selezionatore Murat Yakin in questo momento ai microfoni dell'eccellente Gianluca Pusterla. Allora, io ho apprezzato tanto un post di RSI Sport di un'oretta fa su Instagram, dove viene postata una foto del nostro consigliere federale Guy Parmelin, che è stato anche principale protagonista delle trattative con gli Stati Uniti per motivi legati anche ai dazi, motivi che ben conosciamo ai noi nell'ultimo anno e mezzo, e si è presentato a Vancouver, comunque in Canada, fuori dal territorio statunitense, con un cappellino rosso, Guy Parmelin, con la scritta bianca in bianco: Switzerland great since 1291, cioè che fa un po' il verso al famoso cappellino da campagna elettorale di Trump, Make America Great Again. E appunto Parmelin risponde dicendo che la Svizzera è grande dal 1291. Bene, c'è anche un po' di ironia in questo cappellino. I dazi adesso saliranno ancora di un qualche punto percentuale, questa è la mia previsione, però vabbè, la speranza è sempre l'ultima a morire. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Grazie, grazie di cuore Tommy Paradiso e grazie a tutti voi che ci state mandando tantissime belle immagini, fotografie, filmati. Ho ricevuto un filmato da un ascoltatore della piazza a Giubiasco. Allora qua dentro in studio ovviamente non abbiamo la percezione di che cosa è successo, cosa sta succedendo là fuori. Grazie davvero per tutte le vostre immagini, tantissime maglie rossocrociate nella piazza, nelle piazze della Svizzera italiana. È veramente una magia, è particolare giocare così presto al mattino una partita ad eliminazione diretta dei mondiali. Tra l'altro è la prima volta da 90 anni a questa parte che la nazionale svizzera si aggiudica una partita dei playoff, quindi delle eliminatorie ai mondiali di calcio. Speriamo vada avanti così ancora per parecchio.
1: This ain't no disco. Ain't no country club either.

Grazie, grazie Ivano. Ivano ci dice che a Bull, nel canton Friburgo, si va di clacson a go-go. E invece come siamo messi nella Svizzera italiana? C'è ancora in giro qualcuno con la vuvuzela nostalgica di qualche anno fa? E poi ringrazio anche Ross, che inoltre, quindi non si trova lei direttamente lì, credo, delle foto e dei video direttamente da Vancouver, del corteo dei tifosi della nazionale svizzera. E beh, magari non si sentivano tantissimo allo stadio, dal poco che ho sentito della diretta televisiva, però da questi video sono veramente in tanti, hanno fatto davvero un bel ambiente. Allora complimenti anche a voi che avete intrapreso, sappiamo ci sono anche tanti svizzero italiani a Vancouver, complimenti a voi che avete avuto il coraggio di intraprendere questa trasferta non da poco, si trattava di attraversare l'oceano. Poi qualcuno ci ha scritto che stava seguendo la partita questa mattina da Zurigo e riceveva le notifiche dei gol direttamente da un amico che si trovava in Australia, stava guardando la partita e vedeva i gol con 20 secondi d'anticipo. Ma è semplicissimo, è per via del fuso orario, scusa, no? Cioè, in Australia arriva prima la partita, no?

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Tu mi tiri fuori i cuoricini e arriva, entra in studio così con prepotenza, con gli occhiali da sole indosso, tra l'altro. Sì. Nicola Saldagna direttamente dal piazzale alla Valle di Mendrisio.
1: Quanto ci siamo divertiti, Balmi. Adesso arriverà anche Fabrizio Casati tra pochissimo, anche lui ci racconterà il suo punto di vista. Volevo solamente prendermi 20 secondi per raccontarti un aneddoto.
0: Cioè, stai lavorando, eh? Sì, sei in onda fino alle 9, ti ricordo.
1: Allora, arrivo, sai che per salire, per chi ci ascolta da casa, sappiate che per salire verso i nostri studi si può passare davanti alle porte dello studio della redazione dello Sport, sì, da dove ero in diretta.
0: Certo, Valon Berami. Si passa da lì.
1: Passo da lì e vedo Valon Berami stravaccato sul divano. Mi affaccio, gli dico: grande, ciao Valon. Lui mi guarda, mi guarda dalla testa ai piedi, non mi dice nulla. Torna a guardare il cellulare e io vado via muto.
0: Sai che se io fossi stato, anzi, puoi ringraziare il cielo che non t'è entrato a piedi pari sul ginocchio, Valon Berami.
1: Sai che ci sono rimasto male. Almeno un ciao me lo aspettavo.
0: Non meriti nulla da Valon, non meriti assolutamente nulla. Meriti tanto invece dalle nostre ascoltatrici, dai nostri ascoltatori. Tra poco ti prenderai il palcoscenico che ti compete.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 in punto, buongiorno da Nick Saldagna.
2: E da Joas Balmelli, siamo agli ottavi di finale, Balme.
1: Ce l'abbiamo fatta, grandi ragazzi, tra poco ne parliamo, prima però...
2: Allora, sono arrivato giusto in tempo per darvi le previsioni del tempo. Per la giornata di oggi sarà in prevalenza soleggiata, poi nelle ore centrali della giornata passaggio di banchi nuvolosi a media alta quota, più estesi però verso le regioni più orientali del grigione italiano, con le temperature massime che oggi arriveranno a toccare i 31 gradi, in Alta Engadina invece massime di 20.
1: Diamo uno sguardo alla situazione legata al traffico sulle strade della Svizzera italiana. La circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. D'altronde Nick Saldagna ad esempio ci ha impiegato neanche 50 minuti a salire da Mendrisio a Comano, e non è di solito...
2: Sì, poi calcola che io anche sporgevo fuori dal tettuccio panoramico dell'auto di Casati con la bandiera e la sventolavo, quindi
1: pure
2: attrito,
1: hai fatto,
2: ero in
1: Casati suonava il classico.
2: Casati suonava
1: molto bene, molto bene. Poi chiediamo anche a lui, ci raggiungerà in studio. Intanto ci ha raggiunto in studio anche Luca Paltrinieri, che ora ci aggiorna con le ultime notizie.
0: Tre news.
3: La Svizzera va appunto agli ottavi di finale, sconfitta l'Algeria per 2-0 con gol di Embolo Ndoye. Molti tifosi e le tifose che hanno seguito la partita dai maxi schermi nelle piazze. Uno dei paesi più dinamici dell'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam.

0: Cioè, parzialmente scremato, questa mattina è iniziato alle 4:30 del mattino con grande gioia, gaudio, tripudio, e poi vi abbiamo tenuto compagnia da Piazzale alla Valle con la cronaca della partita, almeno si spera che si tratti di compagnia buona e positiva. Nick Saldagna, sei provato perché raccontiamo un po' di vita a Saldagna. Allora, tu ieri hai fatto parzialmente scremato, non far versi strani.
1: Scusami.
0: Hai fatto parzialmente scremato, quindi ti sei alzato alle 4.
1: Alle 4.
0: Poi quando hai dormito e quanto?
1: Poi sono tornato a casa dopo aver fatto quello che dovevo fare. Nel pomeriggio mi sono concesso un'ora e mezza di sonno. Sono uscito e ho fatto la tirata.
0: Sei uscito il pomeriggio, così la sera?
1: La sera dopo cena, esatto. Sono uscito con amici e colleghi e ho fatto
0: in piazza a vedere le partite.
1: Anche perché ti spiego una cosa. Allora,
0: sei sveglio praticamente dalle 4, ma di ieri.
1: Di
0: stamattina.
1: Anche perché il mio cuore è equalmente diviso tra Svizzera e Portogallo, no?
0: Sì,
1: ormai
0: certo,
1: la gente lo
0: certo,
1: sa. Per cui ieri non avrei comunque dormito in nottata, perché Portogallo-Croazia si è giocata alla 1 del mattino, quindi non avrei dormito. Ho detto, ma per tanto così non vale la pena uscire, vedere un po' di colleghi che non vedo da un po', stare un po' insieme, passare.
0: Sai che a guardarti adesso direi che no, non è stata una buona idea.
1: Hai ragione. Il bello è che poi mi aspettano anche domani mattina e
0: cosa
1: domenica mattina.
0: Domani mattina, scusa.
1: Lavoro anche domani mattina.
0: No, non ci credo. Sei l'eroe. Sai che la statua non te la facciamo, come si dice in questo caso.
1: Ma non è.
0: Comunque salutiamo quelli che stanno buttando giù asfalto in questo momento.
1: Esatto. Bravissimo.
0: La tua macchina a un certo punto.

0: Bella la scaletta, Balme, l'hai fatta tu.
1: Abbiamo vinto, Balme, abbiamo vinto.
2: No, è incredibile, ero qua alle 4:30 solo come un cane. Adesso mi ritrovo col non plus ultra, col pudo, come si dice, col peplu non plus
1: blues. Quella roba lì, quella roba,
2: quella roba lì.
1: Noi eravamo con un sacco di gente.
0: Sì, era, esatto, bello, in bella bello. Compagnia, tu qua da solo.
2: C'era,
0: con
2: c'era un bel ambiente, sì, si percepiva, e non solo caffè, mi sento di dire. Da
1: non
2: parti.
1: Per tutti, diciamo, no, mettiamolo così. Ma e ti dico solo, io caffè, quindi...
2: Saldania non 00, tu caffè, no, quindi, vabbè, lascia perdere.
0: Ma sai la cosa bella che sto guardando un po' sui social anche, no?
2: Sì.
0: Che tutte le varie piazze della Svizzera italiana erano gremite, sì, oggi.
2: Certo,
0: noi abbiamo
2: certo.
0: avuto la fortuna di essere a Mendrisio, un bellissimo ambiente, però ho visto le immagini di Giubiasco, di Bellinzona.
2: Ricordiamo
0: di
2: che abbiamo avuto anche l'antenna, la privilegiata antenna di Giubiasco, che era la Alice,
1: Alice
2: Pedrazzini, certo, che si è collegata. Certo. Si è collegata.
1: Eravamo dappertutto, l'idea è quella lì. Sì, ci, certo, piace, certo. ci piace.
2: E allora il prossimo appuntamento con...
1: martedì, ore 22, Piazzale La Valle, Rete 3 presente, più un sacco di antenne in giro, tipo
2: certo.
1: a Giubiasco ci sarai tu per noi.
2: Ah, vero? Lo dici così?
1: Sì.
2: Sai che devo alzarmi alle 4 comunque la mattina, però va bene.
1: Scusa, è un tuo problema che per me le siamo alle 4?
0: Assolutamente.
1: È un mio problema.
2: Lo faccio.
1: È un vostro problema.
2: Come tutti, oggi tutti i cittadini della Svizzera italiana sono alzati alle 3.
0: Scusa, il lavoro che ti sei fatto tu oggi lo deleghi alla Tiana e lo fa lei.
2: Non penso sarà d'accordo, però no, ricordiamo poi, beh, lo ricordiamo tra poco perché siete qua tutte e due, ricordiamolo, siete i Jerry Scotti e Amadeus della Svizzera italiana.
1: Quella roba lì.
0: Chi è Jerry Scotti e chi è Amadeus?
2: Non sono affari nostri.
1: Che è un altro programma.

0: Si tratta di un'edizione un po' particolare di Parzialmente Scremato.
1: Abbiamo vinto, Palmelli, prestissimo, abbiamo trionfato,
0: abbiamo battuto anche un po' facilmente l'Algeria questa mattina per quanto riguarda i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Allora ragazzi, però un'oretta fa noi avremmo dovuto giocare a ABC e è un appuntamento che non possiamo saltare a piedi pari. Abbiamo detto posticipiamolo di un'ora, così arrivano i due mattatori del, insomma, dei giochi della RSI.
2: Eccolo qua, subito
0: dopo ovviamente la Daya e Luca, certo. Ci siete voi, sì. Ma tanto dopo. Allora Fabrizio Casati e Nick Saldagna, giocherete con loro a ABC questa mattina, avete un grosso onore, quindi ci aspettiamo che voi iniziate a digitare lo 0848 030503 per giocare con noi a ABC eccezionalmente un'ora dopo il solito.
1: Vero. Potrete scegliere tra scatola e montepremi, questa è la base.
2: Esattamente, esattamente. Ma poi vedo che ci sono delle risposte tra queste marche che hai fatto tu nella scheda.
0: Dai, smettila, stai ironizzando. Di solo con che lettera si gioca oggi?
2: Con la O di cavallo.
0: Questa è dedicata a te, Saldagna.
2: Sei bellissimo. È la mia analisi.

0: con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: In palio questa mattina due pass giornalieri gentilmente offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna. E allora abbiamo l'onore, il piacere, il privilegio di avere Nick Saldagna ma anche Fabrizio Casati questa mattina con noi
2: tutte
1: per il gioco. Tutte le fortune.
2: Sì.
1: Fabri, tu sei un pioniere dei giochi alla RSI. Sì, sì, li hai inventati tu praticamente.
2: Tutti.
1: E allora vediamo, Fabri, lascio scoprire a te con chi si gioca stamattina.
2: Pronto, chi c'è in linea?
3: Ciao, Tania.
2: Ma quella Tania lì?
3: Sempre quella Tania.
4: Ma guarda un po', casualmente stamattina c'è Balmelli in regia che può scegliere con chi far giocare.
2: No, vabbè, sei collusa con Balmelli.
1: Non è che conosco i numeri di telefono, Poi Tania non ci conosciamo, diciamo l'ufficiale ci conosce.
2: Ma siete parenti?
4: Conosce la sorella di Tania lui,
2: Ma la lettera di oggi è la O, ma la domanda è P di parenti, chiedo.
1: Non è vero, dai, dai.
2: No, Tania, noi crediamo in te, però potrebbe essere la tua giornata, visto comunque è andata bene a livello sportivo, adesso da Gados.
1: Convintissimo. Allora, sei quella che ha dormito più di tutti nella Svizzera italiana, perché ci hai confidato che non hai guardato
2: zero
1: la partita, te ne frega una gotta, e fino alle semifinali non guardi nulla, giusto?
3: Esatto.
1: No, fai pure Tania. Ascolta, Tania, questa mattina giochiamo con la lettera O, va bene?
4: Tania non è convinta.
1: No, oggi
4: Tania
1: ci manda, tra un po' ci manda tutti a quel paese.
4: Tania, giochiamo io e te, va bene? Se ci sei, faccio un bel 3-2-1 e poi partiamo.
3: Allora, vai.
4: Allora, 3-2-1, concerto all'aperto, con la O.
3: Open air.
4: Grosso cetaceo.
3: Ostrica.
4: Passo. Passo, giusto, relativo al sogno.
3: Obiettivo.
4: Passo, numero, un numero.
3: One.
4: No. Sì, va bene. Grande massa di acqua salata.
3: Oceano.
4: Struttura sanitaria, nosocomio.
3: Ospedale.
4: Lo si suona in chiesa.
3: Organo.
4: Verde sulla pizza.
3: Origano.
4: Li usiamo per vedere.
3: Occhiali.
4: Metallo prezioso.
3: Oro.
4: Persona che invitiamo a casa.
3: Ospite.
4: Plantigrado peloso.
3: Chi è?
4: Esatto! Ma cos'è?
2: È Balmelli!
4: Ma cos'è? È Balmelli plantigrado! Ma cos'è plantigrado? No, Tania, fai una cosa allora, Tania.
1: Ci dispiace.
4: Ascolta,
1: Tania.
4: Me.
1: Allora, colpa di Saldagna perché è sderenato.
4: Vai
1: dalla,
4: via, ma
1: dalla
4: vattene.
1: Notte insonne,
4: Tania,
1: ci dispiace.
2: Comunque, posso dire una cosa? Grande cetaceo, ostrica, meraviglioso. Posso dirtelo? Grande cetaceo, ostrica è veramente da annale del quiz.
1: Sì, possiamo dire così. Beh, Tania, riprova.
4: No,
1: cosa
4: aspetta,
1: vogliamo fare?
4: Tania,
1: cosa
4: parliamo
1: aspetta?
4: io e te. Allora, Tania, mi salvo il tuo numero.
1: Stai molto calmo a parlare con Tania.
4: Perché questa giocata è stata veramente ridicola. La scheda di Balmelli è imbarazzante. Mi salvo il tuo numero. Ti faccio giocare lunedì.
3: E mi mandi i biglietti.
4: Ti faccio. No,
3: mi mandi i biglietti.
4: No, che biglietti.
2: Vedi che siete collusi con Tania.
4: Ma biglietti di che? Ti faccio giocare lunedì mattina con la Tiki, che lei è notoriamente più gentile. Con lei si vince
2: ma
4: sempre.
2: Ma il plantigrado?
4: Ma cos'è? Plantigrado peloso sarebbe l'orso.
1: Cos'è plantigrado peloso?
4: Ma non lo sa neanche l'orso, no, che si chiama plantigrado peloso.
1: Tania, un abbraccio a te, ci sentiamo lunedì. Spero,
4: Tania, scusami tantissimo, non è colpa mia.
3: Sono le 12 ore di sonno mancato.
4: Esatto, però ride, brava. Tania.
1: Allora, chi vuoi salutare, a chi vuoi augurare un buon weekend?
4: A parte
1: cara
4: tua
1: Tania
4: sorella.
2: E alle ostriche?
3: All'orso? A tutti? A tutti.
1: A chi ascolta?
4: Ma sai che adesso ho capito perché ti era rimasta impressa, Tania? Perché è simpaticissima.
1: No. Ciao Tania, grazie.
4: No, ho capito tutto.
2: Ciao
4: Balmelli numero uno, grande Tania.
0: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
2: Grande cetaceo,
1: Fabri,
2: ostrica.
1: Fabri, rimani con noi fino alle 9.
2: No, okay. Devo andare su Rete 1. Ciao
1: Fabri.

Grandissima Tania, grandissima! È la prima volta che un giocatore mi fa ridere così tanto ed è così tanto simpatica. Sappia una cosa, Tania, lei ha vinto sulla simpatia, cosa non scontata. Comunque questa qua dell'ostrica

0: Caro Nick Saldagna, se ti dico Madonna, tu cosa mi rispondi? Grande.
1: Ti rispondo grandissima artista.
0: E infatti ancora una volta Madonna riesce a sorprendere tornando alle sonorità dance che hanno segnato un'epoca, la sua iniziale, mi viene da dire. E è uscito proprio stanotte il suo nuovo album,
1: no,
0: Confessions 2. Te lo dico in italiano, Confessions 2, mi sembrava brutto. E quindi andiamo ad ascoltare un nuovo brano di Madonna per la prima volta sulle frequenze di Rete 3. E sei pronto? Attenzione.
1: No, perché, però
0: no,
1: va bene.
0: Questa ti piace, secondo me.
1: Dici?
0: Vai.
2: Everything begins with consciousness. Consciousness.

0: E da buoni patrioti, caro Nico, stamattina rimaniamo in Svizzera anche per quanto concerne le notiziuole, quelle tipiche, un po' da parzialmente scremato. Ci vedi ancora bene, Nico?
1: Poco.
0: Ti vedo sempre più piegato, sei messo malissimo. Nick
1: molto.
0: Saldagna sta indossando degli occhiali scurissimi.
1: Però sono
0: si
1: qua
0: muove poco,
1: per amore di Rete 3 del nostro pubblico.
0: Si piega, piano piano si sta ingobbendo sempre più su se stesso.
1: Sì, descrivo, non ho più il collo come Nicolò Casolini.
0: Praticamente sì, ma neanche più la schiena tra un po'. Dai, tira sui drizzi un po'.
1: Così.
0: Un po' bene. Allora, gli abitanti, caro Nico, di Degersheim.
2: Sì, conosco bene, sono stato.
0: Che cantone è?
2: Anni fa, Svitto.
0: San Gallo.
2: Ah, ok.
0: Non hanno creduto ai loro occhi nella mattina di mercoledì scorso quando hanno visto nel ruscello del villaggio scorrere
2: Paolo Guglielmo
0: latte.
2: Nudo.
0: Latte.
2: Ah, latte, ok. Scusa.
0: Sei proprio fuori te.
2: Un'immagine.
0: Sì. E perché è successo ciò? Perché c'è stato un errore di manipolazione in un'azienda agricola situata proprio nel comune e stando a una nota della Pola Sangallese nel corso d'acqua sono finiti 200 litri di latte.
1: Ah,
0: adesso tu dirai ma fa niente, anzi è una bella cosa, vado lì con la ciotolina già con dentro i, come si chiamano, i cereali, quelli che mangi te la mattina.
1: Sì.
0: E mi faccio la colazione gratis.
1: Beh, non perché fa, no?
0: In realtà non è una buona cosa perché si dice che comunque anche il latte sia considerato inquinante per quello che riguarda un corso d'acqua, per il fiume, no? Non fa bene ai pesci, non fa bene, sai, sono, come si dice, intolleranti al lattosio probabilmente.
1: Ma
0: non
1: sì, so. Ma l'essere umano di per sé è intollerante al lattosio,
0: No, adesso io sto parlando dei pesci, zio.
1: Sì, ma
0: no, ma tirati, allora adesso
1: vado
0: sai,
1: via,
0: sai
1: vado
0: cosa
1: via,
0: faccio?
1: Dai, vado
0: metto,
1: via.
0: No, metto un brano
1: no,
0: che,
1: vado via.
0: Che può parlare della tua storia di oggi, della giornata di oggi.
1: No, non ti permetto, querelo per meno.
0: Si chiama antidroga.
1: Vado via, ci sentiamo domani mattina alle 10:30. Ciao.
0: No, stai

0: Siete arrivati quasi tutti in ufficio, ci fa piacere, ce l'avete fatta. Noi vi salutiamo tutti quanti, ma salutiamo in particolare Giulia, che ci scrive da Paradiso e dice che stamattina si è vestita al buio per non svegliare la famiglia, è arrivata in piazza Manzoni con due scarpe diverse, ha portato fortuna.
1: No vabbè, idola.
0: Lo farà anche in occasione della prossima partita, però non ti vestirai al buio perché giochiamo alle 10, lo ricordiamo. Di che giorno, Nico?
1: Martedì prossimo, 10 quindi... ragazzi, siamo pronti alle 22, vi aspettiamo di nuovo in piazzale alla Valle Amendrisio. Non avete più scuse se oggi c'era il lavoro e questo e quell'altro. Martedì sera cosa avete da fare? Niente.
0: Sai che mi sta venendo in mente che stamattina abbiamo cominciato parzialmente scremato alle 4:30, la diretta alle 4:30 per seguire anche la nazionale. Potremmo proporre all'azienda di iniziare comunque alle 6 parzialmente scremato e rimanere in onda con parzialmente scremato fino alle 10 di sera.
1: Ma guarda,
0: perché una volta che porta bene qualcosa, no? Cosa
1: io mi dissocio.
0: Non
1: cioè,
0: ci
1: fallo
0: stai.
1: Tu se
0: ma
1: vuoi.
0: Tu sei provato dalla fatica e quindi non
1: devi ma quando finisce io devo andare via. Posso andare
0: aspetta,
1: via?
0: Aspetta, tra poco salutiamo e c'è Paltrax che scalpita.

0: arrivato quel triste momento là, caro Nick Saldagna. Sono finita la tua due giorni di,
1: triste,
0: di
1: esatto,
0: lavoro.
1: Parla per, altro che la 24 ore di Le Mans, qua peggio, ragazzi.
0: È stata tosta. La senti Venus for Bumplitz che è già ancora? Vogliamo salutarvi così.
1: La Chihuahua di DJ Bob.
0: No, la nazionale svizzera ha vinto, ha portato bene almeno in finale, magari ci porta sta canzone, no? Venus for Bumplitz. E allora vi salutiamo così, grazie allo stoico Nick Saldagna.
1: E grazie a te, Joas Balmelli, per essere stato qua dalle 4 questa mattina da svegliarci.
0: Tra poco, Paltrax in vostra compagnia, poi arriverà anche Ottavio. Buona giornata a tutte e tutti quanti e Hop Schmitz!

giustamente incorpora nel proprio stile di canto anche questa specie di, non so come dire, ragamuffin di stile giamaicano. Del resto fa tutto parte della tradizione musicale dei Caraibi e dunque è di casa sua. Rihanna, che tra l'altro non lo sapevo, è la prima musicista donna a raggiungere lo stato di miliardaria. È la pensavo fosse stata Beyoncé o qualcun altro, Madonna, invece in realtà è Rihanna, la prima donna miliardaria che appunto sia stata registrata nella storia della musica, forse magari anche in parte legato agli altri business che ha saputo mettere in piedi in modo piuttosto abile, però comunque insomma è abbastanza interessante come cosa. Fiuto non solo per la musica ma anche per gli affari, un po' tutto. Buongiorno, allora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Sono le 9:02, vediamo che cosa ci dice il bollettino per oggi. Venerdì 3 luglio, oggi sarà in prevalenza soleggiato, nelle ore centrali della giornata passaggio di banchi nuvolosi a media alta quota, più estesi verso le regioni più orientali dei grigioni italiano. A basse quote le temperature massime arriveranno fino a 31 gradi, oggi in Alta Engadina invece 20. Per sabato, per domani, sarà ancora soleggiato nel corso della giornata, soprattutto sui rilievi del sottoceneri in Engadina. Qualche cumulo, le minime per domani 18 gradi, le massime attorno a 31. Per domenica sarà generalmente soleggiato in Engadina, nel corso della giornata sviluppo di cumuli ma asciutto. A basse quote le minime, sempre domenica

0: informazioni.
1: 3 News.
2: Ai mondiali di calcio la Svizzera va agli ottavi di finale. Sconfitta l'Algeria 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera. Firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. In Venezuela, infine, recuperato un sopravvissuto ad oltre una settimana dal terremoto. I soccorsi sono comunque molto difficoltosi.

Come va? Come va? Ce l'abbiamo quasi fatta, ce la stiamo facendocela. È venerdì. Non c'è Sterchi, perché qualcuno che lo dice, che lo sussurri. Vogliamo sussurrarlo invece che urlarlo, sempre sbraitarlo con quel modo di fare assolutamente senza classe che ha quell'altro troglodita. No, in realtà poi dopo in tanti lo urliamo sempre, dai che venerdì, però io vorrei dai che venerdì. Lo sussurriamo. Perché è una gioia da contenere, all'intertenersi cara, stretta vicino al cuore. Buongiorno, bentrovati da Paltrax, anche questa mattina in compagnia per l'ultima mattinata della settimana. Da adesso e fino a mezzogiorno e mezzo, poi a partire dalle 11 ci raggiungerà anche Ottavio, che chissà cosa avrà, più che altro ho paura per le siglettine che realizza grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, che parlano sempre, insomma, anche della mia persona. E poi lui dice che si basa sull'algoritmo, però questa cosa non è che mi spaventi meno, ecco. Invece per voi come sta andando la settimana? Appunto, si sta per chiudere 07

379-8730-73 è il nostro numero di WhatsApp se volete mandare dei messaggi, saluti, considerazioni oppure anche dei messaggi vuoti che equivalgono al silenzio. Anche il silenzio è una forma di messaggio. Ci sta anche quello.

poi magari, se è questo che è stato detto in cima all'Empire State Building, non so se l'avete vista, l'hanno vista tutti, è diventata virale questa storia, questo video con questi due pazzi vestiti tutti di nero come dei ladri nei film, no? Dei tempi come, non so, Eva Kent e Diabolik, in cima all'Empire State Building, che appendono questa bandiera con un messaggio che, devo dire, quando tu vedi persone che fanno queste cose qui, anche sulla rete, no? Poi sui social, dove tutti ci sono gli hater pronti, che stupidali, e quelle robe lì, sono già pronti tutti a scagliarsi contro. In linea di massima, anche io non è che vada matto per persone che mettono a repentaglio la propria vita, magari solo per il brivido, per farlo. Poi ognuno, per amor del cielo, è libero di fare quello che vuole con la sua esistenza, però quando poi rischia magari di mettere in pericolo quella degli altri, perché è comunque un luogo pubblico, perché se poi cadi rischi di far male anche a qualcuno sotto. Però nonostante questo, devo dire che l'impresa di questi due, credo che si possano anche definire artisti, perché di fatto lei probabilmente lo è, Angela Nicolau e Ivan Kuznetsov, ha fatto il giro del mondo. Ha fatto il giro del mondo perché di free climber ce ne sono tanti, di persone che si arrampicano in cima a palazzi più alti del mondo. Burj Khalifa, per esempio, ne ha visti tanti arrivare in cima, però in uno così visibile, diciamo, poi quello che poi è diventato un po' il simbolo dei grattacieli, l'Empire State Building, loro che vanno in cima e appendono questa bandiera con un bel messaggio che ha un po' stemperato, diciamo, anche quelli che commentano in modo più cinico e più selvaggio normalmente, perché il messaggio era appunto: se il potere dell'amore supera l'amore per il potere, allora il mondo sarà in pace. E non è che si possa aggiungere un granché d'altro. Sembra una di quelle frasi, e di fatto tutto sommato lo è, una di quelle frasi da baci da cioccolatini, oppure che trovi nei biscottini della fortuna al ristorante cinese, però ha fatto giro del mondo, perché puoi vederli così e vedere anche quella che è stata poi una specie di approccio, chi lo sa, o di dichiarazione, no? Richiesta di matrimonio da parte di lui nei confronti di lei qualche minuto dopo, ha intenerito anche i cuori più duri, per cui è stata un'esperienza strana questa qui. Tra l'altro lei, se non sbaglio, è proprio un artista, ha anche appeso degli strani manifesti in giro per la città di New York. Katy Perry, Watch It Burn.

È un po' di un corso per la gestione della rabbia a Blanco, che poi se non mi ricordo male aveva anche peraltro dimostrato di non saperla proprio gestire benissimo sul palco del Festival di Sanremo, se appunto non ricordo malissimo. Continuiamo con Marlon Rudet, New Age, e poi un compleanno per quanto riguarda la musica importante.

New Age. Allora, quanti artisti, poi paradossalmente, no? Ci sono artisti che, come per esempio quelli che abbiamo citato prima, questi due che sono saliti in cima all'Empire State Building, fanno un certo tipo magari di arte, delle performance che mirano ad attirare l'attenzione e spesso e volentieri ci riescono su determinate tematiche e messaggi. Poi invece ci sono artisti che si cimentano con delle discipline diverse, tipo non so, la pittura, la scultura, il teatro, il cinema, la musica. E a me fa sempre specie vedere come, per esempio, intanto ci sono degli artisti che, musicisti, si buttano nella musica pop quando non è la classica o il jazz, dove riuscire ad avere successo è tutto un altro paio di maniche. Ma nella musica pop, se tu cominci a fare musica pop, insomma, il top è quando ti comincia ad andare bene, arrivi al successo e ti butti, che ne so, nella ridda dei concerti, cominci a fare interviste, eccetera. E c'è gente che non ci sta dentro, poi magari lavorano per anni, arrivano al successo giovanissimi e tutto questo successo immediato li schianta, li mette di fronte a una presa di coscienza, a una realtà che non avevano considerato, cioè al fatto che tu per un certo periodo, se entri in quel loop lì e non lo rifiuti e non decidi di rifiutarlo, di fatto rischi di non avere più una vita, che è un po' più o meno quello che è successo alla persona della quale festeggiamo il compleanno oggi. Lui si chiama Vince Clarke, l'abbiamo menzionato anche qualche giorno fa, perché lui è una di quelle eminenze grigie in cui chi conosce e chi ha seguito e chi è un po' un appassionato della musica inglese di un certo tipo, del synth pop, della musica degli anni 80 e 90, sa che dietro a tanti gruppi, per esempio, ci sono delle eminenze grigie, delle persone e dei nomi che forse magari singolarmente non conosci. Vince Clarke è una di queste, fonda e collabora a fondare i Depeche Mode insieme a due altre grandi personalità, Dave Gunn, il cantante, Martin Gore, chitarrista e compositore. All'apice del loro successo, i Depeche Mode, quando proprio partono e hanno successo quasi subito, lui se ne va perché, spaventato dal successo troppo grande, troppo improvviso, non ne voleva sapere di andare in giro a fare tutte quelle sarabande di tour, di interviste. E uno può immaginarlo, se tu preferisci fare musica e stare in studio, quella roba lì non ti piace andare in giro a fare tour, andare a fare interviste, perché vuoi stare in studio a fare musica. Per cui lui, niente, decide di andarsene, anche un po' perché in rotta di collisione con diciamo le visioni e gli orientamenti, diciamo, estetici degli altri due, appunto di Gore e di Gunn. Se ne va per i fatti suoi, poi fonda Yazoo, che è un gruppo che ha un altro un grande successo, il che una dimostrazione del fatto che, insomma, Clarke era una delle ragioni per le quali Depeche, anche se poi Depeche hanno avuto un grandissimo successo anche da soli, però Clarke aveva una sua visione, un suo stile inconfondibile, fonda gli Yazoo, che hanno fatto tante cose con la voce meravigliosa di Alison Moyet, che era una grandissima vocalist che poi appunto ha abbandonato anche lei il mondo del pop per darsi al jazz, e poi fonda un altro gruppo fondamentale e storico per la musica synth pop, fonda gli Erasure. Per cui diciamo che il genio di Vince Clarke, incontenibile, si è sempre riciclato, ha sempre saputo rinnovarsi, grande appassionato della musica elettronica, grande appassionato dei marchingegni, ha sempre saputo farsi riconoscere appunto per il suo suono. Per cui gli facciamo tanti auguri a Vince Clarke. Vincent John Martin, nato il 3 luglio del 1960. Ce li ascoltiamo. Yazoo con questa meravigliosa Don't Go!

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, lei amatissima in tutto il mondo, una delle musiciste di maggior successo anche nella Svizzera italiana, sicuramente il suo pubblico ce l'ha, però io lo so, lo sappiamo perché siamo qui al microfono ormai da 40 anni, ho impressione di dirlo, però è così, è un po' possiamo anche dirlo, diciamocelo. Francamente ci conosciamo, io conosco anche un po' i gusti del pubblico della Svizzera italiana e voi conoscete i miei. Nella Svizzera italiana si ama anche parecchio il rock quello ruspante, quello dritto, quello massiccio che ti arriva in faccia come il retro della chitarra agitata sul palco quando Jimi Hendrix faceva le sue sceneggiate, no? Lo dico perché stiamo per gustarci una bella fetta, bella cicciotta della durata di quasi 4 minuti di rock, rock nostrano prodotto dalle nostre parti, prodotto da una firma di quelle con la F, la I, la R, la M, tutto maiuscolo. Stiamo parlando di Leo Leone e dei suoi Core Leoni, che tra l'altro Core Leoni pronunciato all'inglese Core Leoni è Core Leoni, però Core Leoni è la versione italiana. Arrivano con un nuovo singolo fresco pubblicato da pochissimo che si intitola Generation Rock. Questo singolo però non è un fenomeno così asintomatico che arriva come un fulmine a ciel sereno, però in realtà è, diciamo, il prodromo e l'anticipo e l'aperitivo per il nuovo album che dovrebbe arrivare, arriverà anzi l'11 settembre di quest'anno, dunque l'11 settembre del 2026 arriverà il nuovo album Generation, l'inizio anche poi del tour svizzero, perché ovviamente con un album segue, ci sta di fianco come contorno, giustamente ci sta anche un bel tour, una serie di tour, perché diciamo pure che Leo, come Igor Gianola, che partecipa anche lui al progetto, il nostro Figor Gianola, un altro grandissimo chitarrista, sono bravi in studio, sono sicuramente molto bravi, però gran parte della goduria che trasmettono e anche del loro talento si espletano in una dimensione che sicuramente lo sapete tutti se li conoscete, li avete visti, si manifestano in modo altrettanto esemplare sul palco, dal vivo, dove comunque sono a loro agio, e allora li si potrà vedere a partire dal 20 di settembre al Daytona Diner a Lugano, poi il 23 al Plaza a Zurigo, il 24 all'Old Capitol a Langenthal, il 25 al Casino di Herisau, al 26 allo Swiss Metal Night Salle La Belle a Ried, il 3 poi di ottobre al Gaswerk di Seven, il 13 di novembre allo Scala di Wetzikon, il 14 di novembre al Kufa a Lis e poi il 28 di novembre al Chill Out a Bosville. Queste sono le date per quanto riguarda il tour svizzero dei Core Leoni, che arrivano con un loro lavoro nuovo di pacca, bello, potente, massiccio, abrasivo come solo loro sanno essere. Eccoli qua, Core Leoni, Generation Rock. Integra la voce della bambina e poi arrivano le chitarre che ti scorticano il cerebro.

in questa atmosfera incombente, Corleone, Generation Rock, dal loro album in arrivo il prossimo 11 settembre, Generation, e il tour svizzero inizierà il 20 settembre.

Siamo in un mood così? Ce la facciamo andare easy, visto che è venerdì. Jarabe de Palo, che bello questo brano, sempre mette pace, mette un po' di allegria anche con Dipende. Olivia Rodrigo adesso con Stupid Song. Tra l'altro, se volete mandarci un messaggio, chiacchierare un po', 079 873 8073. Io sono Paltrax e staremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo oggi.

Caparezza, era il 2017, fa sempre impressione vedere quanto corra velocemente il tempo. E a proposito di tempo che corre e corre, può correre solo in una direzione. Ah, apparentemente, solo apparentemente può correre in una direzione, perché se uno utilizza una DeLorean con un canalizzatore di flusso, marci! Grande Giove. Qualcuno mi ha fatto notare giustamente che oggi è l'anniversario di Ritorno al Futuro, Back to the Future. Usciva nelle sale cinematografiche il 3 luglio del 1985 negli Stati Uniti, diventava subito un... Che bella che questa colonna sonora di Alan Silvestri, meravigliosa, diventava subito fenomeno di culto grazie ai due personaggi, a Marty e a Doc, azzeccatissimi. Diventa poi una saga, perché non c'è solamente il primo film dove lui, Marty, viene proiettato nel passato praticamente, e per quello che poi c'è il Ritorno al Futuro, perché lui va nel passato per tutta una serie di avventure che non ve lo voglio spoilerare, perché magari c'è ancora qualcuno che non l'ha visto, non lo so, però poi torna al tempo presente, che è 1985, e di conseguenza deve tornare dal passato al futuro, che poi è il presente. Ci sarà anche la seconda puntata e la terza. Poi ci sono tutta una serie di scuole di pensiero, c'è chi dice che non sono, secondo me sono belli tutti e tre a modo loro, sono divertentissimi. E la cosa divertente è che nel secondo Marty McFly si proietta nel futuro e arriva nel futuro dove? Il 21 ottobre del 2015, che per noi è già il passato adesso praticamente. Il 21 ottobre del 2015, dunque 11 anni fa, si festeggiava l'arrivo nel presente all'epoca di Marty McFly dal 1985. Un casino, tutte queste linee temporali. Adesso per noi è già passato, però è interessante vedere come nel secondo film gli sceneggiatori avevano dato ai vari autori e scrittori, dicevano: dobbiamo inserire qualcosa in questo 2015 che praticamente lo renda verosimile, e avevano inserito 7 tipi di tecnologie, 7 cose che fra poco andremo a vedere, e alcune incredibilmente sono molto molto simili a quelle che abbiamo oggi.

0: sapore, tutto il sapore degli anni 90 con gli Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Siamo arrivati grazie a loro.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alle 10, 2 minuti, quasi 3, ormai è un classico il mio ritardo. Se non c'è, la gente comincia a preoccuparsi. E poi vabbè, venerdì, per cui ce la possiamo pigliare veramente con... cioè se non, se avete se siete comunque già troppo tardi il venerdì, non si fa più in tempo a recuperare, tanto vale prendersela con calma. No, allora diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Una bella giornata di sole con temperature massime attorno a 31 gradi, con massime appunto a 31 gradi e in Alta Engadina 20. Per domani soleggiato nel corso della giornata, soprattutto sui rilievi del Sottoceneri, e in Engadina probabile qualche accumulo, minime sui 18 gradi e massime a 31, sempre per domani. Domenica poi generalmente ancora soleggiato, le minime saranno sui 17 gradi e le massime leggermente in rialzo fino a

Lese c'è un 15° indagato per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana ed è un ex vice sindaco che nel 2015 era capo della locale commissione antincendio. In quell'anno vennero svolti i lavori di ristrutturazione del locale andato a fuoco. Ulteriori interrogatori sono annunciati per le prossime settimane. La catena svizzera della solidarietà ha già raccolto più di 10 milioni di franchi per sostenere la popolazione del Venezuela colpita dai recenti eventi sismici. Ieri si è svolta la giornata di raccolta fondi nazionale, ma si può ancora donare negli uffici postali e sul sito catenadellasolidarietà.ch. Anche cantoni e comuni hanno promesso donazioni per le vittime del terremoto. Il governo bernese ha stanziato 250.000 franchi. 50.000 sono arrivati dalla città di Ginevra. Il nuovo numero di morti, infine comunicato dalla presidente venezuelana d'interim Delcy Rodriguez, sfiora quota 2.600.

Mary J da Lausanne, classe 2003, giovanissima. Oops, dal suo EP che si intitola Le Rose C'est Has Been, il rosa è stato, non lo so, forse si potrebbe tradurre così. Torniamo agli anni 80, quando appunto poi usciva nell'85 Ritorno al Futuro. Oggi è l'anniversario, usciva ufficialmente nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, poi chiaramente arrivava anche qui, diventa un fenomeno per la cultura pop, diventa anche una fonte infinita di citazioni e di riferimenti, come fonte appunto inesauribile di memi, e diventa un tesoro culturalmente parlando per quanto riguarda appunto la produzione cinematografica, quei super classici che ti ricordi per sempre, per diverse generazioni, perché non si ferma lì, non è che solamente chi era nato qualche annetto prima e se lo godrà, perché poi diventa veramente uno di quei film che si può far vedere ai figli dei propri figli, perché le avventure di Doc e Marty sono spettacolari. Come dicevo prima, ci sono poi queste invenzioni, tra virgolette, che gli sceneggiatori mettono nel secondo. Quando Marty arriva nell'ottobre del 2015 nel futuro, Zemeckis e lo sceneggiatore Bob Gale scelgono di dare vita a un futuro positivo e ottimista come lo si immaginava all'epoca. Nell'85 tutto era in modo assolutamente naif e pittoresco, bello e possibile, no? Nel futuro si poteva immaginare tutto. E giustamente loro immaginano un futuro così, dove ci sono le smart TV azzeccate, dove il protagonista viene licenziato tramite videochiamata, anche quelle si sono avverate le videochiamate, un mega schermo dove si proiettano e si vedono diversi canali contemporaneamente, fatto anche quello. Smartphone e tablet che si intravedono qua e là, fatti anche quelli. Gli occhiali intelligenti che proiettano immagini, anche quelli già fatti, non sono andati proprio benissimo secondo l'esperienza di Google. Le scarpe che si adattano automaticamente come la giacca, non proprio, però è vero che la marca, la Nike, che realizza quel prototipo per il film, le ha poi rifatte negli anni, qualche annetto fa, e le ha anche proposte in vendita a un prezzo particolare, perché si proponevano di raccogliere dei fondi per delle associazioni e degli istituti di ricerca che combattono il Parkinson, proprio perché appunto l'attore Michael J. Fox, che interpretava amatissimo, che interpreta il geniale Marty McFly, purtroppo da anni soffre di quel disturbo, per cui c'è stata questa bella joint venture, questa cosa che è stata fatta. Tra le varie cose che poi ci sono, c'è anche un'altra cosa molto interessante. Tra le varie tecnologie immaginate da questi sceneggiatori, da Zemeckis, a parte lo skateboard che gli evita l'evitazione, che non c'è, c'è stato un prototipo costruito qualche anno fa, ma richiedeva una quantità di energia pazzesca, perché questo overboard poteva andare solo su una pista fatta apposta, che creava dei campi magnetici, e però era impressionante da vedere. Invece, tra le tante tecnologie che poi hanno azzeccato e che poi sono state assolutamente incorporate, ogni giorno diventano sempre più ubique, c'è stata sicuramente quella della biometrica, no? Praticamente la possibilità di introdurre dei dati che riguardano le nostre caratteristiche proprio personali dal punto di vista fisiologico, dunque impronte digitali, la forma della faccia che viene utilizzata per sbloccare il telefonino, eccetera eccetera. Per cui ecco, diciamo che un bel po' di cosette le avevano azzeccate, e magari oggi potrebbe essere una buona idea per riguardarsi ancora una volta Ritorno al Futuro. E l'anno prima invece usciva questa cosa qui. Usciva Wild Boys dei Duran Duran. Oh yes! Tra l'altro, se non ricordo male, la regia del video di questo brano qui era di Russell Mulcahy. Chi era costui? Era un regista di cinema prestato ai videoclip, ed era il regista che ha firmato il primo Highlander.

Che viaggio, che ride, white knuckle ride, si dice white knuckle ride, white knuckle quando ti vengono le nocche bianche che stringi così forte il volante. JK ne sa qualcosa, lui è appassionato di auto sportive di marca italiane, ama viaggiare molto veloce e rapido. Dagli anni 80 ci portiamo dietro anche un'altra presenza, una presenza graditissima, sempre una con un gran carattere, una personalità pazzesca, quella di una cantante in Italia che proprio in quel periodo lì, anche un po' prima, iniziava la sua carriera per poi diventare un'icona. E rimetto ancora la musica di Ritorno al Futuro, perché quelli erano gli anni. E stiamo parlando di Gianna Nannini, che ritorna con un nuovo lavoro, che però nuovo non è, nel senso che ritorna, riprende un suo brano, per cui voglio dire, più legittimo di così, quando poi qualcuno che non è te, fa una cover del tuo brano, dice, magari si può anche discutere. È strano che, ma neanche poi tanto, lo hanno fatto diversi artisti, riprendi un brano, peraltro uno dei più amati del suo repertorio da tutti i suoi fan, e lo riproponi in un'altra salsa, con una collaborazione interessante con un artista di un'altra generazione. Stiamo parlando di Marrakesh. Esce oggi il nuovo, non nuovo, ma comunque sì, versione nuova di America di Gianna Nannini con Marrakesh, per la celebrazione di questo album che arriverà, che si chiama Gianna Gold. I 50 anni di celebrazione di carriera di Gianna Nannini. Ci saranno tutta una serie, ovviamente, poi di iniziative, di cose, ci saranno interviste per le quali poi lei parlerà e dirà sicuramente tante cose con questo suo accento toscano simpaticissimo. In più ci sarà un grande concerto, unico grande concerto evento del 2026 al Waldbühne, il 19 settembre a Berlino, una delle più importanti rock arene d'Europa. Ci sarà questo concertone con Gianna dal vivo, per cui ce la vogliamo ascoltare, Gianna Nannini, con questa nuova versione rimodernata di America, America Incorporated, tra l'altro come America si intendeva qualcos'altro, chiaramente era un brano leggermente punk, un po' così, un po' erotico. Ce l'ascoltiamo super volentieri. Gianna Nannini, esce oggi il suo nuovo e ultimo lavoro con Marrakesh, America.

ma mai detto, non siete voi non siete quel tipo di pubblico lì. Non siete il tipo di pubblico che va a spasso con chiunque, col primo che passa, col primo che capita. Lo sappiamo, ci siete sempre ogni giorno, 079-873-8073, se vi va di chiacchierare è il nostro numero di WhatsApp. Io sono Paltrax, staremo insieme anche questa mattina, di venerdì, l'ultimo giorno della settimana, fino a mezzogiorno e mezzo, poi a partire dalle 11 con noi ci sarà Ottavio anche, per cui ecco, si potrà parlare, vedremo poi cosa ci porterà lui come temi di quelli particolari, come solo lui sa fare. Federica Abbate, Superman.

come far impazzire una persona, tutta una serie di messaggi che contrastano uno con l'altro, messaggi che uno non riesce a capire. Fammi male, sì, ma no, però non puoi tu, ti vesti rosso. Insomma, Federica Abate, niente, incarna questo tipo di contraddizioni in modo meraviglioso. Torniamo ancora indietro un pochino nel tempo, verso la fine degli anni 80, inizio anni 90, c'era ancora però quel suono lì. Però sentivi che stavano cercando di sperimentare con cose nuove, arrivava un'ondata di musica veramente, veramente nuova che avrebbe suonato in modo molto diverso rispetto alle cose degli anni 80.

sì, questo qui era proprio l'inizio, il suono degli anni 90 che si stava concretizzando. Leggendari KLF, 3 AM Eternal. E adesso invece torniamo nel futuro. Sugar Babes, Push the Button. E poi un'altra bella novità della musica della Svizzera italiana sono stati anche i nostri ospiti per presentare il loro nuovo album Everything Will Work Out Eventually, Vancouver.

sono loro, sono i Vancouver, dalla Svizzera italiana, da un'idea, da così un'idea molto carina e che si è realizzata poi estremamente bene, direi, di Luca e Aslan, due amici che nel 2018 si mettono: perché non facciamo una band che abbia più o meno questo suono? Molto carino. Vancouver Wrong, Temper City, adesso invece con Self Aware.

E io lo dico sempre, il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, può servire per chiacchierare, per mandarsi messaggi, saluti, ma anche per comunicazioni utili, come quello che ci è arrivato da Karin, che ci dice: incidente a Vezia sulla cantonale davanti alla chiesa, scooterista investito da un camion e si sono create già delle lunghe colonne. Allora ripeto, un incidente in zona Vezia sulla cantonale davanti alla chiesa, uno scooterista sembrerebbe essere stato investito da un camion, si sono già create lunghe colonne, ovviamente vista la difficoltà e l'incidente, per cui ecco, vi avvertiremo non appena dovessero esserci novità, però sappiate che in quella zona, per cui ripeto, in zona Vezia sulla cantonale proprio davanti alla chiesa, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooterista e un camion e dunque il traffico si è bloccato e si sono già create lunghe colonne. Se dovete andare in quella zona o passare da lì, cercate insomma di meditare su un percorso alternativo, perché ci potrebbero essere problemi per diversi minuti. Vi aggiorneremo per quanto riguarda l'evolversi della situazione.

0: Che fine ha fatto Rafael Gualazzi? L'estate di John Wayne era quella del 2016, poi abbiamo un po' perso le sue tracce.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Magari visto il grande, grande, enorme successo che ebbe in quel periodo, magari seppure ritirato a grattarsi la panza. Qualche spiaggia da qualche parte. Sono le 11:30 secondi in questo momento. Io sono Paltrax, la radio, lo avete sentito, è la Rete 3. Stiamo insieme ancora un'oretta e mezza fino a mezzogiorno e mezzo. Ma nell'ordine ci sono tutta una serie di altre cose da fare. Prima, appunto, per vedere un po' che tempo ci sarà, dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata, come la vedete, una bella giornata di sole con massime fino a 31 gradi. Poi, per la giornata di domani, più o meno copia e incolla con la giornata di oggi, dunque soleggiato nel corso della giornata, soprattutto sui rilievi nel sottocenere in Engadina, qualche cumulo con minime di 18 gradi e massime attorno a 31. Per domenica generalmente soleggiato, minime sui 17 gradi e massime fino a 32. Adesso il microfono a Joas per le informazioni.
1: 3 News.
2: Festeggiamenti di primo mattino in tutta la Svizzera per la vittoria 2-0 della nazionale sull'Algeria. I rossocrociati accedono così agli ottavi dei mondiali di calcio 2026. I caroselli di auto hanno invaso all'ora di colazione anche le strade della Svizzera italiana al termine di una partita diffusa da maxi schermi allestiti in diverse località. In Ucraina un nuovo attacco russo ha provocato 4 morti nella regione di Sumy. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale, un condominio è stato attaccato da un drone. Inoltre, col recupero di altri 3 corpi è salito a 30 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri sulla capitale Kiev. Da parte russa si lamenta una vittima. L'agenzia TASS parla di una donna rimasta uccisa in un bombardamento ucraino nel distretto di Belgorod. Infine, figurano anche 4 aziende svizzere nella classifica mondiale delle società quotate in borsa col maggior valore di mercato. Si tratta di Roche, ABB, Novartis e Nestlé, secondo uno studio della società di consulenza Ernst & Young. Le prime 100 a livello globale hanno visto aumentare del 18% in un anno la loro capitalizzazione, che ha così raggiunto i 62.000 miliardi di dollari.

0: Following, following, following. E praticamente abbiamo anche oggi. È finito il notiziario? È finito?
1: Sì.
0: Ah, perché non dovevo sentire.
1: No,
0: non dirmi cosa ha fatto la Svizzera, che la guardo stasera in replay, eh? Non voglio sapere,
1: cioè,
0: cosa ha fatto.
1: Tu,
0: ho fatto una fatica a non aprire i siti.
1: Tu pensi di riuscire ad arrivare fino a questa sera?
0: Ho sentito dei clacson, ma non so, potevano essere gli algerini.
1: Sì, esattamente.
0: Non dirmi cosa ha fatto la Svizzera.
1: Buona fortuna, no? Buona fortuna.
2: Einstein si contenta a lavorare come stamattina.
0: No,
2: Glenfire,
0: ma me l'hai rovinato?
1: No,
2: ottimo affare.
0: No,
1: però non è detto, Non è detto, eh?
0: Ah, che magari lui ti fa mangiare.
1: Sai,
0: no, non dirmi che cosa ha fatto.
1: No, non lo so. È un'impresa un po' impossibile. Va bene.
0: Sai cosa c'è adesso?
1: Cosa c'è adesso?
0: La tua bella sigla.
1: No, dai, no. Le sigle dell'algoritmo.
0: Le sigle dell'algoritmo.
1: Le sigle che non dicono la verità.
0: Che svelano gli altarini di Biden.
1: No, dai.

0: ogni dai. Giorno si aggiunge un
1: tassello. Un maniaco Brozzoni.
0: Esatto. Allora, ieri impazzivi per vergogna. I piedi, oggi la sua igiene personale sì, la lascia un po' desiderare.
2: Cancello anche la cronologia.
0: E ogni volta che va via, come mai cancella la cronologia?
2: Sono l'unico a dover cancellare la cronologia. Tra l'altro sono l'unico, fammi capire.
0: Siete in molti
2: appunto.
0: A impazzire per i piedi e a cancellare
2: sì,
0: la cronologia.
2: Sì, no, dai, basta sta
0: però
2: cosa.
0: Però adesso diciamo, appunto, basta fare canzoncine su Paltrinieri con la Consuno, con la I.
2: Sì.
0: Facciamole su di voi.
2: Dai.
0: Hai capito? Mezz'ora pazza, mai sì. Tentato in nessuna radio.
2: Ma seriamente?
0: Sì, vi faccio una canzoncina su misura. Voi mi scrivete, non so, fate gli auguri al mio amico che si sposa.
2: Sì, ok.
0: Sono franco, sono felice che andrò in vacanza.
2: Ok.
0: Qualsiasi argomento.
2: Però ci vogliono dei dati che permettano di identificare la situazione.
0: Una frasetta,
2: no?
0: Un nome, una frasetta, saluto il mio amico che è al mare. E su queste frasi che voi mi manderete vi costruirò su misura delle canzoni, mai tentato in nessuna radio questo esperimento.
2: Va bene.
0: La canzone on demand. La canzone on demand.
2: Bella. Tagliata su misura.
0: Tagliata su misura.
2: Di sartoria.
0: Io sono qui per voi, anzi sono qui per voi. Mandatemi i vostri testi o gli spunti.
2: 079 873 8073.

0: Allora ripeto ancora una volta un messaggio che ci è arrivato qualche minuto fa da parte di Karin. C'è stato un incidente a Vezia sulla cantonale davanti alla chiesa, scooterista investito da un camion, speriamo nulla di grave, però appunto ci segnalavano lunghe colonne una decina, ventina di minuti fa, non so se la situazione si è modificata, però insomma sappiatelo, se siete in zona e potete prevedere magari anche un percorso alternativo, meglio. Allora, tu hai detto fatevi sotto, fatevi vivi, sì, ditemi che cosa volete che si canti per i posteri.
1: Facciamo un grande musical sulle vostre vite oggi, okay, grazie, okay. Alla I, questa è di Michele che mi ha mandato il messaggio.

0: vabbè, fa un po' di strafalcione, bisogna anche
1: sembrano tutte delle sigle di cartoni animati degli anni Ottanta.
0: Ma lì gli ho detto fammi una canzoncina allegra, dopo gli devi dare tu l'indicazione. Poi ci ha scritto Lucio, fate una canzone su quel beep del mio amico Patrick che ieri doveva venire a cena con me e mi ha bidonato.
2: No,
0: allora Patrick, se stai ascoltando
2: ti meriti una smargiassata.
0: Senti che Lucio te le canta, vai.

0: È bellissimo, però è una canzone carina, allegra, non è tanto della vendetta e del risentimento, sì, perché no, c'è ancora amicizia,
1: sì, è sempre
0: il pacco
1: quello
0: selvaggio.
1: Potete fare una canzoncina d'auguri per il mio cane Jack, che oggi compie 5 anni. Ditegli che la sua padrona gli vuole tanto tanto bene, firmato Antonella.
2: Tanti

0: ci ha aggiunto del suo.
1: C'è anche il giardino di Albert, che non è ma non disdegno, anzi carino, carino.
0: Sono sempre in questo artificiale un po'.
1: Vai. L'intelligenza artificiale è un po' così, un po' nerd, no? Ci
0: sono,
1: deve mettere
0: sono Rupert il macellaio, mi piacerebbe una canzoncina per me. Ma dammi due indicazioni, no? Cosa stai facendo?
1: Esatto. Diteci un contesto.
0: Sono qui che vi aspetto mentre taglio un filetto.
1: Sto preparando il vitelltone, le vaschette di vitelltone per i clienti che arrivano. Non lo so, qualsiasi cosa.
0: Grazie.
1: 079-873-8073. Continuiamo con chi invece la musica leggerissima la fa non con l'intelligenza artificiale, ma con la sua intelligenza naturale, e loro ne hanno. Da vendere. Con la Pesce di Martino, musica leggerissima, che meraviglia!

0: Ciao ciao belli, buongiorno da nord a sud, ovest a west, l'estate è estate e qua qui. The summer is magic, ist da. Allora, knüssmes voll und ganz mit unserer Aufsteller-Sound. Best DJs, best moderatore. Allora, donca, andate donca, con la firma. Musica, con l'emozione.
1: Subito.
0: E happy day. Ciao,
2: grazie.
0: Ciao, belli.
2: Lancio le idee.
1: Natascio?
2: Chi è? Chi c'è? No, lui è Domenico. Domenico, ma ve l'ho fatto riascoltare per dire che anche i vocali possono essere remixati dalla I.
1: Ah, sì?
2: Ad esempio, lui è diventato
1: può fare tutto.
2: È diventato così, lui, senti, che bello.
3: Ciao, ciao.

0: ciao belli. Praticamente può fare tante cose. Adesso sì. Però io lancio le idee, ma dopo non ci sto più dietro a fare.
1: No.
0: Adesso vediamo se mi ha fatto questa. Ho dovuto mettere insieme 3 richieste diverse per questa.
2: Ok. Allora prova a fare una canzone su di me, che lavoro in vigna sudando per portare il vino in tavola.
0: Grande.
2: Ciao, sono Rupert il macellaio. Mi piacerebbe una canzoncina per me.
3: Oh, ciao, grazie.
2: 11:13.

0: e lasciare tutto alle spalle.
1: Magari con musica di Julio Iglesias.
2: Meraviglioso.
1: Prete?
0: Allora prova a fare una canzone su di me.

di album di George Michael anni 80. Meraviglioso Alicia, già abbiamo parlato di lei, bassista, produttrice, songwriter svizzera, che però è espatriata, è Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: un'ora e mezza di...
1: È l'unico programma che trasforma i vostri vocali
2: ciao,
1: in canzoni.
2: Ciao a tutti. Allora, io sono, noi basta, siamo in Sicilia.
1: Basta, adesso basta i, ma basta i per oggi.
3: Sì.
1: Comunque si chiude qua la mezz'ora pazza, abbiamo trasformato in canzoni i vostri messaggi.
3: Era bello questo, un'ora e mezza di, un'ora e mezza di, un'ora e mezza di. Poi alla fine ti rendi conto che puoi fare una canzone con praticamente tutto. Sì, con questo sistema è abbastanza semplice.
1: Anche con la frase che hai detto adesso si potrebbe fare.
3: Sì.
1: Tra l'altro volevo chiedervi, voi che andate in Sicilia, avete preso su tutto? O vi siete dimenticati qualcosa? Sai che a volte ci si dimentica di qualcosa quando
3: che brutto, poi quando vai via dopo viene l'angoscia.
1: Senti
3: perché...
1: senti questa vai. Storia.
4: Allora, vai. Io non so, pensavo queste cose accadessero solo nei film. Io sto per partire, sono in aeroporto, molto agitato, il volo, ma non so se è stato per l'agitazione, per il caldo, per la fretta. Ebbene, io ho lasciato la valigia a casa.
3: Ma dai!
4: Io non ho la valigia.
1: Ma dai!
4: Non ho la valigia. Io sto partendo senza la valigia. Ho uno zainetto con dentro un computer e due fogli, ma non ho la valigia.
1: Ecco.
4: Io ho preparato la valigia,
1: ma non c'era.
4: Ed essa è a casa.
1: Fin qui.
4: Non ho uno spazzolino, non ho un calzino, non ho niente.
1: Vabbè.
4: Io non ho niente.
1: Tu hai capito cosa ha dimenticato?
3: Credo la valigia.
1: Ah, l'ha detto.
3: L'ha detto all'inizio. Poi non...
1: È una situazione un po' limite questa.
3: Ma scusa,
1: la valigia.
3: Sì, no, è abbastanza. Anche perché poi, volendo, poi due o tre cose te le puoi anche magari prendere. Dipende dove stai andando. Però, caspita, cioè, rischi veramente di rovinarti la vacanza così, eh?
1: Poi ti viene sempre il sospetto, l'ha fatto per il video, l'ha fatto per il like. Ecco, loro che sono in Sicilia dicono abbiamo tutto.
3: Bravissimi.
1: Però ci sono quegli oggetti che quasi ogni volta ti dimentichi e devi comprare lì in loco, quando arrivi nel luogo
3: ma
1: di
3: tipo?
1: Vacanza. Il tagliaunghie, non lo so.
3: Sì,
1: quelle
3: vero,
1: robe lì, no?
3: Sì, delle minuzie,
1: il caricatore del telefonino.
3: Sì, ho già visto anche gente poi farsi ritirare e sequestrare durante il controllo.
1: Cosa?
3: Alla dogana, e c'erano i famosi limiti per i liquidi, no? Che potevi portare,
1: sì, esatto,
3: negli cosmetici, eccetera, eccetera. C'è gente che si faceva aprire il necessaire, il beauty case, e tiravano fuori tutto. Venivano confiscate creme, profumi.
1: Che avevano comprato lì.
3: Adesso pare che qualche limitazione è stata tolta, perché hanno inserito anche, tra l'altro, delle nuove macchine.
1: Il dentifricio, brava Chiara.
3: Esatto.
1: Quindi, sondaggione, qual è quella cosa che dovete comprare ogni volta quando andate in vacanza, perché ogni volta ve la dimenticate.
3: Yes, 079.
1: La motosega.
3: Per esempio.
1: L'alabarda.
3: Il tostapane. Ti porti il tuo tostapane, scusa.
1: L'alabarda non
3: la tua alabarda da passeggio.
1: Il vantaggio è che Chiara ha dentifrici da tutto il mondo, perché non lo compra.
3: È bella sta cosa.
1: Quello può essere una scelta.
3: Eh sì, una specie di souvenir particolare.
1: Sì, no, i vestiti l'aveva, chiedono se era vestito quello in aeroporto, ha dimenticato solo la valigia.
3: 079 873 8073.

0: Sono arrivati dei messaggi, non dico che siamo un popolo di sbadati,
1: no,
0: e di smemorati,
1: ma
0: però può
1: siamo
0: succedere.
1: Umani, dimentichiamo tutti qualcosa.
0: È sempre un po' un caos, no? Quando parti, esatto. C'è sempre questa agitazione, tante cose di cui bisogna preoccuparsi.
1: La frenesia della partenza.
0: Certo.
1: Sai cosa dimentico sempre io? Che ogni anno dico, ma ecco, ancora quest'anno ho detto che lo portavo e non l'ho portato.
0: Cosa?
1: Il cuscino. Perché i cuscini negli hotel sono scomodissimi.
0: Dipende.
1: Sono scomodissimi.
0: Non sempre.
1: C'hanno quattro tipi di cuscini, uno più scomodo dell'altro.
0: Io invece sai cos'è che non mi ricordo mai di portare? Perché non me lo ricordo.
1: Per forza, se no te lo ricorderesti.
0: Sai che è pazzesco?
1: Oppure apri la valigia e dici... No, ho lasciato la power bank a casa. quella costa, sono problemi.
0: Ah, quella sì. Ma adesso le trovi a poco prezzo.
1: Poco prezzo. Oppure, che è abbastanza già più grave, dei farmaci che richiedono una prescrizione.
0: Quello piuttosto una gabola.
1: Chiamare la tua farmacia che deve spedire la ricetta, la farmacia del luogo.
0: Sì.
1: Succede che si dimentichino. Maurizio, dimentico puntualmente un mazzo di carte per passare le serate compagnia.
0: Quello è vero, un bel passatempo,
1: Gli ho chiesto se poi le trova lì dove vai in vacanza, dice in mete turistiche bene o male si trovano, quelle da scala 40, da poker, e è anche un'occasione per far conoscenza con altri turisti che ti insegnano giochi che da noi non si fanno.
0: Può essere carino come
1: hanno
0: come
1: delle carte diverse.
0: Sì.
1: Fortu cosa dimentica? La moglie ha detto. le già un po' parlare del tacalite.
0: Esatto.
1: Occhiali da sole molto dimenticati.
0: Quello sì, purtroppo alcuni possono anche essere parecchio costosi.
1: Infatti molti, per sapere quante volte sono andati in vacanza, contano gli occhiali da sole che hanno a casa, perché ogni volta li dovevano ricomprare.
2: Ma è bello di quando vai in Italia in vacanza, che quando arrivi giù magari ti accorgi che non hai preso le chiavi dell'appartamento, fa niente perché probabilmente c'è già dentro qualcun altro.
1: è un overbooking.
0: Sì, abbastanza.
1: Partire per lavoro per gli Stati Uniti e dimenticare il passaporto?
0: No!
1: Fatto.
0: No!
1: Poi come ne sei uscita? Raccontaci.
0: Non esci.
1: Fanno uno provvisorio?
0: Esattamente, no, oppure resti lì e devi semplicemente tornare e prendere un altro volo.
1: Oh, ma se dici che sei svizzero, adesso c'è un buon rapporto fra gli Stati Uniti e la Svizzera.
0: Certo, assolutamente, ti stendono il tappeto rosso.

0: super latineggiante questa Cavana di Rama.
1: Tornato a casa da Malpensa, preso passaporto, spostato volo e ripartito. Un incubo e una figura, anche perché era un viaggio di lavoro che avrebbe dovuto fare con un collega che...
2: Mamma mia, che rottura, mamma mia.
1: Dimenticare l'auto in aeroporto, Vale? Cioè, questa è grossa,
2: È tosta.
1: Cioè, è tornato dall'aeroporto con la navetta dimenticandosi che era andato giù in auto.
2: No! Ma pensa che patta che devi tornare. No!
3: Questo qua è
2: micidiale, micidiale.
4: Essere al check-in e rendersi conto che il passaporto è scaduto, cioè te lo dicono loro.
2: No. E lì, ciao, rimani giù.
1: Ciao
2: rimani
1: mare, ciao mare. Sì. Adesso ti faccio riascoltare di quella volta che ho provato a prenotare un hotel a Roma.
2: Ok.
1: E mi ero dimenticato di essere io, quindi ero un altro.
2: Se è quello che penso io,
1: è quello che pensi tu.
2: È quello che
1: c'erano
2: penso
1: ancora
2: io.
1: Le lire, quindi prima del 2002. Vai.
5: Va ora in onda il Candy Radio Show.
6: Flora, buonasera.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Avete camere belle?
6: Un attimo, le comunico con l'ufficio prenotazione.
7: Grazie, comunica.
6: Ufficio prenotazione, buongiorno.
7: Buongiorno, avete belle camere?
6: Scusi?
7: Avete belle camere?
6: Tutte belle, tutte nuove.
7: E che servizi offrono?
6: Allora, tutte le camere sono equipaggiate di televisore e con antenna satellitare.
7: Quanti canali?
6: Quanti canali?
7: Sì.
6: Un attimo solo che vi dico pure gli italiani e pure quelli esteri.
7: Grazie,
6: un attimo
7: grazie.
6: Solo. Allora, sono disponibili 6 canali italiani, in totale di 22 canali, 22 canali tra italiani e esteri. Poi sono equipaggiati con la linea ISDN per il modem, sono 3 linee telefoniche, il minibar e naturalmente il bagno con...
7: Idromassaggio c'è?
6: Idromassaggio solo nella suite presidenziale.
7: E il Dolby Surround?
6: Dolby Surround, no.
7: Lettore CD con multiplayer?
6: No.
7: Ventilatore sul soffitto?
6: No, ventilatore sul soffitto no.
7: Telecomando per la regolazione dell'inclinazione del letto?
6: In alcune camere sì. In alcune camere basta sotto richiesta sì.
7: Collegamento internet?
6: Collegamento internet? Sul modem sì, la linea c'è l'ISDN, è possibile.
7: Telefono a comunicazione interna come to come dal letto al bagno?
6: Sì, certamente.
7: Quanto costa, scusi?
6: Allora, dipende dalla tipologia della suite. Io vedo tutte le tipologie. Per una singola costerebbe sulle 539.000 lire per il mese di maggio, parliamo sempre. Mentre per la sua richiesta, quello che mi ha detto l'idromassaggio per la nostra suite presidenziale, 1.980.000 a notte. 980.000 lire a notte.
7: Ma c'è un piccolo problema.
6: Mi dica.
7: Posso spendere 20.000 lire a notte io?
6: 20.000 lire per una camera?
7: Sì.
6: E credo che in via Veneto sia un po' difficile, credo, non sono sicuro.
7: Ma sai chi sono io?
6: No.
7: Robert De Niro.
6: Robert De Niro? È un grande onore parlare con lei. La posso ospitare a casa mia se vuole.
7: Davvero?
6: Come no?
7: Come ti chiami?
6: Gregorio.
7: Grande Gregorio. Sei già dei nostri, Gregorio.
6: Certo, sempre.
7: Ti voglio bene.
6: Anch'io.
7: Ti bacio sulla bocca, Gregorio.
6: Arrivederci.
7: Arrivederci, grazie.
6: Grazie a te.

0: senza di questo, ma poi stava lavorando ragazzo, Gregorio, ma Gregorio, mi pento, se tu ci senti
1: mi pento e mi vergogno, non lo farei mai più.
0: Chiediamo perdono, chiedi venia,
2: perdono se quel che fate
1: io, che poi era Guglielmone che mi mandava avanti,
0: ma lo so, ma tu non l'avresti mai fatto,
1: io ci mettevo la faccia,
0: ti opponevi, ti vedevo entrare in cabina telefonica, perché c'era ancora la cabina telefonica
1: a gettoni.
0: Sì, mamma mia.
1: Manu dice è grave, se mi ricordo questo sketch, sì è grave. A che epoca risale? Appunto, c'erano ancora le lire, quindi direi prima del 2001.
0: Sì, sì, sì.
1: E lei fa: allora vado a cercare una camera in casa anziani.
0: Ma no, dai,
2: anche a
0: magari
2: noi.
0: Avevi 10 anni, adesso nei 30.
1: Ma sì,
0: dire, non è che non è mica grave.
1: Tu sapevi,
0: dovremmo dire noi.
1: Sapevi che YouTube trasmette anche le partite dei mondiali di calcio?
0: Non lo sapevo.
1: I primi 10 minuti trasmettono.
0: Ok.
1: Adesso non so se è così anche da noi. Leggevo che trasmettono i primi 10 minuti, poi al decimo minuto ti dicono: vai, vai lì che la trasmettono lì.
0: Ah, ok.
1: Ti dirottano,
0: non ti fanno pagare.
1: No, praticamente una demo. Se la partita ti piace,
0: okay,
1: vai a vederla. Cos'hanno su YouTube? Una funzione abbastanza recente che è il doppiaggio automatico.
0: Attenzione. Ma veramente?
1: Non i sottotitoli, è il doppiaggio automatico.
0: Ok.
1: Se tu vedi,
0: ovviamente con la
1: I. Se tu vedi molti video, sono doppiati dalla I, anche bene, devo dire, quelli più neutri, tipo i documentari, i video informativi. Il problema è che il doppiaggio automatico nel calcio cerca di restituire l'enfasi del telecronista.
0: No, no.
1: Le tonalità, l'enfasi.
0: Che orrore.
1: L'esaltazione. Vuoi sentire alcuni risultati?
0: Sì, fammi sentire, ti prego.
1: Doppiaggio automatico di YouTube su partite di calcio. Prima clip, vai. Aspetta,
0: te la apro, vai.
1: Grazie, vai.
3: Moussa Amiata al centroavanti. Haaland ha toccato e Mendy è uscito dalla sua linea. Erdegaard fa passare Haaland. Il fischio finale e l'avventura vichinga continuerà. La Norvegia agli ottavi.
0: Ma no,
1: ci provano, perché il timbro è anche abbastanza credibile, no?
0: Sì, sì, però i versi che fanno non c'entrano niente con l'entusiasmo, no?
1: No, non ci siamo,
0: un robot che ha perso il controllo.
3: Questa è la partita tra Stati Uniti d'America e Australia. È una bella rimonta.
0: Una bella rimonta.
3: Ed è un altro autogol. Cameron Burgers ha messo la palla nella propria rete.
0: È perché
1: non sa come reagire. Il telecronista allunga le parole e non è programmata per.
0: Non sa come reagire.
1: Un entusiasta. Non so.
3: È un gol. Urlo. Batarina segna.
0: Meraviglioso.
3: Non c'è da stupirsi, caro, abbia un grande sorriso sul viso. Il tocco più delicato.
0: Chi è?
3: Il colpo più importante.
0: Ma chi è?
3: Il Dr. Congo nella fase eliminazione diretta. Non fischia. Basta. Un altro giro di 32. Ecco che arrivano.
1: Cos'è un giro di 32?
0: No.
3: Ecco fatto.
0: Ecco.
3: Erongo 3 ha il fagiolo 1.

0: dove si riconosce la natura umana, quella più bieca, grezza, che a noi piace, l'abisso di avidità che deve coinvolgervi in una rida di sbavamento totale. Perché cosa stai dicendo, Patrick? Appunto, parla chiaro, facci capire. Allora, abbiamo parlato l'altro giorno, è stato qui Alessio con noi, abbiamo parlato dell'ennesima edizione del treno Sound and Fun, che chiaramente non è che parte così per i fatti suoi e va a caso, random, a nord, no. Serve per trasportare 500 e passa persone alla Street Parade, e anche quest'anno ci sarà. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto di un'occasione per passare un po' di tempo in compagnia, un'occasione ecologica per recarsi in un avvenimento speciale, super popolare, che ogni anno vede milione
1: anche di persone,
0: anche per meditare, no?
1: Sì, certo,
0: per riflettere,
1: raccogliere, un momento di raccoglimento.
0: Allora, il Sound and Fun c'è anche quest'anno, ci sarà la partenza praticamente da Lugano, vi do velocemente gli orari: partenza da Lugano alle 8:47, partenza da Bellinzona alle 9:32, arriva a Zurigo alle 12:43. Sabato 8 agosto, per andare alla 33esima edizione della Street Parade, c'è il Sound and Fun. Da quest'anno è anche possibile prenotare i biglietti, che è vero sono aumentati un po' di prezzo, però ragazzi, ormai questa è la cosa. Andate sul sito ffs.com, poi appunto sbebe.com, e andate sotto SAF Sound and Fun e lì trovate la possibilità di prenotare anche online il biglietto. Per la prima volta da quest'anno è possibile farlo.
1: Oppure c'è i regali, c'è i regali.
2: E quanti?
0: Rullo di tamburi, due ne ho.
1: Due per una persona?
0: Due per una persona, che potrà decidere con chi meglio gli aggrada e più gli pare andare alla Street Parade. Diamo un po' di tempo, perché poi io lo so che c'è gente che ci ascolta.
1: Sì, con replay.
0: Con replay, eccetera, eccetera. Per cui dovete scrivere
1: col
0: un messaggio allo 079 873-8073, che è il nostro numero di WhatsApp.
1: Se vi interessa due biglietti,
0: esatto,
1: per la Sound and Fun, scrivete ciuf ciuf
0: ciuf ciuf,
1: ciuf, ciuf.
0: Nome, poi, cognome,
1: no,
0: indirizzo,
1: no, basta ciuf ciuf, ciuf, ciuf, ciuf. Se uno viene estratto gli chiederò io.
0: Ok, va bene,
1: dettagli.
0: Te ne occupi tu
1: ciuf,
0: allora.
1: Ciuf
0: ciuf ciuf. Non cif ciaf.
1: No, ciuf
0: non
1: ciuf, estrazione a sorrata dopo.
0: Cip cip.
1: No, ciuf ciuf.
0: Cip cip è il programma che fa
1: la Simona.
0: Ciuf ciuf, ok? Intanto ci godiamo un po' di suono simile a quello che potrete ascoltare se vincerete. Allora,

0: Merkel, Imal Angel e Ultra Natei, meraviglioso questo brano, che ha dato la possibilità di raccogliere i vostri ciuf ciuf.
1: Stop al radio ciuf. Stop,
0: basta, radio mettete ciuf, giù comignoli, mettete giù le caldaie, basta.
1: Purtroppo avevamo solo due biglietti per una persona, e il fortunato astratto è Roberto.
0: Bravo Roberto,
1: Roberto,
0: complimenti.
1: Hai vinto.
0: Bravo, complimenti.
1: Roberto, hai vinto.
0: In realtà hai avuto anche un dischetto fondello, perché
1: i messaggi sono
0: tra più di 100.000 ciuff ciuff. Allora Roberto da
1: Losone.
0: Da Losone. Allora, per tutti voi amici e amiche che adesso mesti vi accingete a vivere nella sciagura, nella miseria morale oltre che emotiva, il prossimo weekend sappiate che comunque da oggi ogni giorno sarà possibile vincere due biglietti. Dovete stare attentini, dovete drizzare le orecchie, perché non si sa esattamente quando, ma sarà possibile vincerne due al giorno.
2: Radio, televisione.
1: Detto questo,
0: ci ho detto.
1: Sentiamo Roberto che ha vinto, cosa dice?
3: Porca miseria. Che fortuna che ho. Sì, si parte.
1: Grande. Il macchinista è Sterchi, giusto? E tu sei bigliettaio?
0: No, allora bigliettaio è al solito Trapletti, che insieme a Sterchi. Poi ci sarà anche Nixer, che sarà l'ospite di quest'anno, un DJ molto potente, bello, con delle performance dal vivo. Sarà un bel momento. Mezzogiorno e tre minuti, buon appetito a tutti e a tutte. Vai, dimmi.
1: Sai se c'è il vagone del silenzio su quel treno?
0: Sai che c'è un vagone per chillarsela con musica un pochino tranquilla?
1: No, proprio del silenzio, perché io non voglio sentire.
0: Quello non lo so, quello allora, non te lo so dire. Buon appetito da Paltrex e Ottavio, con voi ancora una mezz'oretta.

0: proposito di dimenticanze, pensa se vai in vacanza e ti sei dimenticato.
1: Cosa?
0: Di chiedere le ferie.
1: No, ci picchia.
0: Già problemi, successo. Sei pronto per la clip di oggi?
1: Dai,
0: secondo me non sei pronto.
1: Dici,
0: non
1: siamo se lo pronti. Dici così ci credo.
2: Buongiorno a tutti. Allora ragazzi, ma voi lo sapete che cosa sono i biccioni?
0: I biccioni?
2: I biccioni sono dei robot comandati dai rettiliani che li usano per spiarci. Che siano finti uccelli lo si capisce benissimo. Guardate, fanno finta di beccare del cibo sul marciapiede. Sul marciapiede non c'è nulla, avete visto? E poi quando ti avvicini scappano, perché se tu li cattureresti li smonteresti e riusciresti a vedere che all'interno ci sono dei congegni meccanici.
0: Tu sei d'accordo con questa cosa?
1: Sai che la roba, cioè, che la questione, del fatto che sbecchettano sul marciapiede dove non c'è niente, come se dovessero dare l'impressione che stanno facendo qualcosa di normale, però
0: perché sono stati programmati per quello.
1: Però dopo tu sei così gentile, sei così educato che non è che dici: signor piccione, scusi, però cioè, abbia la cortesia, la compiacenza.
0: Adesso i cinesi
1: sta facendo finta di beccare, però non c'è niente, esatto, lì. Non, cosa becchi? L'asfalto.
0: Fanno dei droni che sono identici agli uccelli.
1: Ehi, capito?
0: Cinesi,
1: sono i cinesi, cosa possono fare i rettiliani? Lascia stare, guarda che
0: è il complotto del giorno.
1: Araghi.
0: Araghi.

0: La sezione filosofia di Rete 3 presenta Situazioni kafkiane.
1: Dal medico generico. Lui ha paura di andarci da solo, per questo lei lo accompagna. Sala d'aspetto, ore 8 del mattino.
2: Ah, ma che meraviglia, ma non c'è proprio nessuno, eh?
3: Fresco, sì, bello, bello.
2: Sei tranquillo, sei rilassato.
3: Ma sai com'è, i medici mi mettono sempre ansia, sì, un'ansia. Sì. Metti che mi trova chissà cosa, non lo so
2: chissà
3: cosa.
2: Chissà cosa, dai, sempre. Ma hai un po' di raffreddore,
3: ma certe volte non si sa mai, inizia con un raffreddore,
2: sì,
3: poi...
2: Sì.
4: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, dottore!
4: Fosnacchi?
3: Fosnacchi, no, siamo i farsetti.
4: Ah, no, niente allora.
2: Ma dove è andato?
3: Ma cosa dice Fronacchi? Chiude la porta. Non c'è nessuno oltre a noi? Cosa ha chiamato Fronacchi?
2: Ma sarà andato a verificare gli appuntamenti?
3: Sì.
2: Oh, leggiti questo opuscolo sulla prostata intanto.
3: Grazie, gentile. Tu leggi questo sulla menopausa intanto.
1: 15 minuti dopo.
3: Cioè, bello sto opuscolo, eh? Però fammi capire, siamo qui da soli, cosa sta facendo quello dentro?
2: Ma non lo so, ma boh.
4: Comelli?
3: Comelli? No, no, farsetti, siamo
2: farsetti.
3: Quelli di prima.
4: Perucchi?
3: No.
4: Mainardi?
3: No, sempre i farsetti di prima.
2: Ma
3: se non c'è nessuno,
2: farsetti.
3: Ci siamo noi.
2: Farsetti?
4: Un attimo di pazienza.
3: Ancora? Ma pazienza cosa? Ma cosa va dentro a fare cosa che non c'è nessuno? A quest'ora avevamo finito, ma
2: no.
3: Tu, cioè, ma...
2: Io non capisco, ma sinceramente non capisco.
3: Ma
2: strana, proprio, ma zero. Non...
4: Power?
3: No!
2: Farsetti! Farsetti!
3: Ancora? E si chiude... No, senti, io vado a sto punto. Cioè, ma che cos'è? Una presa...
2: No, ma dai, adesso vedrai che ci chiama.
3: Ho già letto
2: no?
3: tre volte l'opuscolo sulla prostata. Cosa devo star qui? Ci chiama cosa? Siamo da soli.
2: Leggi questo.
3: Ha chiamato il mondo.
2: Tieni questo,
3: l'alimentazione in gravidanza. Bello, interessante.
1: 20 minuti dopo.
4: Fai la tramma?
3: Non c'è nessuno oltre a noi due. Cos'è che continuo a chiamare dei cognomi di gente inventata che non esiste?
4: Fusacchi?
3: Io ti spacco la faccia. Farsetti! Farsetti! Siamo gli unici qui dentro.
2: Stai calmo!
4: Infermiera, aiuto!
3: L'infermiera cosa che siamo solo noi?
4: Bauman!
3: No, no!
4: Traplini!
3: No, farsetti, dillo, farsetti!

0: Cosa?
1: Paitinedi.
0: Esatto. Perché io sono abituato, rispondo. Sono abbastanza un cane di Pavlov, no? Tu dici gorgonzola, io arrivo. Esatto.
1: Attenzione,
0: come per te, pizza.
1: Attenzione.
0: Ciubecca. Pizza. Ciubecca.
1: Tu sei. Volevo chiederti se sei in molti gruppi WhatsApp tu? No, seriamente.
0: No.
1: Siamo in quella
0: sono
1: della
0: una piaga. Sono una piaga, cioè, i gruppi WhatsApp.
1: Ma tu quanti ne hai?
0: Ma.
1: Io uno, quello di
0: Rete 3. Ma non è possibile. Solo devi insegnarmi. Tu insegnami la tua via,
1: dimmi,
0: maestro.
1: Che gruppi hai.
0: Perché ma che ne so di tutto, quelli che dove si va a cena e non si va mai a cena, quelli dove ci si scrive e ci si vede e non ci si vede mai.
1: Impazzisci per i piedi?
0: No, sono usciti, li ho bloccati.
1: No, ma il problema dei gruppi WhatsApp è che spesso nascono per motivi organizzativi, giusto?
0: Sì.
1: Per mettersi d'accordo, per trovarsi. Però poi diventano anche solo un'occasione per sentirsi meno soli. Anche
0: sì,
1: se non è,
0: sì, quello è
1: chissà
0: vero.
1: Cosa da scrivere. Mia mamma è nel gruppo le donne della tombola del giovedì.
0: Ok.
1: E c'è sempre qualcuno che al mattino scrive buongiorno e tutte rispondono buongiorno.
0: Ma quello è vero,
1: buon pomeriggio.
0: Sì. E il problema è che noi non siamo ancora usciti dal ciclo dell'attività lavorativa.
1: Sì.
0: E di compagnia, insomma, di contatti umani ne abbiamo tanti durante il giorno. Non è che abbiamo bisogno ancora poi di essere.
1: No, ma sono anche carini.
0: Ci si frantumi.
1: C'è chi magari. C'è chi non ne può più, no?
2: Io mi devo scangellare da questo gruppo, Non è possibile. È la mattina, il buongiorno. Arrivano le 10, buona giornata. È il mezzogiorno, buon pranzo. Il pomeriggio, buon pomeriggio. È la sera, buona cena. È la notte, buonanotte. Non ce la faccio cacchia.
1: E il meme col giorno, buon mercoledì, buon giovedì, buon venerdì.
0: Sì, dai, è troppo. Va bene tutto, però. Allora, però, è vero, questa è una piaga moderna. Le nostre fatine di dischi ancora ci fanno un regalino prima della fine della trasmissione, che è tra pochi minuti. Però la vogliamo condividere con voi, visto che ce la siamo trovata così in scaletta, un capolavoro di un gruppo che ha fatto la storia per diverse ragioni, poi vabbè, anche un po' tragiche per quanto riguarda la fine del suo cantante nonché frontman Ian Curtis. Però ce li ascoltiamo super volentieri, Joy Division con Love Will Tear Us Apart.

0: Un'intera generazione di gruppi hanno creato un po', se volete, il prototipo di quello che era l'indie sound, non lo so, hanno fatto tante cose Joy Division, poi sono diventati anche, dopo la scomparsa appunto di Ian Curtis, i New Order, che invece si sono dati proprio al pop, synth pop spettacolare, bellissimo, insomma tanta storia legata alla vita e anche alle sciagure di queste, delle persone che hanno formato questo gruppo. Ottavio, se hai ancora delle cose da aggiungere a tua discolpa?
1: Prima di... No, io no, però Nick, a proposito dello sketch dei farsetti, dice mi avete fatto venire in mente quando sono andata dal mio neurologo,
0: okay,
1: e si era dimenticato di me. Ho aspettato
0: ho
1: aspettato un'ora.
0: Ma no, ma che tristezza.
1: Poi sono andata a chiedere, mi ha presa, ma non si ricordava neanche più perché ero lì. Adesso è il mio aspetta, adesso è il mio medico preferito ed è simpaticissimo.
0: No, ma ci credo,
1: diciamo,
0: ci credo.
1: Se dimentica l'appuntamento, non la chiama, glielo fa presente. Perché
0: ma tu pensa che noi facciamo questi sketch perché ci vengono in mente le cose più demenziali del mondo, e invece poi la realtà alla fine
1: è sempre superiore.
0: Si supera sempre
1: la fantasia.
0: Allora, appuntamento la settimana prossima. Tu invece non ci sarai, tu vai in vacanza.
1: Vado in vacanza a Viganello.
0: Ok.
1: Non dirmi cosa
0: fai. Anche un salto a Ponte Tresa? Due settimane a Ponte Tresa. No, ci credo. Maledetto.
1: Tanto si vive una volta sola, no?
0: Hai ragione.
1: Magari giusto. Lì non leggi un'auto, vedo.
0: No, no, beh, giusto, beh, poi risparmi un po' di sola, tempo, ti puoi anche meritare qualcosa di più. Niente, appuntamento lunedì invece, per quanto ci riguarda, io sarò ancora qui presente dalle 9 fino a mezzogiorno e mezzo ancora per una settimana. Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Ciao. Buona digestione, buon appetito!

0: Sam Jacobs e Ezra Nurai, I Don't Mind, devono lasciare spazio e il passo cedere alla meteo e ai vari appuntamenti informativi di rito prima di leggere i notiziari, i titoli dell'RG delle 12.30. Allora, per quanto riguarda le previsioni del tempo, per oggi sarà in prevalenza soleggiato, nelle ore centrali della giornata passaggio di banchi nuvolosi a media e alta quota, più estesi verso le regioni più orientali dei grigioni italiano. Massime registrate oggi fino a 31 gradi, in Altengadina 20. Domani sarà soleggiato ancora nel corso della giornata, soprattutto sui rilievi del sottocenere in Engadina, qualche cumulo, basse quote, temperatura minima sui 18 gradi, massima attorno a 31. Per quanto riguarda invece poi il traffico, diamo un'occhiata al bollettino, è arrivato ormai più o meno una decina di minuti fa. Sulla 2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 2 km di colonna con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Vassen e Göschenen, ci sono 3 km di coda e 30 minuti d'attesa circa. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Adesso appunto un'occhiata ai titoli del radiogiornale delle 12.30.
1: 3 news.
0: È salito a 30 il numero delle persone uccise nell'attacco russo di mercoledì notte contro la capitale ucraina Kiev. Altre 4 persone sono state trovate morte per un raid la scorsa notte nella regione di Sumy. Con questo appunto bilancio si è conclusa la comunicazione relativa all'ultimo aggiornamento. In Iran il paese si prepara a celebrare i funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israeliano statunitense del paese. Dureranno 6 giorni. In Svizzera inizio giornata di festa con la vittoria della nazionale ai sedicesimi della Coppa del Mondo. Nell'edizione del radiogiornale ci sarà un servizio per andare a seguire la partita con chi ha scelto di guardarla in compagnia tra caffè, Gipfel e birra. Per la 4ª volta consecutiva la Nati giocherà con un 1/8 di finale dei mondiali di calcio nel segno della continuità e di Manzambi, il nuovo che avanza. Si apre questa sera la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, che ogni anno attira oltre 250.000 spettatori.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Ben ritrovati. Non si placa l'entusiasmo per la qualificazione della Svizzera agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, traguardo conquistato questa mattina grazie al 2-0 contro l'Algeria con le reti di Embolo e di Ndoye. Svizzera che nel prossimo turno, martedì 7 alle 22, affronterà la vincente di Ghana e Colombia. In campo questa notte, dopo Argentina Capoverde di mezzanotte e Australia Egitto delle 20. Ottavi di finale raggiunti la scorsa notte da Spagna e Portogallo, avversaria tra qualche giorno. Fronte calciomercato, dopo 3 anni in Bundesliga, Cedric Zesiger fa ritorno in Svizzera. Il 28enne difensore ha firmato una quinquennale con lo Young Boys. In Italia Massimiliano Allegri invece il nuovo allenatore del Napoli. Nel tennis infine Belinda Bencic nel terzo turno di Wimbledon affronta la russa Kalinskaya. 80 miglia più a nord di Londra, alle 17.30 si disputano le qualifiche in vista della gara sprint di Formula 1 sul circuito di Silverstone.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

balladona di Benson Boone in questo 2026. Bravo, ci voleva le 13:30 in punto, quasi in realtà mancano 10 secondi. Io sono Tiki, insieme fino alle 17. Buongiorno freschezze. Rete.

Gang con The Bad Touch, era il 1999. Saluto e ti scrive freschezze. Buongiorno freschezze. Mi sembra di essere un pezzo lesso. Allora, per chi si sta lamentando ancora in queste giornate di tregua, diciamo, dalla canicola, io vi concedo la lamentela, ma a partire da lunedì, da settimana prossima, perché la boccata d'aria un po' più fresca che abbiamo avuto modo di apprezzare in questi ultimi giorni durerà poco, perché da lunedì si ritorna sopra i 31 gradi, fin verso i 34, allora lì sì. Allora potremo lamentarci, ma guai a chi si sta lamentando delle temperature di oggi, di ieri, ma dell'altro ieri. Insomma, è arrivato il favonio a spezzare la canicola. Tra l'altro è stato pubblicato un quarto d'ora fa un altro articolo proprio sul nostro sito rsi.ch sotto la pagina info. E in questo articolo non solo leggo che da lunedì si tornerà a boccheggiare, ma che si boccheggerà fino al, almeno fino al 16 di luglio. Restiamo uniti!

Sentivo che questa mattina insieme a Paltrax si ricordava, si celebrava Ritorno al Futuro, in particolare la seconda parte in cui si prevedeva il 2015 e quindi si è fatto un po' un bilancio delle cose tecnologiche, delle possibilità che si sono avverate, insomma, che sono state forse così solo fantasticherie all'epoca 41 anni fa e poi dopo si sono manifestate davanti ai nostri occhi nella vita di tutti i giorni. Io però non posso aspettare il 6 di aprile. Il 6 aprile prossimo, come ogni anno, il 6 di aprile si celebra la giornata internazionale della carbonara. Io ne devo parlare oggi. Immagino che abbiate già finito di mangiare, probabilmente sta iniziando ora molto lentamente la fase digestiva. Quindi non rischio di stimolare cattivi sentimenti. Avete la pancia piena, quindi in teoria siete la versione migliore di voi stessi. Ma ho letto un articolo. Ho letto un articolo e ho sentito l'urgenza di condividere con voi quanto ho letto. Anticipo che potrei dare fastidio a qualcuno questo pomeriggio, in questa prima parte di pomeriggio insieme. Vediamo quanti si infastidiranno nei prossimi minuti, perché quella carbonara lì che oggi fa gridare, protestare, rivoltare i puristi della carbonara, all'inizio era molto più libera. Le pare, per usare un buonissimo italiano, sono arrivate dopo, ce le siamo fatti dopo noi belli comodi nel nostro primo mondo, senza grossi fastidi, qualche fastidio sì, ma senza grossi fastidi.

of Monsters and Men con Dirty Paws, zampe sporche. Noi le mani oggi ce le sporcheremo di sangue. No, no, di sangue no, ma io metto le mani avanti. Una qualche rissa via WhatsApp potrebbe scatenarsi. Questo pomeriggio qualcuno si infastidirà. Ed è un pomeriggio che ho scelto di avviare proprio all'insegna del fastidio. Fastidio vostro, non mio, e con vostro mi sto rivolgendo a voi che siete o fate i puristi della carbonara. Non se ne può più. Allora, ho letto un articolo molto approfondito, ho il link se volete verificare le fonti, se vogliamo iniziare a litigare, meglio litigare informati. La prima ricetta comparsa nel 1954. Prima ricetta della carbonara su La Cucina Italiana, che era ed è una rivista di gastronomia importante, parlando della carbonara non parlava di guanciale, non parlava di pecorino, non ne parlava. Quindi non sono stati da sempre lì dentro, c'era ben altro, approfondiremo in questi prossimi minuti. E vi posso dire di più, così per darvi anche un po' il colpo finale: c'è stato spazio anche per la panna. E quindi adesso come la mettiamo? Intanto, se volete il link per prepararvi alla rissa, io ve lo giro volentieri. Scrivetemi che voglia di carbonara

Mi state facendo girare la testa per tutte le richieste dell'articolo che parla della primissima ricetta della carbonara 1952, la primissima documentata, magari nelle case, nelle cucine delle case già giravano delle versioni, però insomma la prima ufficiale non aveva nulla a che vedere con quello che i puristi difendono oggi, quindi il guanciale, quindi il pecorino, quindi questo e quest'altro. No! Allora, gira la testa perché vedo un susseguirsi, una pioggia di messaggini di persone che vogliono avere il link alla mia fonte solo per poter litigare con gli amici e farli arrabbiare. E allora io ben volentieri vi giro tutto. Ricordo tra l'altro il numero WhatsApp di Rete 3 è lo 079 873 8073. La parola chiave per farmi capire le vostre intenzioni è scrivere "che voglia di carbonara" e al resto ci penserò io. Allora, dicevamo, la prima ricetta documentata della carbonara risale al 1954. E cosa c'era dentro? C'erano pancetta, aglio e gruviera. E così si faceva e nessuno si è mai lamentato. Poi nel 1960 un altro chef che all'epoca era super super rinomato, tale Luigi Carnacina, introdusse il guanciale e quindi arrivò questa nuova versione e si diceva che buono, com'è raffinata, gnam gnam. Ma attenzione, ha introdotto sì il guanciale e qua tutti approvano, sì bravo, ma ha introdotto anche la panna. Fatevi sentire, la panna. Non c'era nella ricetta originale, ma è arrivata subito nella versione 2.0. La panna nella carbonara. Io li sento, gli amanti della panna nella carbonara che stanno esultando. Altro che il tifo per la Nati stamattina. Altro che quel tifo lì. La rivincita sta arrivando.

Ma sono quelle cose quando lotti, no? Poi dopo c'è, non so, l'italiano che si trasferisce in Svizzera, lo svizzero che va in Italia, dopo si mischiano i gusti, perché è come quando io sono stata a Rimini ho chiesto, posso avere una piadina con il crudo e la salsa rosa? La salsa cocktail? Mi hanno guardato malissimo.

Bravi, andate, diffondete la verità. Fatela entrare nelle orecchie di chi si ostina a darvi contro per principio, così, perché alle volte è semplicemente molto bello litigare nella convinzione di aver ragione, poi quando qualcuno fa vacillare quelle che sono le tue convinzioni è l'altro che improvvisamente inizia a non capire più niente e smettete di frequentarlo, smettete, vi dite ma io non scendo al tuo livello, cioè basta, se la vuoi capire la capisci. Se non sei d'accordo con me è perché non hai capito. Questo è il discorso. E a questo proposito un'amica scrive: ho mandato il link della ricetta al mio amico romano che ha l'osteria qui in Svizzera e mi fischiano già le orecchie. Ma tu vai, si scatenerà l'inferno. Sarà per una nobile causa, sarà per la verità.

0: e accogliamo la nuova ora insieme.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 14, buon pomeriggio, buona digestione. Previsioni del tempo anche, perché abbiamo accennato, c'è qualcuno che si sta lamentando ancora oggi del caldo nonostante la tregua dalla canicola, solo per poi sentirsi dire dalla sottoscritta che lunedì ricominciamo tutto da capo e andiamo avanti fino al 16 di luglio con massime sui 34 gradi. Ma pensando alla giornata di oggi, sarà al sud delle Alpi in prevalenza soleggiata, qualche cumulo sui rilievi engadinesi. Per quanto riguarda le massime, viaggiamo a basse quote fino ai 31 gradi, in Alta Engadina 20, e soprattutto in questa seconda parte della giornata nelle vallate alpine può esserci vento a tratti moderato da nord. E lo sentiamo che arriva da un po' di refrigerio. Poco refrigerio, anzi asfalto che inizia a scottare al portale sud della Galleria del San Gottardo. Lì attualmente ci sono 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono invece di 4 chilometri e le attese di 40 minuti circa. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e vi ricordo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Questa è la situazione completa e dettagliata. Qualora dovesse arrivare altro, non mancheremo di condividere. Se voi doveste notare invece, mentre viaggiate, situazioni di pericolo, rallentamenti, code, via dicendo, l'invito è sempre aperto e valido, quindi segnalatecelo allo 079 873 8073. Con noi in studio ritorna Paltrax e ci porta le ultime notizie.
1: 3 news.
2: Risveglio a colpi di clacson questa mattina per molti svizzeri, segno che la nazionale rossocrociata si è qualificata agli ottavi dei mondiali di calcio battendo l'Algeria per 2-0. Molte persone si sono riversate nelle piazze, negli spazi pubblici allestiti di buon'ora per seguire la partita sui maxi schermi. Intanto desta scalpore il cappellino indossato dal presidente della confederazione Guy Parmelin con scritto Switzerland Great since 1291, un'evidente allusione allo slogan di Donald Trump ma in chiave elvetica. In Iran 3 giorni di lutto nazionale inizieranno domani per rendere omaggio all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nelle prime ore di attacchi israeliani e statunitensi. La salma dell'Ayatollah, assieme a quelle di alcuni membri della sua famiglia, sono arrivate questa mattina alla grande moschea di Teheran per essere esposte al pubblico. Il governo ticinese conferma l'intenzione di trasferire alla società di trasporto FART la gestione delle linee di battelli Locarno-Tenero-Magadino, attualmente operata dalla società di navigazione Lago di Lugano. Il Consiglio di Stato annuncia inoltre la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico. Da parte sua, Navigazione Lago di Lugano critica duramente la decisione del cantone in un comunicato ripreso anche dal nostro sito rsi.ch.

Natasha Bedingfield con Unwritten. Era il 2004. In questa prima mezz'ora insieme invece abbiamo parlato della ricetta, la prima documentata della carbonara. Bisogna tornare alla prima metà degli anni 50. Abbiamo già discusso, vi ho condiviso il link, sono pronta a spezzare legami sentimentali, relazioni familiari anche importanti alla luce delle nuove dichiarazioni che dovrebbero mettere a tacere una volta per tutte tutte le altre versioni. Sostanzialmente, fateci quello che volete con la vostra carbonara. Nessuno vi potrà dire nulla. Però, già che se ne parla, io un po' l'odorino lo sento, eh? Parliamo degli odori, che hanno una potenza incredibile sul nostro cervello. Ma alle volte basta veramente sentire un odore che ti riparte tutto un film di un capitolo di vita e lo rivivi come se fosse lì, in quel momento presente. E parliamo nello specifico, parleremo dell'odore del popcorn, perché io trovo che quello sia veramente inconfondibile. È il popcorn, è gradevole, anche perché probabilmente un'altra volta, torniamo sulla memoria, lo associamo al cinema, quindi al tempo libero, agli amici, gli affetti, le avventure, le emozioni, ecco, un po' più in generale. Insomma, tutto bello, non c'è nulla di brutto e negativo legato ai popcorn. E se associamo i popcorn al cinema, è merito di un tizio in particolare. Arriverà per voi nei prossimi minuti una storia molto interessante.

0: non c'è niente di brutto legato ai popcorn. Io no. Il popcorn al cinema non lo mangerò mai più. Mi ricordo al Cinestar ero con questa immagine nei posti in cima.
1: Sì.
0: Mi si è incastrata quella maledetta spoglietta, o come si chiama, quella che ti copre il chicco.
1: Sì, la parte. Sì.
0: E non riuscivo ad andare giù, non volevo alzarmi, continuavo a tossire, è stato bruttissimo.
1: Si può incollare, è vero, ma come quando arrivi e addenti malamente la parte non esplosa, diciamo, del chicco, e quindi fa un male cane, sembra di avere veramente dei sassi, un sassolino in bocca, oppure c'è l'altra parte che invece si incolla ovunque, il dentro, sul dentro della guancia, il davanti o il dietro della gola, sempre per esprimerci in buonissimo italiano. No, adesso parlavamo dei popcorn, quindi se associamo le sale cinematografiche ai popcorn, ma in realtà il cinema in generale, anche a casa mia quando si fa la serata cinema il popcorn si mangia, e se facciamo queste associazioni è merito di un tizio tale Charles Craters, ed è una storia, dicevo, molto interessante.
2: Oh no! Il momento Wikipedia.
1: Charles Craters, allora, sottofondo per le cose interessanti, por favor. Grazie. Lui fu un artigiano, è di Chicago e ha presentato all'Esposizione Universale del 1893 la prima macchina a vapore in grado di rendere i chicchi della pannocchia del mais morbidi e croccanti quasi istantaneamente, quindi pronti per essere sgranocchiati, e ha avuto questa intuizione di posizionarla in un primo momento all'ingresso dei teatri, dei Luna Park, e poi all'inizio del XX secolo di piazzarla davanti agli ingressi dei cinema statunitensi. E io l'unica roba che mi sono chiesta in questa prima parte leggendo l'articolo, sarebbe bello potergli chiedere cosa lui pensi oggi della tendenza 2026 di creare dei veri e propri profumi da spruzzarci addosso per diventare

Siamo nell'era dei profumi gourmand, sono profumi che rievocano un po' tutto quello che si può mangiare. Ricordo tempo fa, un giorno in diretta qua sulle frequenze di Rete 3, abbiamo parlato dei profumi bakery. Stiamo parlando di veri e propri profumi, cioè boccettine di profumo che uno poi si spruzza nei punti strategici. Quindi i bakery sono quelli che richiamano gli odori della prima colazione. Adesso invece vanno forte i profumi snack, e il più gettonato è quello al popcorn. Poi io mi immagino che arriverà il giorno in cui avremo una boccettina di profumo, i grandi classici, no? Il profumo di prato appena tagliato, per arrivare poi al Doomsday, all'Armageddon, in cui avremo, non so, anche la fragranza di cane bagnato. Ora sta dominando, dicevo, il profumo popcorn, così ci vogliono due spruzzate di profumo al popcorn e magari andiamo in giro anche un po' unti, ma

discoteca pomeridiana di Rete 3 alle 14:25, Playa Itti con The Summer is Magic. Era il 1994. Ma quanto si stava bene quando questa era diventata un tormentone estivo in Austria. Ricordiamoci che comunque è un progetto italiano, è Italo Dance questa, cantata da Jenny B, che è la voce anche dei Corona, di Rhythm of the Night, e aveva conquistato tutto e tutti e anche oltre.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso, completo, intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: incredibile, inarrivabile, inimitabile. Bruce Springsteen con Lonesome Day. Ora abbiamo lo spazio agenda. Normalmente vi segnaliamo gli eventi di giornata, di serata, comunque per il giorno, per oggi. Mi permetto di fare una piccola eccezione.
1: L'agenda.
0: Anzi, facciamo così, iniziamo facendo le cose come vanno fatte in realtà. Allora, visto che voglio cavalcare ancora l'entusiasmo che ha regalato Playa Itti con The Summer is Magic, vi segnalo che questa sera si celebrerà la musica anni 90, il meglio del meglio degli anni 90, in uno spot incredibile. Allora, riuscite a immaginare un contesto più suggestivo, più magico, intimo, dello stare sul Monte Generoso al Fiore di Pietra a fare, avere come sfondo un paesaggio incredibile e come colonna sonora il meglio degli anni 90. Succederà questa sera. I dettagli, gli orari per la risalita, i dettagli anche dei vari biglietti, eccetera, li trovate tutti su montegeneroso.ch. Io non ho controllato se ci siano o meno ancora dei biglietti, però segnalo la serata, sia mai che salti fuori un qualche biglietto in più nel caso siano esauriti già in questo momento. E poi invece l'altro evento, già che si parla di ballare, già che ballare fa bene perché si sta in mezzo alla gente, fa bene perché si libera la mente, si muove il corpo, quindi perfetto. Restiamo in quota, sempre per ballare, ma per ballare la musica elettronica spaziale, perché l'evento Space Division ha organizzato un altro pomeriggio, inizio serata, sulla terrazza questa volta della vetta Monte Bre, dalle 15 alle 23 di domani. Attenzione, questa di Space Division è domani dalle 15 alle 23. Anticipo che l'evento è riservato rigorosamente ai maggiori di 21 anni. E quindi queste sono le due proposte per continuare a ballare e farlo

niente, suol generoso per la musica anni 90 questa sera. Non ci sono più biglietti. Allora sapete che cosa? Comunque si può tornare giù in pianura, magari vicino al lago, vicino al fiume, e ballare anche lì, non ci manca nulla. Venite eventualmente alle varie nelle varie occasioni di incontro di Lugano Marittima, tra l'altro lì ci trovate questa sera anche i Cialtroni dalle 17 alle 19, poi ci sarà Raniero a mettere musica. Quindi in compagnia della RSI, una serata in cui anche lì, dai, incontrare bella gente, ascoltare bella musica, il posto è pazzesco, scegli panorama e via dicendo, non ci manca nulla.

darti mai più. Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Allora, per cercare di rimediare al danno, quindi per recuperare la sconfitta totale, la gufata del c'è una serata bellissima sopra sul generoso musica anni 90 eccetera, otto, non ci sono più biglietti. Vi segnalo una situazione in cui non è necessario avere dei biglietti, quindi c'è spazio per tutti quanti, e riguarda gli eventi che sono organizzati da La Soleggiata a Mendrisio. Anche qua ancora una volta lasoleggiata.ch, trovate tutti i dettagli. È un'esperienza, un bar, diciamo bar diventa location pop-up che normalmente si sposta, e propongono un sacco di concerti, anche lì buvette, tutto quello che è necessario per cercare di garantire la serata. Con il feu si comincia alle 18, si va avanti fino a notte inoltrata. Però anche qui, per avere tutto il dettaglio, il programma completo, perché sono svariate giornate, si andrà avanti fino al 31 di luglio, lasoleggiata.ch.

pazzeschi, AC/DC con Hell's Bells. Questi quasi 5 minuti, sono 4 minuti e 51 di ottimo e sanissimo rock duro, ruvido, hard. E questo perché abbiamo a cuore, lo sapete, il vostro benessere psicofisico. È stato dimostrato più e più volte che generi come l'hard rock, arrivando poi anche fino al metal un po' più pesante, estremo, fungono da catarsi emotiva e li aiutano a non eliminare la rabbia, però forse a elaborarla meglio. Cheat testualmente, leggo: ascoltare metal in particolare riduce ostilità, ostilità, irritabilità e livelli di stress. È stato dimostrato che i brani aggressivi non aumentano la rabbia nei fan, ma aiutano a incanalare le tensioni, aumentando invece le sensazioni di ispirazione e positività.

0: Just turn it up and turn it on. Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 15 e un minuto, buon pomeriggio, freschezze. Fino a qui tutto bene, immagino, vero? Siamo al giro di boa del pomeriggio di questa ultima giornata per molti di lavoro. La settimana di lavoro si concluderà oggi, quindi siamo già a metà del pomeriggio, giro di boa doppiamente fatto. Da qua in avanti solo in discesa e col sapone. Allora, oggi previsioni del tempo annunciano fino a stasera in prevalenza cieli sereni, soleggiato, soprattutto sui rilievi engadinesi potrebbe però arrivare qualche cumulo. A basse quote massima fino a 31 gradi, in Alta Engadina 20, quindi immagino che sia questo un po' l'orario in cui là fuori, dove alta la temperatura, si siano già toccati 31 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato, ancora soleggiato. Nel corso della giornata, soprattutto sui rilievi del Sottoceneri e in Engadina, arriverà qualche cumulo, ma comunque tanto sole, con massime di nuovo a 31 gradi nella giornata di domani. La situazione a entrambi i portali della Galleria del San Gottardo rimane quella che era anche un'ora fa, un po' pruriginosa, quindi ci sono 2 chilometri di coda al portale sud della galleria, con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo. Nella direzione opposta invece le code sono di 5 chilometri al portale nord e le attese di 50 minuti circa per arrivare in Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Torniamo ad aggiornarci con le ultime notizie insieme a Paltrax.
2: 3 News.
3: Risveglio a colpi di clacson questa mattina per molti svizzeri, segno che la nazionale rossocrociata si è qualificata agli ottavi dei mondiali di calcio battendo l'Algeria per 2-0. Molte persone si sono riversate nelle piazze, negli spazi pubblici allestiti di buon'ora per seguire la partita sui maxi schermi. In Iran 3 giorni di lutto nazionale inizieranno domani per rendere omaggio all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nelle prime ore di attacchi israeliani e statunitensi. Il governo ticinese conferma l'intenzione di trasferire alla società di trasporto FART la gestione della linea di battelli Locarno-Tenero-Magadino, attualmente operata dalla società di navigazione Lago di Lugano. Il Consiglio di Stato annuncia inoltre la costituzione di un tavolo tecnico.
1: Grazie Paltrax, ci risentiamo fra un'oretta con i nuovi aggiornamenti. Io sono Tiki, insieme fino alle 17 questo pomeriggio sulle frequenze della radio del cuore.

Lenny Kravitz con The Chamber. Lenny Kravitz ha compiuto quest'anno i 62 anni, di lui si sono dette tante cose, ne abbiamo viste anche diverse, dovute a svariati incidenti di costume, diciamo, capitati sul palcoscenico. Nessuno se n'è mai lamentato, possiamo andare avanti così per quanto mi riguarda, con una pseudo gaff dietro l'altra, pantaloni che si rompono, cose eccetera. Però Lenny, tu hai presente il viso di Lenny? Magari non oggi esattamente come è fatto, però te lo ricordi quando aveva i rasta lunghi, una testa piena di capelli rasta, l'occhiale da sole, sì, aveva anche il piercing, forse tuttora il piercing al naso, un sorriso incredibile, dei denti incredibili, magari sono finti ma gli stanno bene addosso, sono stati fatti bene, quindi perfetto, no? Solo che lui si chiama Leonard Albert Kravitz, Lenny Kravitz, il nome d'arte, quindi non è che sia andato poi così tanto lontano, però lui non ha, per come si presenta, per come è fatta la sua faccia, non si può chiamare Leonard. Lui secondo me ha più una faccia da Adam, oppure Teo con l'H, oppure Adam e Theo e Adam, secondo me gli si addicono di più. E c'è questo giochettino del nome e del volto, di abbinarli, che è una cosa prettamente umana, ma fa parte di tutti, è insita in noi. Ci sono, non so, vi è mai capitato di dire a qualcuno, o che qualcuno vi dicesse: te non ce l'hai proprio la faccia da, che ne so, da Roberta, tu hai più una faccia da Paola, Ilaria? E c'è una spiegazione, e ci sono molti punti in comune tra i nomi e le caratteristiche facciali che universalmente diciamo diamo alle persone. Dipende chiaramente molto dalla cultura del paese nel quale si cresce, però è un discorso interessante che affronteremo nei prossimi minuti con calma. Intanto, se vi va, fatemelo sapere se avete anche voi questo genere di devianze mentali in cui vi soffermate sui nomi e sulle caratteristiche dei volti. Tra l'altro si chiama corrispondenza nome-volto, una teoria super affascinante.

0: Nome, volto, sono state dette un sacco di cose negli anni, ce ne sono alcune che vengono ripetutamente confermate, una qualche smentita lungo il percorso, vabbè, ci può stare, se non altro alimenta la curiosità in questo ambito. È un fenomeno psicologico che si studia già da svariati decenni e sembrerebbe, da uno studio condotto in tempi non neanche troppo recenti, stiamo parlando di 5 anni fa, però non credo che le cose siano cambiate in maniera drastica negli ultimi 5 anni. Cosa hanno fatto i ricercatori, quelli che studiano le nostre menti e i suoi misteri e funzionamenti? Hanno raggruppato delle persone di età diverse, dai bambini partendo dai 9-10 anni e poi gli adulti in varie fasce d'età. Hanno messo di fronte a loro le fotografie di decine e decine di volti e poi una lista di nomi propri, ed è stato chiesto al campione di riferimento di associare i nomi che loro leggevano sulla lista di nomi disponibili, nomi reali di tutte le persone che vedevano, che avevano in fotografia, di associare quindi il nome al volto. Non so, magari nella vostra testa chi si chiama Carlo necessariamente ha il naso grande, ve lo immaginate così, oppure vi è stato detto che avete una faccia particolare e che non si addice proprio al nome che è stato scelto dai vostri genitori. E facciamo così un po' in tutto il mondo. Una curiosità che ho letto, e questa vi lascerà perplessi, perché è successo anche a me, è difficile da capire, ma poi approfondiremo. Anzitutto, adulti e bambini sono in grado di associare correttamente i volti ai nomi, azzeccando tra il 75 e l'80% delle risposte corrette, di abbinamenti corretti, e questo già è incredibile. Ma poi c'è una conclusione interessante, dice: il nostro volto si modifica nel tempo per conformarsi agli stereotipi legati al nome. In parole povere e detto peggio,
1: sono le parole tue, no?
0: Sono le parole mie, certo, Sangio. Però il nostro volto diventa poi il nostro nome.

vi è mai capitato di pensare o di sentirvi dire, non so, tu hai proprio la faccia da Giovanni o la faccia da Margherita? Perché chi si chiama Margherita o chi si chiama Giovanni ha proprio quella faccia lì, non hai la faccia da Andrea, per dire. Lo facciamo in tutto il mondo, in lingue ovviamente diverse. Ho trovato i risultati di un altro studio, questo fortunatamente più recente, del 2024, che ha indagato proprio la corrispondenza possibile tra i nomi di battesimo delle persone e la loro faccia, cioè quanto corrispondesse il nome alla fisionomia poi del volto. E è arrivata quindi un'altra conferma. Ci dicono pare che esista veramente una tendenza delle persone, qua sto leggendo, a sembrare il nome con cui sono state chiamate alla nascita. Quindi c'è una corrispondenza tra i nomi di battesimo delle persone e l'aspetto del loro volto, perché il nostro volto nel tempo poi diventa il nostro nome. Sto cercando di dirla bene, ma è veramente impossibile. Io faccio forse prima girarvi link del, perché è proprio complesso come discorso, perché culturalmente ci sono queste associazioni che noi, ma anche inconsciamente, facciamo legate ai nomi. Potremmo fare un giochettino, per esempio, senza troppi dettagli. Pensate a una donna, un volto con i capelli scuri e una donna con i capelli biondi. Secondo voi il nome Amélie è più della bionda o è più della mora? Oppure uomini, biondo e

con Why Don't You Get a Job? Perché non ti trovi un lavoro? È quello che si potrebbe chiedere a chi alle volte, anzi ciclicamente, annualmente, si china su questioni che a noi possono sembrare uno spreco di risorse. Eppure poi per qualche ragione ci tengono lì, vogliamo leggere i risultati, vogliamo sapere cosa hanno scoperto questi ricercatori. E hanno scoperto già da diverso tempo, poi arrivano delle puntuali conferme insomma, col tempo che passa, il nostro volto tende a diventare, a somigliare al nostro nome di battesimo. E tu ti dici, ma com'è possibile? Il nome di battesimo non te lo scegli tu. Com'è che fa la tua faccia a diventare? Questa è la domanda, però questo si sta studiando e si è studiato. Sono chiaramente degli stereotipi sociali, legati molto alla cultura, possono essere legati al cinema, ai racconti, all'arte. Dunque tendiamo ad associare un nome in particolare a delle caratteristiche facciali. Mi fa sorridere Giacomo. Ecco, Giacomo nella mia testa è alto, magro, ha i capelli ricci, tendente al castano, magari anche un po' rossicci, non so, poi magari mi smentisci, però uno che si chiama Giacomo necessariamente è fatto così, secondo me. E lui scrive: una che si chiama Margherita è palesemente bionda, riccia, occhiali e lavora in ufficio. Perché? Perché? Perché funzionano così e siamo meravigliosi anche in questo.

assolutamente un caso. Parlavamo di Giacomo, un ascoltatore di cui non ho, io so solo che si chiama Giacomo, non so che faccia abbia, però giocando a come è fatto uno che si chiama Giacomo, proprio la fisionomia. E ho detto, l'ho sparata, ma perché nella mia testa Giacomo è così. Ho detto alto, magro, riccio, coi capelli, colore capelli ricci tendente o al castano chiaro, al rossiccio. Ecco, nella mia testa Giacomo è fatto così. Giacomo ha risposto. E come è fatto Giacomo? Mi scrive: alto, magro, avevo i capelli ricci, purtroppo adesso non ne ho nemmeno uno. Capisci la profezia che si autoavvera? Su tutte le bugie che dici. È un bel gioco questo.

Olivia Rodrigo con Stupid Song. Ma io immagino che le cose di cui stiamo parlando, la corrispondenza nome-volto, il volto che diventa, finisce per assomigliare al nostro nome, agli stereotipi legati, sociali e culturali, legati ai nomi propri, è un discorso affascinante. Può sembrare una stupidaggine. Allora l'invito è questo: quando stasera andrete a fare l'aperitivo, provate a fare questo giochettino con degli sconosciuti. Forse l'aperitivo è un po' presto, bisogna aspettare che ci si sciolga un attimino per proporlo. Però prendete, non so, una persona a caso, l'avvicinate e dite: ok, facciamo un gioco, non mi dire come ti chiami, fammi una lista di 5 nomi propri, maschili, se avete un ragazzo di fronte, e gli dite: uno deve essere il tuo vero nome e gli altri te li puoi inventare, pensaci bene, non ti guardo mentre li pronunci, così non vedo dove sei più sicuro, dove invece magari vacilli un pochettino mentre, perché ci devi pensare. E poi provate a dare un nome a quella faccia lì che avete davanti. Chiaramente non è che puoi fare il gioco così allo sbaraglio totale inventandoti tu un nome, no, bisogna avere una lista di nomi e poi provare a fare questo gioco e vedere su, non so, 2, 3, 4, 5 persone, dipende da quanto siete timidi, in quanti casi avete azzeccato. Guarda che potrebbe essere un gioco molto interessante.

0: Calvin Harris con Sam Smith in Promises. Arrivano le segnalazioni riguardo la circolazione sulle nostre strade da parte vostra. Paolo, grazie mille, dici tutto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Traffico già congestionato.
0: Dove?
1: Al dosso di Taverne in autostrada direzione sud.
0: Ecco.
1: Semafori attivi. Si vede che la gente va in vacanza.
0: Ciao. Sì. È proprio questo, è proprio così, Paolo. Non ci si farà comunque mai e poi mai l'abitudine. Uno può prevedere il periodo un po' più sensibile dovuto dai tanti turisti che attraversano il nostro territorio, però non ci fai mai l'abitudine, quindi se state per passare da lì munitevi di santissima pazienza. Se vi piace mangiare le unghie, mangiatele, io non vi giudicherò per questo.

sia divisivo Tommaso Paradiso. Qua lo abbiamo ascoltato con il nuovo singolo Agitare Coca-Cola. È veramente polarizzante, o ti piace tantissimo o lo detesti, cioè difficilmente, leggendo anche i vostri messaggi, i vostri commenti quando passa un suo brano, si rimane tiepidi. Cioè, o stai dalla sua, o sei nella sua squadra o giochi contro di lui. È incredibile. E Stefano non manca di riaffermare la sua posizione al riguardo, inviando un meme che ha recuperato da non so dove, in cui si vede Tommaso Paradiso che canta con le braccia aperte verso il cielo e sotto la didascalia: erano 10 anni che Tommaso Paradiso non usciva con un pezzo decente e con questo siamo a 11.

accennavo a quanto sia divisivo Tommaso Paradiso, ma anche i Ramones, quando se ne uscirono con questa loro versione di Baby I Love You, non è che il loro pubblico, quello purista, con lo zoccolo duro, i punk più fedeli, l'avessero presa proprio benissimo, eh? Leggevo che addirittura nemmeno loro, nemmeno i Ramones, i membri della band, furono granché contenti di registrare questo pezzo, perché ovviamente è molto molto molto distante da tutte le cose per le quali sono diventati famosi, anche se attenzione, questa loro versione di Baby I Love You poi è stato un successo commerciale incredibile, quindi loro, perché erano dei punk, non ci hanno voluto credere, e poi però i gusti del pubblico li hanno sorpresi, e ben venga, bisogna uscire dalla comfort zone. Tu pensa se i Ramones non fossero usciti dalla loro comfort zone del punk, del punk rock, quello bello incattivito e di denuncia e di anarchia totale, pensa un po' cosa sarebbe successo, non avremmo avuto quella versione meravigliosa di Baby I Love You.

Tra poco andremo a leggere il bollettino d'aggiornamento di Via Swiss nel dettaglio. Nel frattempo però è importante segnalarvi che sulla A2 tra Rivera e la Galleria del San Nicolao il traffico è fortemente rallentato, ci sono code su più tratti in direzione sud a causa di un incidente. Lo ripeto, sulla A2 in direzione sud tra Rivera e la Galleria del San Nicolao su più tratti il traffico è fortemente rallentato, delle code a causa di un incidente. Siate più prudenti del solito.

Devo già rettificare quanto ho condiviso poco fa sul traffico, perché da Via Swiss ci fanno sapere che i rallentamenti, i forti rallentamenti e le code in direzione sud sulla 2 iniziano da ben prima, quindi non più solo da Rivera, ma bisogna salire fino a Bellinzona Sud. Quindi da Bellinzona Sud fino alla Galleria del San Nicolao il traffico è fortemente rallentato, ci sono code su più tratti a causa di un incidente.

0: Lo vedi, anche questo pomeriggio tra una cosa e l'altra si sono fatte le 16.
1: Ma è così,
0: Ma vero?
1: Ma è così, Ah, è così. Ah, lo fanno,
0: Dici?
1: Pomeriggi.
0: Giura? Sì. Oh, giura?
1: Oh, ti conosco.
0: Sì,
1: buona novità. Quando ti diverti, poi...
0: Han detto anche forse me l'ha detta qualcuno che quando ti diverti il tempo vola, ma se ci divertiamo noi chi se ne frega, si devono divertire i nostri amici in ascolto che tutti i giorni ci scelgono, ci seguono. Poi se ci divertiamo anche noi, voglio dire, tanto meglio.
1: È un coprodotto.
0: Direi, male non fa nessuno. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, in caso vi foste sintonizzati solo ora sulle frequenze di Rete 3, vi diciamo che questa sera fino a questa sera meglio sarà soleggiato, poi qualche cumulo sui rilievi engadinesi. Le massime che abbiamo avuto oggi sono di 31 gradi, saranno le stesse di domani, perché anche domani sarà una giornata soleggiata, potrebbero arrivare un po' di nubi sui rilievi del Sottoceneri e dell'Engadina, però niente di che, comunque giornata asciutta e temperature ancora sopra i 30 gradi. Poi è un bel disastro sulla 2, l'asse nord-sud, ci arrivano le vostre segnalazioni e si stanno susseguendo anche quelle di Via Swiss. Sappiamo che c'è stato un incidente sulla A2 viaggiando in direzione sud e questo incidente sta causando code o forti rallentamenti già da Bellinzona Sud fin giù alla galleria del San Nicolao su più tratti. Quindi siate pazienti, se avete modo di uscire dall'autostrada fatelo, perché non abbiamo dettagli ancora sui ritardi previsti, però potrebbe andare per le lunghe. E poi ci sono anche forti rallentamenti da Agno verso Ponte Tresa e per chi scende da Neggio verso Magliaso. Andiamo ai portali della Galleria del San Gottardo. Al portale nord in direzione del Ticino ci sono attualmente 6 km di coda a partire da Amsteg con attese di un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Al portale sud invece le code sono di 2 km e le attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre sono chiuse entrambe le entrate autostradali sia di Göschenen che di Airolo in direzione della galleria. È un bollettino ricco, lungo, speriamo che non si allunghi ulteriormente. Noi comunque siamo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon viaggio. Paltrax, aggiornaci anche tu con le ultime notizie.
2: 3 News.
1: Potrebbe aver attraversato la Svizzera la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di lunedì a Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito il connazionale Vadim Ermolaev. Lo ipotizzano i media italiani, ricostruendo le prime fasi della fuga dal Principato, mentre rafforza questa ipotesi anche la prima segnalazione giunta da Francoforte in Germania. A Berlino è stata invece perquisita l'abitazione della donna, già conosciuta per i suoi legami con la criminalità organizzata. Secondo le autorità monegasche, non ha agito da sola. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nell'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny. Secondo Bruxelles, queste persone hanno sviluppato una tossina presente nel corpo di Navalny dopo il suo decesso, avvenuto 2 anni fa in una colonia penale. Dopo mesi di attesa, la Regione Lombardia ha confermato per iscritto che verserà al Cantone dei Grigioni parte delle spese sostenute in territorio retico per gestire il traffico diretto verso i siti olimpici valtellinesi. Lo comunica il governo grigionese, ricordando che la fattura complessiva supera i 2,5 milioni di franchi.
2: Le fatine dei dischi presentano...
0: Presentano...
2: Le migliori hit degli anni 20.
0: Mamma mia, le migliori hit degli anni 20. Questo sempre a smentire chiunque dica che dopo il 1999 non è stato fatto nulla di buono. Anche dopo il 2010 è stato fatto qualcosa di buono. Quindi trascorreremo così l'ultima ora insieme questo pomeriggio. Io sono Titi.

sonora di musica pubblicata solo ed esclusivamente dopo il 2020, 2020 incluso chiaramente. E abbiamo aperto con i Linkin Park e The Emptiness Machine, ma ve la ricordate tutta la polemica che era stata fatta quando Emily Armstrong, la nuova voce dei Linkin Park, ha preso il posto di Chester? Quindi ci sono stati fan in rivolta perché hanno detto non è tanto perché è una voce femminile o perché canta male. Più che altro pare fosse ingabolata con gente poco raccomandabile, fosse legata a Scientology, non si esibisse totalmente live ma che avesse delle traccettine di supporto. Insomma, non è stata accolta benissimo, non è stato facile, però poi gli anni nel frattempo sono passati e lei si è confermata comunque perfettamente all'altezza delle aspettative del pubblico dei Linkin Park.

D'Argent Amico con Dove si balla, ve lo ricordate al Festival di Sanremo nel 2022? Non si è classificato benissimo, all'epoca si è piazzato

nono nella classifica finale. Poi però, come spesso accade, è il pubblico. È una volta che si esce dall'Ariston e si va nelle radio, si va per concerti, si va sul territorio, che poi uno prende veramente il polso del gradimento, diciamo, del pubblico. E cos'è successo? Che nono a Sanremo 2022, ma poi primo in classifica, uno dei pezzi più trasmessi in Italia quell'anno, e continua a resistere. Tra l'altro, super accolto bene anche dalla critica, da quelli che di solito amano fare un po' gli intellettualoidi e star lì a spulciare, fare gnagnagnagnagnagna. Invece lui, tutto sommato, se l'è cavata alla stragrande. Un'altra che continua a cavalcare, ad essere sulla cresta dell'onda, è Billie Eilish.

0: James e Boys Noize con Getaway. Andarsene, sparire. E l'avrebbe probabilmente voluto fare anche Holly. Holly che è giovane, ha 25 anni, ha avuto un grande successo in pochissimo tempo nel panorama della musica italiana. È stato come se fosse passato così da un giorno all'altro, quasi potremmo dire. Dunque non è facile, bisogna avere anche un po' la stoppa, il sapersi avere dei filtri, sapersi riparare da tutte le cose che ti possono arrivare da fuori, i giudizi sia legati alla tua bravura, alla tua capacità di rendere, alla tua anche all'aspetto fisico, perché non solo le donne sono vittime di attacchi inutili legati alla loro forma fisica, anche gli uomini. E Holly, per esempio, è stato vittima anche di questo genere di attacchi, frecciatine inutili. È uscito da un periodo abbastanza burrascoso, polemico. Pare ci fossero state delle indiscrezioni su presunti abusi di alcolici, dicevano anche c'è il suo team, il suo management che lo sta rovinando perché l'hanno messo a dieta, un regime alimentare super rigido, e poi questa cosa non va bene, insomma. Poverino, chissà quante volte sarebbe voluto sparire un po' dalla scena, ma ormai è Holly.
1: Sono di poche parole. Si tratta di te.
0: Non scappi più da lì. Ascoltiamolo con Giulio.
1: A guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

Happy H-A-P-P-Y. Quando si ascolta Jessie J succede quella roba strana dove non puoi non notare quanto riesce a fare variazioni dei toni, delle note in maniera rapidissima. Senti, adesso lo fa, senti? No, ok, l'unico punto in cui lo fa, quando fa tipo wow, quella roba lì è incredibile. Di lei si parla soprattutto per l'ha fatto adesso alla fine, ho sbagliato tutto. Beh, intanto avremo modo di risentirla con questo singolo dell'anno scorso, perché lo trasmettiamo svariate volte durante la settimana, le settimane. Comunque dicevo, l'estensione vocale di Jessie J, una volta io ricordo si parlava soprattutto dell'estensione vocale di Celine Dion, di Mariah Carey, insomma del pop, quello un po' più recente, 90. E poi invece in tempi più recenti abbiamo avuto Ariana Grande e Jessie J che vengono lodate spessissimo proprio per questa capacità tecnica di cantare. Jessie J in particolare, come Ariana, arriva a fare il fischio, che è quell'acuto che l'aggettivo acuto non è più sufficiente, diventa fischio, e ha anche questa capacità qua. Si diceva addirittura che fosse in grado di spaccare i bicchieri, sai, quelli tipo i calici di vino, di vetro iper sottile. Ma non lo so.

In arrivo il 14 di agosto un disco intitolato Sunshine, anticipato da The Wave, quindi in piena campo pieno campo semantico. Accidenti a me, è estivo dell'estate. Buongiorno Claudia. Claudia scrive per info: siamo fermi in colonna, metà ceneri, cosa sta succedendo? Succede quello che non vorrei dover dire, ma si fa. C'è stato un incidente sulla 2 direzione sud, un incidente all'altezza più o meno di Maroggia, ci dicono, sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Nicolao. Su più tratti ci sono rallentamenti, code, forti rallentamenti proprio a causa di questo incidente che si è verificato ormai quasi un'oretta fa, forse, giù di lì, comunque recentemente. Poi vediamo già la situazione completa, dai, ci siamo. Da Agno verso Ponte Tresa, anche lì traffico è fortemente rallentato. Per quanto riguarda il portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 6 km di coda e un'ora di attesa in direzione del Ticino. Nella direzione opposta 2 km di coda e fino a 20 minuti di attesa in direzione di Lucerna. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Buon viaggio!

Devi già essere un tizio bello particolare per scegliere come nome d'arte, quindi il nome con il quale poi la gente, le radio ti chiameranno, ti presenteranno, Ernia. Ci vuole, non voglio dire coraggio, però devi essere un tipo già bello particolare per scegliere come nome d'arte Ernia. L'abbiamo ascoltato con Super Classico, ma volevo approfondire la faccenda di Ernia, perché non è che l'ha scelto così dal niente, ha detto va, faccio lo spiritoso, quello un po' fuori dai ranghi, e mi faccio chiamare Ernia giusto così perché appartiene al mio volto artistico. No, pare che Ernia è il soprannome che si porta dietro da quasi sempre, tanto che anche in famiglia, gli amici, insomma i suoi legami più stretti, più sinceri e più longevi lo chiamino Ernia. E di riflesso lui è diventato Ernia perché prendeva in giro ai tempi della scuola una compagnetta che aveva un'ernia ombelicale. Allora la chiamava Ernia, Ernia, Ernia. Di riflesso gli altri hanno iniziato a chiamare lui Ernia, e lui ha pensato va che bello. Ci hanno provato ai discografici a dirgli che forse non era un'idea proprio intelligente scegliere Ernia. Guarda che non ti passeranno mai le, ma tutte le immagini, le radio che ti passano e dicono beh questo è Ernia. O invece ce l'ha fatta, è alla stragrande, molto bene. Ariana Grande l'abbiamo nominata prima, ascoltiamola.

una donna a tutto fare, Ariana Grande qui con Yes And. Attualmente è in tour mondiale per portare in giro la sua musica. Nel frattempo, a fine di questo mese, mi sembrava di aver letto, fammi fare un check velocissimo, a fine di questo mese, sì, 31 luglio, è previsto un nuovo disco anticipato dal singolo che già trasmettiamo, Hate, That I Made You Love Me. Però non ha solo questo, non ha il tour, non ha la nuova musica in arrivo e quindi c'ha da pensare alla promozione, eccetera. Uscirà anche nelle sale il secondo capitolo del suo film Wicked, in cui ha recitato, musical, insomma, film musical in cui ha recitato. Quindi agenda super piena, ma che gli importa lei? Tanto un'altra di quelle è che qualsiasi cosa tocca diventa oro.

I Depeche Mode sono in giro dai primissimi anni 80, eppure questi anni 2020 hanno dato loro una sorta di nuova giovinezza, che è arrivata anche con l'ultimo disco che hanno pubblicato, Memento Mori, anticipata da Ghosts Again, che abbiamo appena ascoltato. Ed è un disco che, dicevamo, ha segnato sì il loro ritorno, ma sono tornati diversi, cioè sempre molto loro, ma comunque diversi. E ovviamente questo è quello che succede a tutte noi anime perdute quando attraversiamo dei momenti difficili o comunque provanti della nostra vita. Poi per fortuna evolviamo, cambiamo e non siamo più quelli di prima. E la stessa cosa è successa anche a loro, un disco che è arrivato dopo, che è stato registrato durante la pandemia di Covid-19, poi ultimato dopo la morte di uno dei membri fondatori dei Depeche. E quindi Andy, tra l'altro Fletcher, Andy Fletcher, quindi un album pieno di dolore che ti ricorda di vivere con autenticità il presente, ogni singolo momento, perché ricordati che devi morire, che non vuole ovviamente essere una minaccia, ma è un invito, ecco, filosofia.

E anche questo pomeriggio siamo arrivati alle 16.55 che puntualmente, quotidianamente ci segnalano che è tempo di salutare, di rinnovare l'appuntamento con i cialtroni in diretta da Lugano Marittima a partire dalle 17, poi fino alle 19 passate a trovarli, passate ad annusarli, che con queste temperature sicuramente emanano fragranze interessanti, diverse, curiose, bestiali. Da parte mia, Tiki, invece, l'appuntamento è per domani mattina a partire dalle 8 in Tiki Tisi per affrontare al meglio la giornata selvaggia e violenta dal punto di vista emotivo e dei nervi, che sa essere il sabato mattina in particolare. Tra poco poi ci aggiorneremo anche con le previsioni del tempo, la situazione viaria e le ultime notizie. Quindi da parte mia una splendida serata, ci si vede in giro e mantenetevi idratati. Ciao freschezze!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17 in punto, buonasera.
0: Rete 3.
1: Previsioni del tempo per questa notte e per la giornata di domani. Questa sera e nella notte cieli generalmente sereni al sud delle Alpi e domani sarà soleggiato. Nel corso della giornata, soprattutto sui rilievi del Sottoceneri e in Engadina, potrebbe arrivare qualche cumulo, però una giornata asciutta a basse quote. Domani temperatura minima sui 18 gradi, massima attorno ai 31, in Alta Engadina invece 21 e in montagna vento debole da nord. E affrontiamo anche la situazione, le condizioni del traffico, che non sono per niente simpatiche. C'è parecchio disagio, ci sono parecchie difficoltà di circolazione, quindi code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Nicolao su più tratti per chi sta viaggiando in direzione sud, e la causa è un incidente che c'è stato poco più in giù. Quindi lo ripeto, tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Nicolao in direzione sud dovete prevedere, aspettarvi code e forti rallentamenti su più tratti. Sempre sulla A2 code o forti rallentamenti anche da Chiasso Centro verso Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. E ancora da Manno verso Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti, e forti rallentamenti anche per chi scende da Neggio verso Magliaso. Uno sguardo anche alla situazione al Gottardo. Al portale nord della galleria ci sono 6 km di coda con attese di un'ora in direzione del Ticino, mentre nella direzione opposta sono 2 km di coda con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre è aperta la corsia preferenziale Cupra. Da parte nostra buon viaggio, ora ci aggiorniamo anche con le ultime notizie.
0: 3 News.
1: Continua a tenere banco in Ticino la decisione del Consiglio di Stato di togliere alla società Navigazione Lago di Lugano la gestione del servizio sul Verbano per trasferirla a fine anno all'azienda di trasporto FART. Intanto la SNL esprime profonda preoccupazione per la decisione del governo ticinese e si dice aperta a discutere col cantone le criticità evidenziate dall'esecutivo. Confermato dalla Regione Lombardia l'impegno di versare gli oltre 2 milioni e mezzo di franchi spesi dal Canton Grigioni per gestire il traffico diretto in Valtellina durante le scorse Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo fa sapere l'esecutivo retico dopo aver ottenuto rassicurazioni dalla controparte italiana. Inizialmente la Regione Lombardia proponeva di versare meno di un quarto della somma richiesta, ovvero circa 600.000 franchi. E infine prosegue in tutta Europa la caccia alla 39enne ucraina presunta responsabile dell'attentato esplosivo di lunedì a Monte Carlo contro il connazionale Vadim Ermolaev. L'oligarca è rimasto gravemente ferito assieme alla compagna e al figlio. La prima segnalazione porta in Germania, secondo fonti giudiziarie monegasche. Non si esclude dunque che la donna, una volta varcato il confine italiano, si sia successivamente diretta in Svizzera per poi attraversare il nostro paese senza fermarsi.

0: da Jovanotti per Gianni Morandi, direi sì. Il resto parliamo di discrete schifezze, le ultime sono.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo.
0: Allora, anche questo venerdì parte il Club dei Cialtroni dal Ciringhito a Lugano Marittima.

0: ancora per qualche ora, grazie.
1: Non c'è più bello.
0: Potete venire a trovarci a Lugano Marittima, al Ciringhito, per conoscerci, per toccarci gratuitamente.
2: Ho capito dove l'ho visto lui.
0: Dove?
2: Perché lui è infermiere in urologia, ha detto.

0: continua anche oggi, continua il... Stia calma signora.
1: Dopo, un attimo, dopo, grazie.
0: Signora stia calma, ricordiamo che la casetta del Ciringuito è fruibile previo versamento di 150 franchi di notte per dei chichigli clandestini. Si aumenta, più si va in là più aumenta.
1: E stringi tra le mani sempre la solita cosa.
0: Sì, perché c'è della scorrettezza da parte dei colleghi. È ovvio che se voi mi mettete qua in bella vista, sto è un borsellino?
1: È una borsetta
0: che è stata smarrita, è sempre qua al Ciringuito, la potete ritirare quando volete, me la mettete qua, tempo 2 secondi, io la riapro un'altra volta. C'è dentro tutto.
1: Sì, ho controllato anche i 7 franchi, tutti sono lì.
0: Quindi venite pure a ritirarla. Vi ricordo che se insomma tra un paio d'ore non viene nessuno, io un bel momento me la prendo e basta.

0: senti anche tu quella geosmina? La geosmina.
1: Che cos'è la geosmina?
0: La geosmina è quel classico profumo che arriva dal lago di terra, terra bagnata. Si chiama geosmina.
1: Bravo.
0: Sì.
1: Bella questa, bella.
0: Ma è vero.
1: Bella questa, veramente molto molto bella.
0: La ti senti interessato, eh?
1: No, no, è vero, è un tipico profumo lacustre, sì, legato, senti, senti, alla stagione. Oh, ah, no, noi qua lo sentiamo, è meraviglioso.
0: Sì, sì.
1: Club,
0: sì,
1: di Cialtronico, Marco Di Gioia con Herbert Cioffi fino alle 19. Abbiamo da giocare, abbiamo da sbimbillare, abbiamo da gingellare.
0: Ma c'è di più.
1: C'è di più, abbiamo la borsetta, è passata anche la polizia,
0: esatto,
1: ti stava per
0: salutiamo.
1: Portare lì, ho
0: no,
1: dovuto
0: perché...
1: dirgli no, guardi,
0: allora, io
1: lavora con noi.
0: Chiariamo come sono le cose. Pippo, che saluto perché ci sta curando la regia, ti ha fatto una foto e l'ha fatta a te.
1: È stato
0: non
1: disonesto, perché lui sa che se mette una borsetta qua, dopo due secondi lo ha aperto, toglietemela che la porto via.
0: Pippo, Pippo,
1: allora,
0: dalla tua voce, cosa stava facendo?
1: Non è vero, non è
0: cosa
1: vero.
0: Cosa stava facendo?
2: No, ha solo sbirciato.
1: Vabbè, se non sbirciato,
2: anche perché se qualcuno passa deve sapere all'interno cosa c'è.
1: No, no, ma io la accedo, la cedo
0: assoluta.
1: Tranquillamente.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene.
1: Allora, attenzione, il Club dei Cialtroni è un programma che oggi vi insegnerà che la convivenza rafforza il desiderio.
0: Soprattutto quello di andarsene.
1: Dai, smettila, che a casa si trova pace.
0: Se non c'è nessuno, sì.
1: Dai, ma devi smontare. Io parto con grinta che le riunioni di famiglia, per esempio, fanno bene.
0: Soprattutto a chi produce ansiolitici.
1: Madonna, l'importante è esserci.
0: Non quando si divide il conto, mi raccomando.
1: Sì, sono d'accordo che la palestra migliora l'autostima.
0: Sì, finché non guardi quello accanto a te, poi.
1: Anche questo è vero. E per concludere, a festeggiare i piccoli traguardi.
0: Tanto quello grande non arriva mai.

0: Sabrina. Ciao Sabrina. A dimostrazione che ho un certo appeal sulle persone, vi dico che qua a Lugano Marittima due ragazze mi hanno appena detto: dacci tregua. Hai visto che è successo? Volevo spiegare una cosa sul famoso ghiaccio nella borraccia di Marco Di Gioia. Sì. Marco Di Gioia ha una borraccia piena di ghiaccio che non si esaurisce mai.
1: Certo.
0: Secondo me è quello all'ammoniaca, è quello finto.
1: Non è vero.
0: Perché mi ha procurato gentilmente anche a me del ghiaccio ed è durato 6 secondi. Il suo invece è ancora lì. Deve essere una sostanza.
1: Io un segreto,
0: chimica.
1: Volevo salutare Marco. Ciao Marco del Seven Basilico, grazie perché
0: grazie
1: ci ha shakerato il ghiaccio e c'è lui
0: con l'ammoniaca, a lui con l'ammoniaca.
1: Ma non la sento, sai, stesso gusto.
0: Ma c'è ancora ghiaccio, è una cosa che non si spiega. Ma guardate che è pazzesco.
1: Vabbè.
0: Allora, abbiamo una rubrica che si chiama Se ti succede al Ciringhito.
1: Noi ti spieghiamo come fare.
0: Per esempio.
1: Allora, se pensi che qualcuno ti stia salutando, no? Ma salutava quello dietro di te, noi abbiamo la soluzione.
0: Tu fai così e dietro fai così, figo che è.
1: Esatto.
0: E lì è brutto, cosa fai?
1: Allora, è molto semplice. Tu continui a tenere il braccio alzato e fingi di controllare se sta piovendo o se c'è vento.
0: Controlli alto così. Bravo, ci sta.
1: Ci sta. Ma andiamo avanti.
0: Altra cosa.
1: Incontrare qualcuno che non vedi da anni e non sapete che dire?
0: È vero, quello è terribile.
1: Cioè, lì sei in imbarazzo perché...
0: Poi magari non lo vuoi ascoltare perché le risposte degli altri
1: sono sempre le stesse, tu dici sì.
0: Lunghe, tu fai la domanda.
1: Abbiamo la soluzione,
0: cioè?
1: Chiedetegli, allora, novità?
0: Così, generico.
1: Sì, così, funziona.
0: Poi
1: qua.
0: Lui parte, tu fissi un pontino e ti fai i fatti tuoi per tutto il tempo.
1: Ma non ci fermiamo qui, quando ti si apre la cerniera dei pantaloni in pubblico?
0: Vabbè, no, ti si apre, magari rimane aperto. A me è successo che rimane aperto.
1: Scusa.
0: E lì cosa fai?
1: Se tu indossi i pantaloni... Salve.
0: Sono passati le signore.
1: Salve, grazie. No, dicevo, se tu indossi i pantaloni troppo stretti,
0: sì,
1: davanti la cerniera cala, è matematico,
0: cala.
1: Sì, ci sta. Allora, tu devi camminare fiero, almeno dimostri che c'è ancora speranza.
0: Quindi cammini così, te la porti un po' convinto. Ne hai un'altra?
1: L'ultima. Dimentichi il nome, questo è un classico, di qualcuno appena presentato ti.
0: Allora, fermi, qui c'è una roba tecnica, ve la spiego. All'interno del palmo della mano c'è un pulsante. Quando tu stringi la mano, allora vai, piacere Herbert, stringi il pulsante, dimentichi istantaneamente il nome.
1: È vero.
0: Ed è bruttissimo, fai brutta figura. Ma soprattutto se si presenta una ragazza. Piacere Stella, scusa, ti chiamavi già,
1: sì,
0: è una roba.
1: È brutto perché allora non mi ascoltano, non sta attento, eccetera.
0: Cosa si fa in quel momento?
1: Abbiamo la soluzione definitiva. Lo chiamerai, ehi grande, per i prossimi 5 anni.

0: È arrivato un momento cult del club dei cialtroni, che è la frase sfatta che noi qua facciamo dal vivo, è vero Marco?
1: Sì, è vero, scusami, però se io mi dirigo l'occhio verso un'altra parte
0: finiscila.
1: No, perché ci sono un sacco di tatuaggi.
0: Ciao ragazzi.
1: Un sacco di tatuaggi.
0: Allora, siamo in compagnia di simpatiche persone.
1: Chi sei tu?
2: Simone.
1: Marco.
0: Allora, Simone e Marco sono un po' così perché giustamente gli abbiamo spiegato come funziona la frase sfatta. Io dico una frase, dico l'inizio dell'ultima parola, quella giusta, ma tu devi dirne una sbagliata che non sia una parolaccia. Abbiamo fatto una piccola prova, a lui escono solo parolacce, è vero?
2: Esattamente, però ci proviamo, rimaniamo in buona fede.
0: Ha detto tra l'altro una cosa che mi ha fatto ridere, ha detto sei infido, che mi piace moltissimo. Tu dillo, se lo sono dillo, non ti preoccupare. Partiamo, andiamo abbastanza veloci che così è più divertente. Mi prude la te...
2: A tempia.
0: Bravo. Tu ne hai una migliore?
1: No.
0: Se la sta tenendo. Sono diventato troppo
1: Brutale.
0: Sarebbe brutto.
1: Ci potrebbe stare.
0: Io la faccio stare.
1: Posso giocare? Brucaliffo.
0: Sì, tu non devi giocare.
1: Ah, non devo giocare.
0: Smettila.
1: Okay.
0: Mi prude la testa, credo di avere i pi.
2: I pistacchi
0: è giusto. Biselli è giusto, mi piace perché stanno giocando, stanno Biselli, provando. Guardate dire. Che quando provate senza microfono è facile, poi uno arriva lì e non riuscite.
1: Volete venire anche voi, volete giocare? Venite a giocare.
0: Perché sì, non provi sì, anche tu? Ne vuoi fare una anche
1: Lugano
0: tu?
1: Tutta Lugano Marittima, tutta.
0: Vieni, raggiungeteci,
1: no,
0: allora.
1: Emma non vuole venire, l'ha detto prima. Vieni, guardate, camminano sopra i tavoli, è incredibile questo gioco.
0: Vieni, non t'allontanare, tu devi star qua. Non è
1: vieni,
0: che...
1: venite.
0: Allora, riprendiamo le redini. Che bello il film, altrimenti ci ha...
2: Ci ascoltiamo?
0: Va bene. Sì, sono tutte e due giuste. La musica dance va ascoltata ad alto
1: ad alto vocalizzo.
0: Corretta.
1: Bella.
0: Palla, pallina, la notte si ha.
2: Sì, avventura.
0: Oh, sei pulitissimo. Prima mi hai sparato tre parolacce una dietro l'altra.
3: A propina.
0: Spiegazione di a propina.
3: Avvicinarsi.
0: Mi hai convinto. Vado oltre, mancano pochi giorni alle va. Non suggerirglielo.
3: Alle vacche,
0: bravo, gliel'hai detta tu
1: non
0: perché
1: è vero.
0: Sei il solito vaccone. Col freddo mi piace stare davanti al ca.
1: Al camino.
0: Candelabro. No, una alla volta.
2: Alla calderola. Vale la.
0: Sì, la prendo.
1: Calamaio.
0: Al calamaio.
1: Bello.
0: Calamaio. Quando è inverno mi piace guardare la neve dalla fi. Non si può ridere!
2: Dalla fisarmonica.
0: Bravo. Ah. Senti, tu sei andato lì in fondo, pensi che non venga fino a lì. Adesso vengo lì e ne fai una. Marco, recluta la risposta. La ragazza sta pensando
1: in maniera troppo. Peccato non si vede, ma era in fermo immagino lei.
0: Allora, fermi tutti. Immagino, sì. Facciamo questa. Mi sveglia sempre l'orologio a Q. Vabbè, direi fermiamo.
1: Però, siamo aspetta, no. Ha detto lo.
0: Sì, smettila di proteggere. Va bene, io direi che ci sono dei papabili. Vogliamo fare l'ultima?
1: Ma sì.
0: L'ultima. Chi è il maestro?
3: Lui.
0: È lui, va bene. Se non vuoi perdere, non farti prendere dalla voglia di
1: scoppiare.
0: Ho sudato ghiaccio.
1: Bella,
0: va
1: bravi,
0: bene,
1: bravi.
0: A posto così.
1: Fatevi un applauso.
0: Allora, attenzione,
1: bravi,
0: avete vinto nell'ordine i gadget del club dei cialtroni.
1: Che dove sa ecco che io
0: allora mostra
1: che prima è caduta un gadget e
0: allora,
1: non riusciva a piegarsi.
0: Una splendida canottiera volutamente brutta con scritto non c'è più bello che il gadget dei cialtroni.
1: A lei sta molto
0: con
1: bene.
0: Questa
1: dagli 80 sta molto su, bene.
0: Però è vero, a te starebbe benissimo.
2: Mi starebbe bene.
0: Lui starebbe benissimo e poi due meravigliose matite infinite che hanno un pregio. Scrivono male per sempre, quindi avete una grande certezza. E per voi, grazie per aver giocato.
1: Grazie, ragazzi.
0: E noi ascoltiamo una bella canzone. Ciao ragazzi!
4: Inizia sempre.

Ma il cialtrone è uno stile di vita che dopo un po' diventa un comandamento. Cioè, non puoi non essere cialtrone nella vita, cioè.

0: so se devo dire delle cose o guardarmi intorno, perché è molto bello, molto ventilato, molto bello. È tutto, ha un'atmosfera fantastica, vero?
1: Sì,
0: Marco?
1: Sì, è molto bello, soprattutto perché Herbert Cioffi continua a usare il ventilatore solo per sé. È incredibile questa cosa, è unidirezionale.
0: Anche l'orologio?
1: Cioè,
0: anche quella cosa.
1: Vuoi guardare l'ora solo tu?
0: Ieri stavo sistemando l'orologio qui al Ciringhito e Marco Di Gioia, in modo criptico, un po' polemico, perché sembra buono ma non lo è,
1: bravo,
0: mi ha detto vuoi guardare l'orologio solo tu? Sì, voglio vederlo solo.
1: Vabbè.
0: Smettila di guardarti in giro,
1: ma non
0: c'è, perché stai facendo un po' il mirimiglione.
1: Ma non è vero.
0: Allora, attenzione,
1: ciao,
0: andiamo, parliamo,
1: ciao,
0: finisce,
1: ciao.
0: Sì, bravo, ciao,
1: arrivo, arrivo,
0: ciao.
1: Arrivo.
0: Allora, parliamo di una cosa importantissima, parliamo di come si lavano i denti. Ti faccio delle domande. La prima cosa, ma vanno lavati i denti?
1: Allora, io in genere li metto nel bicchiere la sera prima di andare a letto, quindi non è che...
0: Tu non hai problemi?
1: No.
0: Tu infili direttamente nel bicchiere
1: e
0: con la pastiglietta.
1: E poi mi dimentico la mattina lì.
0: Allora, pare che abbiamo sempre sbagliato. Innanzitutto volevo dire a tutti i dentisti che ci stanno ascoltando, noi vi diciamo di sì allo scovolino e al filo interdentale,
1: sì, è vero,
0: ma non lo facciamo, cioè torniamo a casa e lo facciamo una volta e poi diciamo: ma secondo te, noi torniamo dal lavoro e ci mettiamo lì a dire,
1: ma lo sai come facevano una volta a pulirsi i denti?
0: Dai.
1: Usavano dei rametti masticati. Così?
0: Beh, ma era meglio.
1: No, no, veramente.
0: Piuttosto che prendere un fino di nylon con la tua compagna che sta sgridando perché non hai portato fuori l'immondizia e tu sei lì. No, è una roba insostenibile. Quindi, cari amici dentisti, noi vi diciamo di sì, ma non lo facciamo. In più, adesso è venuta fuori una roba nuova.
1: Ovvero?
0: Allora, sai che tu cosa fai? Normalmente, vabbè, tu la metti nel bicchiere, va bene,
1: vabbè,
0: però
1: sì,
0: tu metti il dentifricio sullo spazzolino, poi cominci zicca, zicca, zicca, zicca, sì, zicca, zicca, zicca,
1: da sopra avere tutto, aspetta.
0: Beh, sì, a farlo bene
1: dall'alto
0: sarebbe tra
1: l'altro,
0: poi in fondo, poi verso l'alto, poi verso il basso, poi insomma, devi farlo bene.
1: Sì.
0: Poi cosa fai? Tu sputi il dentifricio in eccesso, è così, e ti sciacqui.
1: Sì.
0: Ti fai una sciacquata, no?
1: No, non tutti si fanno la sciacquata.
0: Ecco,
1: tanto,
0: volevo arrivare lì. Fare la sciacquata sarebbe tecnicamente sbagliato.
1: E perché?
0: Perché tu elimineresti tutto il fluoro, il beneficio del dentifricio. Però cosa fai? Ti addormenti con una boccata di quella roba lì.
1: No, ma no, non ha senso.
0: Quindi scriveteci 079-873-8073, anche se siamo al Ciringhito, il club dei sciatoni ha fruibilità per tutti coloro che ci stanno ascoltando. State sbagliando. Io ho provato questa cosa qui, di non sputare. Mi sono svegliato a metà notte che facevo delle bolle di sapone. Quindi non funziona. Sì, è una roba che non funziona. Insomma, cari amici che ci spiegate come dobbiamo fare, noi quelle robe lì non le facciamo.

0: come mi piaceva Britney Spears in questa canzone.
1: Sì, è vero.
2: Ma sai cosa? Quel modo di cantare. Sì.
0: Adesso purtroppo la Britney non mi è più così e siamo un po' tutti dispiaciuti. Però lei.
2: L'hanno vista ultimamente
0: nel Cassarate?
2: No, il Cassarate no, ancora non ci arriva. Ma nei distributori di benzina, nei bagni. No, è vero, non è una battuta.
0: A fare cosa?
2: Nei bagni.
0: Non dire cose che già ieri.
2: No, nei bagni di distributori di benzina scalza che cercava di far la pipì ma non ci riusciva.
0: Quindi non era lucidissima.
2: No.
0: Mi dispiace. Mi dispiace sempre delle cose che mi.
2: No, io ti voglio riportare alla realtà. Tutto
0: è vero. Chiudiamo la questione denti. Sono arrivati svariati messaggi, alcuni non sono dicibili.
2: Io li leggo tutti.
0: Tu non li leggi,
2: meglio di no.
0: Allora, ci sono tutta una serie di norme, io lo dico, io scovolino, filo interdentale, no. Tra l'altro, spazzolino elettrico. Sì o sì. No?
2: Allora, lo spazzolino elettrico sì, ma sì. Tu devi utilizzare quello che diventa rosso se spingi troppo.
0: Esiste?
2: Sì, io non certo mai... esiste. Certo, esiste. Sì.
0: E allora, io non ho mai provato, tu hai quello...
2: Io cosa... chiederei però.
0: Chiedere, vai, vai, prova a chiedere,
2: ciao,
0: vediamo.
2: Ciao, scusa, volevo chiedere solo una cosa, ma veloce, no? I denti, come te li lavi?
3: Lo spazzolino.
0: Bravo,
2: è sbagliato,
0: giusto,
2: no, è sbagliato.
0: Ragione.
2: No, è sbagliato.
3: Perché?
2: È sbagliato.
3: Perché è sbagliato?
0: No, senti, la domanda te la faccio io.
3: Okay.
0: Tu usi lo scovolino e il filo interdentale?
3: Solo scovolino.
2: Hai visto?
0: Che bravo.
2: Hai visto?
0: E senti, risciacqui o tieni il dentifricio e disavanzo?
2: Sputi o non sputi?
0: Esatto.
3: Mi pastrugno un po' prima di sputare.
0: Però poi sputi.
3: Poi dopo sputi.
0: Vedi?
2: No,
0: grazie.
2: È sbagliato, non si sputa.
0: Pensa,
2: no.
0: Pare che sia sbagliato che.
2: No, non devi mandarlo giù.
0: No, mandarlo giù, Però hai ragione, dicono che bisogna sputare l'eccedenza e dormire con tutta quella pastrocchia in bocca. No, tu hai ragione, io guarda, non lo dire a me che io non li lavo neanche.
2: Vai sentire l'alito, vai.
0: Mamma mia,
2: grazie.
0: Grazie, sei simpaticissimo.
2: Grazie.
0: Allora, io vi do un suggerimento. Fate come me, io vicino al comodino ho un piccolo topolino, lo metto in bocca e lui mi fa una pulizia dei denti globale. Oppure un suggerimento migliore, secco, che pare che funziona, che usano i signori contadini delle campagne.
2: Sì.
0: I denti si lavano con la vodka.

0: gentilino a LED con tutte le lampadine della casa di Marco Di Gioia.
1: Sì.
0: Lui è al buio, è una notizia che mi ha molto colpito.
1: No,
0: sei stato generoso.
1: No, io sì, io lo faccio perché è giusto essere dei filantropi.
0: L'hai messe tu con la scala una a una?
1: No, l'ho fatti mettere, no, perché non sono capace. Non
0: Mentre invece ti comunico che le mutande con scritto non c'è più bello,
1: sì,
0: e la canottiera con scritto non c'è più bello è stata spodestata dagli ordini del cappellino con cui il presidente della Confederazione ha goduto del match contro l'Algeria, grande tra l'altro nazionale svizzera, lo diciamo, è giusto dirlo. Sono schizzati gli ordini di questo cappellino che fa un po' il verso a Trump, perché il cappellino, dice, tradotto, Svizzera grande dal 1291, fa il verso a quello di Donald Trump che dice Make America Great Again. Sono contento, un po' mi dispiace perché in vetta c'eravamo noi con la mutanda così, non c'è più bello.
1: Vabbè, è moda di questi giorni, poi ritorniamo noi.
0: Poi ritorniamo. Comunque vi ricordiamo, se volete venire a vedere com'è la canotta, passate qua dal Ciringhito. La trovate?

0: Siamo arrivati al momento in cui definiamo l'ora del club dei cialtroni. Marco, come al solito, è svanito.
1: 23.
2: Aspetta un attimo, aspetta che devo. Aspetta.
0: Dai, Marco, serve sapere. Aspetta. Una cosa importante. Non possiamo perdere.
2: Ecco. Ciao. Allora, chi siete?
3: Ciao, sono Aaron.
4: Christian.
5: Michela.
0: Vengo anch'io, guarda.
2: Vieni.
0: Vai, sì.
2: Vieni, no? Comoda. Cosa state bevendo?
3: Una birretta.
0: Ma ci devono dire l'ora.
2: Posso assaggiare?
0: No, non fatelo perché costa. No, vino, no.
2: No, sono in servizio, non posso.
0: Stai lavorando, sì, più o meno.
2: Va bene, allora no, volevo solo chiedervi.
0: No, almeno.
2: Volevo solo chiedere che ore sono, cioè non è che.
4: Ora di star tranquilli, in chill, no?
0: Hai capito?
2: Ora di star tranquilli, in chill.
0: Invece, guarda, lo chiedo a lei, lei lo dice, vuoi vedere?
2: Sì.
0: Se la troviamo. Che ore sono?
5: Non lo so, sono in vacanza.
0: Ti prego, dillo almeno tu.
3: Vale lo stesso per me. Sono le.
0: No, dilla, sono le. No, vabbè, ma è una roba, guarda.
2: No, c'è omertà, ragazzi, c'è omertà, io sono d'accordo.
0: Ma vogliamo dire che ore sono? Perché veramente stanno aspettando.
2: Però,
0: scusa, puoi dire
2: grazie.
0: Che ore sono? Guarda, sono scritte qui, guarda.
5: Cosa?
0: Che ore sono? Le, guarda, leggilo qui adesso.
5: 6 e 3.
0: Sì, di 18, dillo in pomeriggio, le.
5: Scusa, non parlo tanto italiano.
0: Non importa, leggi il numero che c'è scritto qua.
5: 18.
0: Brava.
5: 03.
0: Bravissima, grazie. Allora, la meteo, che fatica, sono sudato e non per la canicola. Allora, fino a questa sera è soleggiato nelle Alpi, soprattutto all'est qualche cumulo. Previsione per domani, sabato, in tutta la Svizzera soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Temperature minime comprese fra 13 e 18 gradi, le massime fra 28 e 31. E ora ci colleghiamo con Zurigo, Mimmo, per la viabilità.
2: È così. Tu
0: io vorrei la musica ufficiale.
2: La devi allungare la zucchina. Prima la fai a bollire, poi si raffreddi, metti il sale, il limone e te la mangi.
0: Non c'entra con la viabilità.
2: La cucuzza.
0: Ma che cucuzza?
2: Non le piace la cucuzza a lei?
0: Noi dobbiamo sapere la viabilità in Svizzera. C'è gente che è in macchina che ci sta ascoltando. Siamo servizio pubblico. Mimmo, la smetta.
2: E allora subito, ecco il verbale autostradale sulla 2 tra Bellinzona Sud e la galleria del San Nicolao, su più tratti in direzione sud a causa di un incidente. C'è traffico sempre sulla 2 tra Chiasso Centro verso Chiasso Brogede in direzione dell'Italia. C'è traffico,
0: vabbè, una buffonata sta
2: da Manno verso Ponte Tresa. Qui
0: a tratti, va
2: ecco,
0: bene.
2: Poi è sulla 24 da Mendrisio verso Stabio.
0: C'è traffico!
2: E per finire, per chi scende da Neggio?
0: Da Neggio verso Magliaso.
2: Ma dove si trova Neggio?
0: Dai, la smetta!
2: Verso Magliaso c'è traffico!
0: Mimmo, questa era la viabilità?
2: Quale viabilità?
0: Oh no!

0: li ha tutti quali.
1: Li ho esauriti, però non ce ne sono più.
0: Saluta persone,
1: sì,
0: donne.
1: Sì, io sono socievole.
0: Tu sei socievole. Le, con le donne sei anche pirignino.
1: No, lo dico. È invidia la tua.
0: Si sta parlando molto dell'overthinking, cioè pensare troppo, non è una cosa che ti riguarda.
1: Ma questo lo dici tu. Guarda, mi porta anche ansia.
0: Tu sei uno che pensa tanto.
1: Sì, porta ansia.
0: Ma tu sei
1: ansia
0: uno
1: da
0: che pensa.
1: Sì, da prestazione.
0: Ma rispondi alla domanda. Sei uno che pensa tanto?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma non si direbbe, guarda.
1: Lo sapevo, ed è il cross, questo è il cross, capisci?
0: Mi
1: il
0: fanno cross. Un segno dalla regia che è un momento importante, c'è una notizia, dobbiamo dare spazio alla breaking news.

0: Herbert Cioffi invita gli amici a cena, appena entrano chiede cosa hanno portato da mangiare.
1: Smettetela! Yo!

0: Le Spice Girls si sono ritrovate recentemente,
1: sì,
0: ma hanno litigato perché sono ormai ultra cinquantenne, sono molto più nervose fra di
1: perché?
0: Loro. Perché sai, sono ritrovate.
2: Guardati te, tu sei diventata grassa là, ma il piercing che hai sputato assieme ai denti, cioè è una roba.
1: Tranne una, tranne come si chiama, non la Sporty, Poshi, non mi ricordo più, Poshi.
0: Allora c'era
1: la moglie di Beckham.
0: Si chiama
1: Posh.
0: Jerry Halliwell. No,
1: è la rossa.
0: No, è la rossa.
1: Emma Bantono, la bionda, non c'entra. Poi c'era la.
0: Hai ragione.
1: Come si chiama?
0: Victoria Beckham. No, hai ragione. No,
1: come
0: Victoria.
1: Si... La Posh.
0: La Victoria. È la Victoria.
1: Ma è soprannominata come?
0: Era la Squishy.
1: Aspetta, che magari lei lo sa.
0: Ah, dai, smetti.
1: Allora, ciao. Le Spice Girls, te le ricordi?
3: Più o meno.
1: Ecco, quella la moglie di David Beckham. Era soprannominata.
0: Non ce la ricordiamo.
1: Perché c'è.
3: No, non lo so.
0: Nemmeno io me la ricordo.
1: Grazie.
0: Nemmeno io me la ricordo. Loro lo sanno, guarda, loro che stanno mangiando. Loro che stanno mangiando. Sì,
1: vediamo,
0: loro lo sanno.
1: Vediamo.
0: Come si chiama, è vero? La moglie di.
1: Ciao ragazzi.
0: Ma qual era?
1: Scusate. La moglie
0: Beckham.
1: Di David Beckham e delle Spice Girls.
0: Victoria
1: Beckham. Soprannominata.
3: Non lo so.
0: Ma nemmeno io. Me lo
1: ricordo. Sapete? Attenzione, lo sanno. Fermi.
4: Secondo me è Vicky.
0: No, il soprannome. È la Posh Spice.
1: Aspetta, che no, lo so. Perché loro lo sanno. Io chiedo conferma. Vai da loro. Ciao, splendidi maschioni. Allora, com'è Posh?
4: Posh.
0: Sì, bravo, Posh è giusto.
4: Esatto.
0: È giusto. Grazie. Eccellente.
4: Siamo un po' più oldies noi, quindi la sappiamo.
0: Okay. Sì, ma anche noi siamo oldies, ma non ce la ricordiamo.
1: Grazie,
0: siamo
1: scusate
0: più
1: il disturbo.
0: Oldies ancora.
1: Grazie.
0: Va bene, insomma, si sono ritrovate, ha litigato fra di loro, la riunione è andata malissimo.
1: Sì.
0: La riunione è andata malissimo, quindi le mettiamo via così. Comunque la Posh, che sta per, tu che sai tutto?
1: Posh Sacchetti. Quella
0: no,
1: che...
0: dai, vabbè, veramente?
1: Non lo so.
0: Sacchè!
1: È quella che usi per il dolce.
0: Mettiamo via questa cosa. Volevo dire una cosa, che invece si sta parlando del fatto che cosa significhi sognare di tradire il proprio partner.
1: Ah, interessante.
0: Niente.
1: Come
0: che
1: niente,
0: hai un desiderio pazzesco ed è solo un dispiacere che l'hai sognato.

0: perché siamo seri, Caldi Cialtrone, una trasmissione seria. Allora, giusto perché ci sono degli ascoltatori che magari non le conoscono.
1: Sì, le Spice Girls. Beh, adesso è abbastanza improbabile, secondo me, che non li conoscono.
0: Però hanno vissuto il boom.
1: I soprannomi, però sì, è vero. Perché allora, io, per esempio, non me le ricordavo. Allora, Victoria Beckham è Posh Spy.
0: Che
1: e
0: significa,
1: Posh significa
0: non sacchettino.
1: Non c'entrava niente.
0: Elegante.
1: Chic. Elegante. Poi Mel B, Melanie Brown, Scary Spicy, quella spaventosa, quella tosta.
0: Scary.
1: Emma Bunton, la Baby Spice, perché
0: la
1: era
0: baby.
1: Quella. La pucciosa, la più giovane.
0: La Big Bubble.
1: Sì, esatto. Bella Big Bubble,
0: era una Big Babolona,
1: mi piace.
0: Sì.
1: Jerry Halliwell invece era la Spice rossa, quella ramata,
0: ginger spice.
1: E poi Melanie Cishlom.
0: Sì, era la Sporty.
1: La Sporty Spice, sì, quella sportiva.
0: Quella sempre con la tuta, un po' androgena con le spalle così.
1: Quella che piace a te.
0: Sì, tendenzialmente è il mio genere. Hai chiuso?
1: Chiusissimo.
0: Avete appena ascoltato un intervento inutile.

Vi ascoltiamo dalla Thailandia, cialtroni. In thailandese cialtrone si dice Puagmelai. Puagmelai, cialtroni.

0: Attenzione, è tornato il caldo e si preannuncia che nelle prossime giornate sarà ancora molto caldo.
1: La Niña scompare per un po' e ritorna
0: il Niño. Sì. Allora, attenzione, è un servizio tra l'altro RSI che conferma che è troppo caldo per rinfrescare le case, si spende molto.
1: Sì, vero.
0: Io infatti casa mia ce l'ho al bollore, io non attacco nemmeno
1: ma
0: un ventilatore.
1: Ma no, scusa, i famiglia, io... i piccolini, ma
0: no,
1: poverini, farli stare bene.
0: Niente, la stagione della selezione naturale, chi va
1: ma non è
0: chi
1: vero.
0: Si ritrova la prossima stagione. No, non si attacca niente.
1: Vabbè.
0: Intanto,
1: apri le finestre la sera almeno.
0: Se le apri entra il caldo, soprattutto già star chiusi.
1: Non verrò mai.
0: No,
1: a casa
0: no, no, infatti io non ti ho mai invitato.
1: Ci sarà un
0: anche
1: motivo.
0: Perché è troppo caldo. Allora, vabbè. Lugano Marittima in questo momento si popola, si sta scaldando nel senso non termico, ma nei profumi.
1: Sì.
0: Si sente così.
1: Sì, sì,
0: è arrivato chi si occuperà del DJ set delle prossime 15 ore. Attenzione,
1: 15.
0: Presentalo.
1: Possiamo
0: tu.
1: Avere un po' di riverbero? Sa. Ladies and gentlemen. Oh, si girano tutti.
0: Dai, su.
1: Ladies and gentlemen.
0: Dai, su.
1: Ladies ciao Raniero!
0: Ma Madera Raniero, ciao, meglio conosciuto come Billolli.
1: Come
2: allora, Billolli quando porta questo cappello.
1: Sì,
2: questo
0: allora,
2: cappello porta fortuna.
0: È un grande DJ, uno degli uomini più famosi di Locarno. Ricordiamo che è uno dei pochi che ha lanciato Pino Daniele. Tu hai lanciato Pino Daniele in Svizzera italiana, quando Pino Daniele qua non veniva ascoltato.
2: È vero che insomma lo proponevo in discoteca nei primi anni '80. Io
0: mettevi il Maccheo.
2: No, yes I know my way.
0: Bravo, mi piace.
1: Bene.
0: Famoso bene. Si chiama Billolli perché Raniero, per evitare di lavorare, mette canzoni dai 12 minuti in su. Se fa un mixaggio ogni quarto d'ora.
1: No, perché lui in realtà, scusa, perché lui ha da fare. Cioè, tra.
0: È bellissimo,
1: esatto.
0: Tanto, è sempre
1: bellissimo.
0: Curato nell'immagine, camicia con tutti i bottoni diversi.
1: Rosa.
2: Sì, no, è anche, sì. C'è anche da dire che oggi la sostanza è veramente poca, l'immagine è tutto.
0: L'immagine.
2: Mi sono quindi adeguato.
1: Volevo ricordare che è un uomo sposato, però.
0: No!
1: No?
0: No, quando è di giochi non è sposato.
1: Ah, ok, ok.
2: E comunque allora, niente di importante.
0: Dalle 19. No, dalle 19.
2: Si scherza, si scherza.
0: Ma non era una storia seria. Non era una storia seria. Allora, ricordiamo, vi dico che oltre a mettere bella musica, essere bravissimo, essere famoso, dalle 19 qui il Ciringhito, che tra l'altro non sarà agibile per la coppia clandestina che lo utilizza per altri scopi.
1: Sì, è vero, lo sai
0: che
1: ci
0: è sarà
1: affittata
0: Madera
1: qui,
0: Raniero.
1: Ah, non gliel'hai detto però.
0: Ascolta, spiegagliela. Raniero, se durante il tuo DJ set dietro sentirai dei rumori, lascia fare, siamo d'accordo, lascia correre, siamo
2: sarà,
0: d'accordo.
2: Dici sarà il fiume, sarà il Cassarate.
0: Il Cassarate. Vi dico che è talmente bello, dicevo, che ha una camicia con i bottoni tutti diversi di colore, ma è una roba di uno stilista.
1: Vabbè,
0: io ho
1: bello,
0: la stessa
1: vero,
0: cosa invece perché li raccolgo per terra.

0: Ma con il Ciringhito, una buona occasione per venire qua, per toccarci, per...
1: Sì, perché tanto tra un attimo ce ne andiamo.
0: Abbiamo finito alle 19. Ma chiederei al maestro Pippo un sottofondo sensuale, perché parliamo... Allora, io avevo un carissimo amico che era sposato e lui diceva alla moglie: vado a spostare la macchina, e tornava due giorni dopo. È un professionista, cioè, la sposto perché sai, magari nevica, e tornava tre giorni dopo.
1: Sì.
0: E pensate, sì, la moglie,
1: sì, l'andavo a trovare io.
0: Non se ne accorta.
1: No, l'andavo a trovare io.
0: Parliamo di differenza di età. Il Club dei Cialtroni affronta questa discussione. Fallo bene, fallo piano.
1: È vero. Allora, perché la differenza di età, secondo uno studio universitario, insomma, ti farebbe capire in anticipo il successo di una relazione.
0: Giusto. Tanto è passato un gruppo di iniziative per il quale io abbandonerei il Ciringhito e mi darei alla macchia.
1: Ma tanto non ci hanno guardato. Le coppie
0: non ci guardano mai.
1: Le coppie con una differenza di età di un anno, attento,
0: sì,
1: hanno un tasso di separazione del 97%.
0: No!
1: Sì. Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: se la differenza è poca, siete spacciati.
1: Con 5 anni di differenza il tasso di separazione scende all'82, sempre
0: però
1: alto.
0: È sempre alto.
1: Pensa, con 10 anni scende al 61.
0: No!
1: Quindi più della
0: quindi
1: metà.
0: È il contrario.
1: Più della metà, sì. Mentre sì, le coppie con una differenza di età più di 25 anni
0: sì,
1: non si separano mai.
0: Ma scusa, ma non mi torna. E perché non si separano mai?
1: Perché lui muore.

0: Herbert Cioffi da mettere in galera. Se vivessimo tutti così, ciao ciao.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: In your hearts where I hope to be, and right next to you is where I'm supposed to be.
1: Poc'anzi, caro Marco, abbiamo fatto la disamina della differenza d'età nelle coppie. Abbiamo detto che in realtà c'è più facilità che ci si lasci quando la differenza è poca.
2: Sì, è vero.
1: E abbiamo detto quando è tanta invece non si lasciano perché lui muore. C'era un signore che ci ha guardato malissimo, era seduto lì. Un signore, la coppia, devo dire, poteva essere. Avevano un...
2: Ah sì, ah, l'hai vista anche tu, l'hai notato.
1: Avevano tipo un 20 anni di differenza e ti dirò di più. Lui non aveva una bella faccia.

0: che la battuta l'ho capita adesso?
1: Lo so, non sei una persona particolarmente perspicace, altrimenti non faresti parte del club dei cialtroni. Allora, il mio consiglio va sull'episodio 19 della serie Il commissario Montalbano. Non è soltanto una serie, parliamo di letteratura con Luca Zingaretti, Peppino Di Capri, Cesare Buglio, Angelo Zagadaglio, Carlo Branduardi e Alberto Surtuglio.
0: Sì.
1: È molto molto incantevole quello che viene raccontato nella cittadina di Vigata in Sicilia. Il commissario Montalbano affronta sì quotidianamente con dei casi molto molto complessi. Non vi dico quello che succederà questa sera.
0: Io l'ho visto.
1: Stai zitto.
0: No, no, no, solo per dire, io l'ho visto. Beh, non dico che il salumiere che poi che uccide. Però è il salumiere.
1: Marco. Dobbiamo sistemare questa roba.
0: Sì, dillo.
1: Tu non puoi dire la fine dei film perché la gente ci accoppa qua fuori.
0: E invece no, perché io sto sempre dalla parte della verità.
1: Il commissario Montalbano, il campo del vasaio, questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: lunedì, sì.
1: E lunedì tornerà qui dal Ciringhito, un'altra bella settimana proprio qua a Lugano Marittima. Ne abbiamo trascorso un'altra molto bella, intanto c'è tanta bella gente. Sì,
0: sì, sì, sì. Cosa da 1 a 6?
1: Lasciamo stare, va, lasciamo stare.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 19 in punto, buonasera. Le previsioni del tempo per la serata, la notte e la giornata di domani sabato. Con ordine, questa sera e nella notte cieli generalmente sereni e domani soleggiato, nel corso della giornata sui rilievi del Sottoceneri e in Engadina qualche cumulo, ma comunque giornata asciutta, a basse quote, temperatura minima sui 18 gradi, la massima attorno a 31, in alta Engadina 21 e in montagna vento debole da nord. Scendiamo in strada per vedere che cosa sta succedendo, cosa si sta muovendo o non muovendo sulle nostre strade. Allora, non si muovono granché gli automobilisti sulla A2 tra Rivera e Melide, su più tratti in direzione sud, così come nemmeno, sempre sulla A2, da Coldrerio verso Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, ancora da Manno verso Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti, e poi saliamo, andiamo alla galleria del San Gottardo, al portale nord ci sono 3 km di coda a partire da Vassen con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Questa è la situazione completa e dettagliata da parte nostra. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: E ora le ultime notizie. È una donna ucraina la persona che ha piazzato una bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. L'attentatrice, riferiscono gli inquirenti, è poi fuggita in Francia e da lì in Italia. Si pensa fosse diretta in Germania, dove risulta domiciliata attraverso la Svizzera. Le autorità monegasche continuano a non confermare l'identità delle 3 vittime, tutte ferite in modo grave. Scongiurato per ora il rischio che il governo retico trattenga i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il mancato pagamento dei costi sostenuti per gestire il traffico durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Coira ritiene che a carico della regione italiana confinante siano quasi 2 milioni e 600 mila franchi e oggi il governo retico ha informato che da parte italiana si è dichiarata per iscritto la volontà di contribuire, anche se sulla cifra serviranno ulteriori trattative. E per concludere, il 90% delle aziende alimentari ticinesi ispezionate dal laboratorio cantonale nel 2025 hanno ottenuto una valutazione buona. Il restante 10% non soddisfacente sarà controllato con maggiore frequenza. Le criticità principali riguardavano problemi microbiologici, 33 le contravvenzioni per le violazioni più gravi.
0: Rete 3 Sport.
2: Mondiali di calcio, dopo la scorpacciata di soddisfazioni per il passaggio agli ottavi in mattinata della nostra nazionale, il mondiale chiude la pagina dei sedicesimi di finale. Allora, a Dallas alle 20 c'è Australia contro Egitto, alla Miami Gardens a mezzanotte Argentina contro Capoverde per Lionel Scaloni, centesima partita alla guida dell'albiceleste, e poi a Kansas City alle 3 della prossima notte Colombia contro Ghana. Lo ricordo, chi vince sfiderà martedì prossimo alle 21 a Vancouver la nostra Svizzera. Ottavi conquistati a Wimbledon invece da Belinda Bencic, in 3 set la sangallese battuto la russa Anna Kalinskaya 6-4, 4-6, 7-6 in quasi 3 ore di vera battaglia tennistica. Per la 29enne si tratta tra l'altro della terza volta consecutiva tra le migliori 16 sull'erba dello slam inglese, ad attenderla la vincitrice della sfida a stelle strisce tra Coco Gauff e Claire Liu. In campo maschile agli ottavi anche Sinner e Djokovic. Yannick Sinner in 3 spediti set ha battuto lo statunitense Broxby. Novak Djokovic in 4 set il francese Arthur Rinderknecht.
0: Le fatine dei dischi presentano Generation.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

Amici di Funk Shop, welcome back. It's the Funk Shop, appuntamento settimanale e ultimo appuntamento della stagione con il nostro slot di musica black tutti i sabati dalle 18 alle 19 in mia compagnia, che sono Bassi Maestro. Mi presento per chi non mi conoscesse: sono un invasato di questa musica, quindi sono qui per suonarvi per questa puntata speciale solo classici dal passato. Come facciamo spesso nelle puntate di fine e inizio stagione, abbiamo cucinato veramente qualcosa di speciale oggi con dei brani classici ma non troppo banali, quindi è una playlist che mi ha dato molta soddisfazione preparare per voi. Vorrei iniziare con una delle voci che spesso ricordo come essere una delle mie preferite in generale del soul, quella di Bill Withers, artista incredibile che ha segnato dei periodi importanti della musica funk e soul americana, in particolare il decennio degli anni 70, e questo forse è il pezzo che ricordiamo con più affetto, anche perché sono talmente tante positive vibes che arrivano da questa canzone che è giusto iniziare così la nostra puntata speciale di oggi. Bill Withers, cominciamo con Lovely Day at the Funk Shop.

L'anno di Bill Withers era il 1977 per Lovely Day, siamo rimasti proprio lì anche col secondo brano. Dal secondo album di Brick, questa formazione di Atlanta, questa è Ain't Gonna Hurt Nobody, uno dei singoli più popolari di questa band, super fresh, come avete sentito la selezione è fatta proprio per l'estate, quindi ho deciso di scegliere dei brani che appunto, non essendo magari banalissimi e presenti in tutte le playlist, riescono un po' a immortalare i periodi storici in cui nascono. Il prossimo pezzo è un bel esempio di questa cosa, perché è un pezzo che spezza il decennio degli anni 80, 1985, quando Miami Sound Machine, progetto di un gruppo latino che vedeva alle vocals una giovane Gloria Estefan ancora lontana dal successo solista, iniziava a farsi sentire, tanto è vero che questa canzone, che si chiama Conga, è diventata proprio il loro trademark, un mix di vibe latine, batterie elettroniche, ed è un pezzo che ovviamente non può mancare nel best di Miami Sound Machine. Lo ascoltiamo subito a The Funk Shop.

Dear Summer, cara estate, una dedica di Jay-Z al periodo estivo su questa traccia che tra l'altro non era neanche su un suo album, era sull'album di Memphis Bleek, uno dei suoi protetti dei tempi, e lui chiudeva proprio questo album di Memphis Bleek con questa traccia meravigliosa su cui c'era questo sample picciato a 45 giri di un classico di Weldon Irvin che era Morning Sunrise. Bello riascoltarla quest'oggi in questa puntata speciale, questo special estivo di fine stagione di Funk Shop. Jay-Z, di cui si parla tantissimo in questo periodo perché c'è questo ritorno al palcoscenico dopo tanti anni di silenzio, l'abbiamo visto e apprezzato nel live, ci sono degli estratti, potete vederlo su YouTube con i Roots al Roots Picnic in America, ma presto verrà anche in Europa. Ho visto che c'è una data proprio a settembre a Parigi e sicuramente, già che è in zona, farà qualche stadio qua e là. Sono sempre concerti molto impegnativi, però è bello rivederlo in forma e sul palco dopo tanti anni. Jay-Z, adesso ritorniamo nelle vibes degli anni 80 con un altro gruppo storico e leggendario di quel periodo, ovvero Cameo. Questa si chiamava Attack Me With Your Love at the Funk Shop.

ancora Fresh Vibes, questa volta da Brothers Johnson, sempre negli anni 70 quando usciva questa I'll Be Good To You, brano molto molto fresco, molto bello, anche riascoltato adesso grazie anche chiaramente alla produzione di Quincy Jones. Volevamo ricordare Quincy così con una delle sue tantissime produzioni di quel periodo. Tra l'altro leggenda vuole che i due fratelli Johnson non volevano neanche farlo uscire questo brano, avevano realizzato un demo così giusto per farlo sentire a qualcuno, poi lo sentì Quincy Jones e il resto è storia. Adesso andiamo ancora più indietro, facciamo un salto negli anni 60 grazie al nostro jukebox che oggi non compare ufficialmente ma ci regala questo classico di quel decennio, ovvero The Temptations, questa era My Girl.

The Funk Shop abbiamo ascoltato anche il king indiscusso del Latin Soul, ovvero Joe Batana, una leggenda vivente, con Call My Name, uno dei suoi tanti classici, in questa puntata speciale di Funk Shop di fine stagione. Poi noi torneremo a settembre con la stagione nuova, e volevo lasciarvi appunto un po' di spunti per delle playlist estive da ascoltarvi in questi due mesi. Io sono Bassi Maestro, sono qui con voi per farvi ascoltare il meglio della black music selezionato dal sottoscritto, e adesso un altro classico anche amato dai producer hip hop, un brano stracampionato e strasuonato nei dance floor newyorkesi dai DJ più quotati appunto del movimento hip hop. Questa era Alicia Myers con I Wanna Thank You at the Funk Shop.

brano che in qualche modo tutti conoscono, se non per questa versione originale, almeno per la cover e il sample usato da Will Smith, Getting Jiggy With It, uno dei dance floor classics dell'hip hop da club di un po' di anni fa, ormai è quasi una trentina di anni fa. Questa però è la versione originale di Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, produzione di Nile Rodgers, e qui tributiamo un altro dei grandi producer di sempre. Non poteva mancare una sua produzione, sono sempre super groovy e fatte proprio ad hoc, perfette per gli artisti con cui lavorava, e tuttora è così. Nile Rodgers è ancora super attivo, operativo, e spesso e volentieri sia con nuove leve che con gruppi storici lo vediamo spuntare così nelle playlist. Questa è la puntata speciale di Funk Shop con la playlist per la vostra estate, e come non poteva mancare Nile Rodgers, non può mancare ovviamente Stevie Wonder. Andiamo a riascoltare quest'altro classico, si chiamava You Are the Sunshine of My Life, at the Funk Shop.

una tripletta pazzesca, è iniziata con Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, poi abbiamo ascoltato Slum Village, un classico prodotto da J.D., la Rest in Peace, The Look of Love, che recuperava un sample del classico di Dusty Springfield, e poi Michael Jackson, I Wanna Be Where You Are, scritta da Leon Ware, un altro brano meraviglioso di proprio di inizio carriera di Michael, era proprio gli inizi degli anni 70, quando cominciava a diventare grosso. Questa era la puntata speciale di Funk Shop, siamo arrivati quasi alla fine, ma voglio ricordarvi che la stagione nuova ricomincia, torniamo con voi sempre sabato, ricominciamo il sabato 5 settembre con appunto una nuova stagione piena di novità per ascoltare anche tutto quello che ci saremo persi nei due mesi di break estivo, e intanto voglio chiaramente augurarvi una splendida estate e tanta musica per stare bene, anche magari pescando dalle playlist di Funk Shop. Bassi Maestro dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, vi lascio con un ultimo classico, Play in the Sunshine, The Sign of the Times, questo era Prince, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade. Freestyle today. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's
1: time for Mix Parade. Esatto, è il tempo della Mix Parade. Ciao a tutti e benvenuti da Alessio, a.k.a. DJ Sterchi. Ancora una volta un saluto a Lorenz che tornerà presto. E benvenuti a una nuova puntata della trasmissione che cavalca le classifiche musicali degli anni passati. Oggi saliamo sulla nostra macchina del tempo e impostiamo le coordinate e torniamo indietro di 25 anni soltanto, eh sì, nel 2001, purtroppo l'anno, non possiamo dimenticarlo, delle tragedie spaventose come l'attentato alle Torri Gemelle di New York, la brutale repressione del movimento No Global al G8 di Genova, la strage di Zugo. Però mentre nei cinema di tutto il mondo saliva al massimo la febbre per il primo capitolo di Harry Potter e la pietra filosofale e per l'inizio della saga del Signore degli Anelli. Il mondo della tecnologia cambiava per sempre perché Apple lanciava sul mercato il primissimo iPod, trasformando il nostro modo di ascoltare la musica con gli MP3. E poi nasceva ufficialmente Wikipedia o Wikipedia. La moda applaudiva lo stile minimalista e i primi jeans a vita bassissima. Sul fronte politico, la Svizzera approvava tramite votazione popolare la partecipazione alle missioni di pace dell'ONU, i caschi blu, segnando un passo storico. Il presidente quell'anno era il socialista Moritz Leuenberger, ma il vero battito del 2001 era quello musicale. Siete pronti a riscoprire i successi che 25 anni fa dominavano le classifiche? E allora alzate il volume, la Mix Parade del 2001 comincia adesso con i Gotthard. Esatto, questa è Everything Can Change.

Esatto, Everything Can Change, sono i Godford, giochiamo in casa con il rock svizzero per eccellenza. E i nostri sfornano questa perla nel 2001 tratta dall'album Home Run, un brano, beh, potente ma melodico. Ecco che quell'anno ha risuonato in tutte le radio elvetiche, anche a Rete 3 di brutto, confermando la band del compianto Steve Lee e il nostro caro compatriota Leo Leoni sul tetto del rock nazionale. Ah beh, adesso passiamo alla numero 13 in Italia, Neffa, La mia signorina. E beh sì, è il 2001 ragazzi, è l'anno che stiamo analizzando oggi in questa Mix Parade. E qui siamo davanti o al cospetto del re del rap italiano, che però cambia pelle. Lasciati il sangue misto, si tuffa in un funk pop caldissimo e super orecchiabile. Catchy, come si dice. Questo brano diventa un tormentone estivo istantaneo. Curiosità verificata? La signorina di cui parla la canzone non è una donna, ma un riferimento metaforico. Attenzione, preparatevi alla marijuana. E per questo nel 2001 venne massacrato dai suoi fan, perché gli dissero: ma cosa fai ste canzoncine d'amore qua, banali banali, dai, prima facevi il rap combat, adesso fai La mia signorina. E invece

Inside of the People, i Planet Funk con Dan Black, numero 9 in Italia. Questo è il brano, il secondo singolo estratto dal loro acclamatissimo album di debutto No Zero Summers. Dal punto di vista musicale la traccia è un perfetto esempio del sound di questa band nata nel 99, una sofisticata fusione di electro dance, linee di basso funk e sfumature rock. L'anno dopo sarebbe uscito il loro più grande successo, Who Said, che abbiamo ballato e balliamo ancora alla grande. Si dice che Dan Black venne coinvolto quasi per caso, perché la band stava cercando una voce internazionale, mandò una demo strumentale così a caso nel Regno Unito. Dan Black, che allora guidava la band alternative rock dei The Servant, ne rimase così colpito da viaggiare subito in Italia. Il testo di Inside All The People è nato proprio dal contrasto e dallo shock culturale vissuto da lui nel passare improvvisamente dalle fredde grigie lande di Londra e dell'Inghilterra alle soleggiate campagne meravigliose della Toscana, dove la band aveva lo studio. Ma cambiamo totalmente. Adesso arrivano Dante Thomas con il feat di Pras Michel, Miss California, numero 2 in Svizzera, numero 20 in Italia, un successo clamoroso soprattutto qui da noi, dove ha sfiorato la vetta della classifica, come detto. Prodotta con la collaborazione di Pras Michel dei Fugees, questa traccia R&B ha, diciamo, tranquillamente dominato l'estate 2001 con il suo ritmo super trascinante. Eccola qua.

0: Jaded, rovinata da DJ Sterky. Tratto dall'album Just Push Play, questo pezzo ha rilanciato gli Aerosmith nel nuovo millennio. Erano un po' stanchini perché il grosso l'hanno fatto negli anni 80 e 90, raga, il nuovo millennio era difficile, e invece ce l'hanno fatta con questa ballata così bella ruffiana, poi con questo riff di chitarra memorabile, il videoclip premiato agli MTV Music Video Award che vedeva come protagonista una giovanissima Mila Kunis. Ma andiamo avanti in questo sabato 27 giugno meraviglioso con un piccolo grande capolavoro che ha consacrato Elisa, quella canzone. E Luce tramonti a nord-est è stato scritto originariamente in inglese, Come Speak to Me. Il brano è stato tradotto in italiano con l'aiuto di Zucchero Fornaciari proprio per il Festival di Sanremo, perché la posizione in classifica è vincitrice di Sanremo 2001.
1: It's time for Mix Parade.

0: Ma cosa c'è di più positivo, di più vivo, palpitante di questo brano che ti dice Have a Nice Day, gli Stereophonics? Poi sotto sotto magari c'era una storia tutt'altro che felice, cioè era magari sarcastico questo augurio. Era il 2001! Lascia stare, lascia correre, DJ Sterky.
1: Ciao Sterky, dai che è venerdì.
0: No, no, no, no, no, questa è la Mix Parade, non confondiamo le acque. Adesso passiamo a Sexual Guarantee degli Alcazar. Voi non ve li ricordate, sono sicuro. Posizione numero 17 in Italia, niente di che. Ma il brano ebbe un grande successo per questo gruppo svedese che anch'esso è rimasto sbaccalito dal successo planetario. Cioè, ha detto anche gli Alcazar, ma come, veramente? Ma veramente stiamo avendo successo in tutto il mondo? Questo singolo riprende a piene mani l'epopea della disco music. È bello ruffiano, contiene infatti un campionamento evidentissimo di My Forbidden Lover, storico brano degli Chic del 79, firmato da niente po' di meno che Nile Rodgers e Bernard Edwards. Ascoltiamolo tutti assieme e balliamolo. Già, comincia a tornare ricordo, eh. Ciao, sto ascoltando la Mix Parade con DJ Steph. È il 2001 oggi per te, in quest'ora meravigliosa.
2: It's time for Mix Parade.

ma quanti violini, Verphonic, ma quanti violini a profusione. Dalla scena belga arriva questo gioiellino pop, trip-hop, raffinatissimo direi, guidato dalla splendida voce di Geike Arnerd. L'uso degli archi e l'atmosfera quasi da film di James Bond hanno stregato anche il pubblico svizzero, portando il brano in top 10 alla numero 8 dei singoli in Svizzera. Ma ora attenzione, dopo aver sentito Lisa, vincitrice del Festival di Sanremo 2001, sentiamo l'ultima in classifica in quel Sanremo lì del 2001, l'Assenzio dei Blu Vertigo, grandissimi esponenti della scena underground, cervellotica, particolarissima, introspettiva, italiana di quegli anni. Morgan e i suoi Blu Vertigo portano sul palco di Sanremo proprio quella roba lì, l'elettronica, il synth pop sofisticato, e il pubblico del festival gli fa una pernacchia, non la capisce, e te credo, ma hai visto il pubblico di Sanremo? E la relega all'ultimo posto in classifica. Ma attenzione, la critica, Rete 3 e facciamo anche noi testo, no? E le vendite radiofoniche e passaggi radiofonici daranno ragione alla band, trasformandolo in un cult. Nel brano collabora anche il musicista britannico Mick Kern. Sentiamola, ascoltiamola. L'Assenzio, The Power of Nothing. Sono i Blu Vertigo.

0: Pink. E questa è la Mix Parade con DJ Sterky. Siamo calmi, che il mio ego già è straripante. Non come quello di Pink, ma ci siamo vicini, eh. Oh, che bello! Allora, Get the Party Started è un pezzo che arriva alla numero 2 in UK, Svizzera e Italia. All'anagrafe lei, Alessia Beth Moore, classe 79. E in quell'anno abbandona un po' l'R&B degli esordi e abbraccia il suo ormai riconosciutissimo, oggi nel 2026, pop rock, con questo pezzo micidiale. La canzone è stata interamente scritta e prodotta da Linda Perry, chi è l'ex frontman dei Four Non Blondes. Anche di questo potremmo parlare per ore, no, per qualche secondo, ma non lo faremo, perché sta arrivando l'esordio di un grande personaggio a livello solistico, perché Manu Chao faceva già parte di una band famosa negli anni 80. Però adesso non parliamo di questo, perché arriva Me Gustas Tu. Ragazzi, alla numero 1 in Spagna e Italia, alla numero 2 in Francia e alla numero 11 soltanto in Svizzera. Vero e proprio re del mambo e della pacianca, si fa sentire a livello globale proprio con questo suo mix irresistibile di spagnolo e francese e una struttura ipnotica e ripetitiva. Manu Chao firma il tormentone globale di quell'anno, portando una ventata di freschezza e impegno sociale. Lui era no global, era molto critico contro il capitalismo quando già faceva parte dei Mano Negra, e lo ascoltiamo finalmente. Dai, stai zitto Sterky, facci sentire questa canzone memorabile. Oggi nel 2026 fa ancora la stessa cosa, tra l'altro. Lo dico con rispetto e amore per Manu Chao, però è quella è la base.
1: El Salvador, El Salvador.

0: Messy Gray con il feat di Erykah Badu, Sweet Baby. Siamo arrivati alla fine. Posizione numero 18 in Italia. Questo splendido brano è il singolo di lancio del secondo album in studio di Messy Gray, intitolato The ID, e rappresenta un vero e proprio incontro al vertice per la musica black dei primi anni 2000, unendo il graffio inconfondibile di Messy alle sfumature vellutate della regina del neo soul Erykah Badu. Mamma mia! Oltre alla presenza vocale di Erykah Badu, mi segnalano che il brano vanta la collaborazione di un altro grandissimo nome della musica internazionale. Alla chitarra acustica c'è infatti John Frusciante, lo storico e iconico chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, che quell'anno si trovava in studio per caso con la cantante per arricchire il tappeto sonoro del film. E anche oggi il nostro viaggio nel tempo è giunto al termine. Che anno il 2001, tra i primi passi della tecnologia moderna, grandi film, una colonna sonora che a distanza di 25 anni ci fa ancora emozionare. Grazie per aver seguito Mix Parade su Rete 3. In regia, al microfono e al tutto, ai testi e alla follia, c'era Alessio Rigoni e chi è DJ Sterchi. Ci sentiamo fra 7 giorni. Voi continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, se vi va, per tanta altra ottima musica. Ci sentiamo alla prossima puntata. Buona giornata a tutti. Have a nice day.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. The Mix Parade.

0: take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, the rabbit and the hat trick.
1: Per darvi un'idea del livello di sonno e di stanchezza del sottoscritto, mm-hmm. stamattina, mm-hmm. mentre mi vestivo, ho messo...

0: ma le scarpe dei pantaloni.
1: Ma che vita è?
0: Oggi va così.
1: Aprirà a giugno a Torino il primo negozio che vende cani robot. Non morde ed è anche in grado di riportare indietro la pallina,
0: Ma poi abbaia. È emerso che le persone che è al ristorante, nonostante siano piene, chiedano il dessert, siano più intelligenti della media.
1: Non è che lo stomaco improvvisamente si allarga e crea spazio per il dolce.
0: Perché?
1: Perché esiste lo stomaco da dessert.
0: No, io quando c'è questo silenzio mentre tu parli ho paura.
2: No! Il momento Tikipedia.
0: Cameriere, un bel digestivo che sgrassa tutto e fa, aiuta la digestione. Tanto con quello risolvo.
1: Avrei due cose da dire sul digestivo.
0: No, aspetta, no.
1: Ma i digestivi non aiutano a digerire. Amari e digestivi di fine pasto hanno in realtà un effetto negativo sulla digestione a causa dell'etanolo, dell'alcol.
0: Il prossimo amaro che berrò dopo un grosso pasto
1: ti peserà,
0: mi rimarrà, non dormirò mai più. Ti fidi di me?
1: No.
3: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Attesi milioni di persone ai funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, l'Iran si prepara a celebrare il più grande assembramento della storia. In vigore da luglio la nuova legge cinese sull'unità etnica. Pechino continua a premere sul Tibet e sulle altre minoranze. Accordo di massima tra Grigioni e Italia sui costi del traffico per le Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si impegna a saldare la sua quota. Mondiali di calcio, è l'Egitto la terz'ultima qualificata per gli ottavi di finale. Alle 3 sapremo chi tra Ghana e Colombia sfiderà la Svizzera. In studio Federico Talarico. A Teheran centinaia di persone si sono già incolonnate ieri sera per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. L'evento ha trasformato la capitale iraniana, dove ritroviamo la nostra inviata Naima Kikerio.
2: Bastano 2 minuti in strada per rendersi conto quanto è presente questo evento. Ci sono palchetti ovunque e la città è letteralmente tappezzata con i ritratti di Khamenei. Lo si vede un po' in tutti i modi, che sorride, che prega, che saluta. Lo si vede da solo o anche affiancato ad esempio da Soleimani, il generale dei Pasdaran, ucciso nel 2020. Il suo ritratto è onnipresente tanto quanto è imponente il dispositivo di sicurezza. Ci sono guardie rivoluzionarie e polizia veramente dappertutto, strade bloccate, tantissimi checkpoint. Quindi direi che la città è pronta. C'è già stata una cerimonia prefunerale, ma appunto le grandi celebrazioni saranno avviate per ben 6 giorni, non solo qui a Teheran, ma in varie città in Iran e anche in Iraq. Sono attese tra l'altro tantissime persone, girano cifre che è difficile anche solo immaginare, si parla di 20 milioni di persone, ma qualcuno ha detto anche addirittura 35 milioni, una cosa mai successa, per cui sarà con tutta probabilità l'assembramento più grande della storia. Abbiamo visto anche squadre di soccorso, membri della Mezzaluna pronti a intervenire durante questo evento, a cui parteciperanno anche delegazioni da decine di paesi. Ci sono stati diversi appelli a partecipare, le autorità iraniane stanno cercando di mostrare in sostanza che il paese è più unito di quanto non lo fosse prima della guerra, ma anche che le sue istituzioni strategiche come i guardiani della rivoluzione sono rimaste intatte nonostante i pesantissimi attacchi e anche i diversi omicidi mirati che ci sono stati in questi mesi.
1: Da Teheran, Naima Kikerio. E la Francia ritira dal Medio Oriente la portaerei Charles de Gaulle. L'ha annunciato il presidente Macron, giudicando favorevole l'evoluzione dopo l'accordo sulla tregua tra Iran e Stati Uniti. Restano a disposizione i mezzi per lo sminamento e la loro scorta. Le truppe russe avanzano verso le ultime grandi città del Donbass, ancora controllate dall'Ucraina. È stata conquistata la roccaforte di Kostantinova. Putin poco fa ha enfatizzato l'operazione definendola il primo passo verso Sloviansk e Kramatorsk. Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela 9 giorni fa è salito a 2.645 morti e più di 12.000 feriti, secondo l'ultimo rapporto. Le autorità riferiscono inoltre di circa 15.000 sfollati e più di 1.000 edifici danneggiati o crollati. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura vaccinale della popolazione venezuelana. L'OMS ha anche stanziato $1,5 milioni e inviato 6 tonnellate di medicinali, con altre 28 tonnellate in arrivo nei prossimi giorni. È morto il tibetano che si era dato fuoco davanti all'ONU a New York durante le manifestazioni per l'indipendenza dalla Cina. Da luglio è in vigore la legge sull'unità etnica che riduce i diritti delle minoranze anche all'estero. Lorenzo Lamperti.
3: Nelle scuole di Tibet, Xinjiang e Mongolia interna, il mandarino è da anni sempre più presente nelle aule a scapito delle lingue delle minoranze. Quella che sin qui era soprattutto una linea politica diventa ora norma ufficiale. Dal 1 luglio è entrata in vigore la nuova legge sulla promozione dell'unità etnica approvata dalla Cina lo scorso marzo. L'obiettivo dichiarato è forgiare una forte coscienza nazionale. Il mandarino dovrà essere insegnato fin dalla scuola dell'infanzia. Tutte le scuole dovranno adottare programmi e libri di testo nazionali, inserendo nei curricula l'insegnamento della comunità della nazione cinese. Media e piattaforme internet sono chiamati a promuovere la politica etnica del partito, mentre anche ai genitori è vietato trasmettere ai figli idee dannose per l'unità nazionale. è il primo binario della strategia di Xi Jinping, sinizzazione e assimilazione culturale delle regioni di frontiera, dove vivono le principali delle 55 minoranze etniche riconosciute da Pechino, come uiguri e tibetani. Il secondo binario è lo sviluppo economico. La legge dedica un intero capitolo all'integrazione delle regioni di frontiera attraverso infrastrutture, investimenti e servizi pubblici. Secondo i critici, però, la legge restringe ulteriormente i diritti delle minoranze, già colpiti da numerose strette degli scorsi anni, sia in Tibet che nello Xinjiang. La legge prevede anche responsabilità legali per organizzazioni o individui all'estero accusati di minare l'unità etnica della Cina, disposizione che suscita allarme tra le comunità uigure e tibetane in esilio. La nuova legge non è una svolta improvvisa, mette però nero su bianco che il controllo delle regioni di frontiera è una delle priorità di Xi Jinping, anche in vista della futura successione del Dalai Lama, con Pechino che rivendica il diritto di nomina.
1: In Svizzera rallenta il turismo. I dati di maggio indicano una flessione dell'1,1% in controtendenza Ticino e Grigioni, con un rispettivo incremento di quasi il 3 e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. In Ticino continua a tener banco lo strappo tra il governo e la società di navigazione di Lugano, attiva nel servizio sui laghi. La decisione di affidare il mandato per il verbano alle FART, l'azienda di trasporto pubblico del Locarnese, è stata definita inaccettabile. Sulla notizia traplata ieri, la SNL ha preso posizione esprimendo profonda preoccupazione. Chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Nella nota diffusa oggi si dice aperta a partecipare a un tavolo di lavoro con Cantone, Comuni, Confederazione e controparti italiane. I temi da discutere riguardano anche procedure e accordi concordati sul piano transfrontaliero. Scongiurato per ora il rischio che Grigioni trattengano i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il pagamento dei costi del traffico durante le scorse Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si è impegnata a saldare i conti. Stefano Barbusca.
0: Di questa vicenda che si trascina da mesi, il presidente dell'esecutivo retico ha discusso con il governatore lombardo Attilio Fontana. I Grigioni hanno chiesto alla Lombardia 2,6 milioni di franchi. La giunta lombarda, riferisce Martin Bühler, ha messo nero su bianco di voler fare la propria parte, ma l'ammontare del contributo non è ancora stato definito.
4: Da parte di Lombardia sono domande che vogliono chiarificare. Noi aspettiamo ora queste domande, questi punti che non vedono come noi, dopo parliamo e dopo la Lombardia si è messo d'accordo di pagare.
0: Nei mesi scorsi la giunta lombarda aveva ipotizzato un contributo di circa 600.000 franchi, 2 milioni in meno di quanto richiesto dai Grigioni, spiegando che Coira avrebbe sovrastimato il numero di spettatori. La distanza tra i due governi, abbiamo chiesto a Martin Bühler, resta così elevata?
4: Non posso dire cifre perché non conosco i desideri dei lombardi. Abbiamo fatto vedere tutti i costi. Ora aspettiamo la valutazione dei lombardi e quando abbiamo i due versioni possiamo negoziare.
0: Tra le contromisure che potrebbero essere adottate se la Lombardia non pagherà quanto richiesto, ammette Martin Bühler, c'è il blocco, quantomeno parziale, dei ristorni dei frontalieri.
4: L'idea è di non dover bloccare qualcosa, che possiamo lavorare insieme con fiducia e i segnali sono molto positivi.
1: E per l'attualità sportiva sentiamo Lorenzo Boscolo.
5: Sì, e dunque i rigori hanno condannato l'Australia e promosso l'Egitto. Alla Dallas Stadium era finita 1-1 dopo 120 minuti di gioco con gli egiziani in avanti nel primo tempo, poi un'autorete ha permesso di rimettere in strada gli australiani. Ai rigori però gli australiani hanno sbagliato due volte e l'Egitto accede così agli ottavi di finale. Affronterà l'Egitto la vincente della partita in corso a Miami Gardens meglio, tra Argentina e Capoverde. La Svizzera conoscerà il suo avversario, l'ottavo di finale è programmato per martedì sera alle 21 a Vancouver. La sfida avverrà alle 3 di notte a Kansas City tra Colombia e Ghana. A Wimbledon, ottavi conquistati da Belinda Bencic in 3-7, quasi 3 ore di gioco, la sangallese ha battuto la russa Kalinskaya, prossima avversaria la numero 7 al mondo Coco Gauff. Ottavi anche per Jannik Sinner, in 3-7 ha eliminato Brooksby, sulla sua strada si ritrova ora Shitaro Mochizuki, il giapponese numero 151 dell'ATP. Djokovic in 4-7 ha battuto la francese Rinderknecht, raggiungendo tra l'altro Roger Federer a quota 105 successi ottenuti sull'erba di Wimbledon. Negli ottavi il serbo giocherà contro il russo Safiulin. A Silverstone va in scena alle 13 la sprint, domenica è la Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna, in pole position Hamilton davanti a Antonelli, Verstappen e Leclerc. La 113esima edizione della Tour de France si apre quest'oggi a Barcellona con un cronometro a squadre di 19 km e 600 metri, grande favorito naturalmente Pogacar alla caccia della quinta Grand Boucle. Tra i suoi sfidanti mettiamoci sicuramente la grande antagonista Jonas Vingegaard, 2 successi al Tour e vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, ma anche il 19enne francese al debutto Paul Sexas e i 2 della Bora, Evenepoel e Lipovic. È tutto con lo sport, buonanotte.
1: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, sabato 4 luglio. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.

got a thing that my brother had just recently.